0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss. Goodbye.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss Kiss.

0: Benvenuta Petro. Petro ha messo gli
1: stivali. Ho messo gli stivali, ho messo
0: lei
1: anche...
0: è la gatta con gli stivali.
1: Visto che dopo parliamo che del ministro Tajani, sì, insomma, non mettiamo altra carne a cuocere.
0: Sì, perché la gatta è ancora qui, non parla, ma dice sì.
1: E Adriana ha pure la gonna corta, quindi la... donna inaffidabile.
0: Il tuo problema è che la gatta parla nel
1: tuo
0: caso.
1: Ha sempre parlato, Pippo.
0: Ha la gatta che parla.
1: Dai, che si parte, buon martedì.

0: Allora, stamattina, Diana, per la prima volta non mi sono catapultato dal letto.
1: Cioè, quando è suonata la sveglia, hai deciso di restare ancora un po' a letto.
0: Di accendere la luce, perché altrimenti il rischio era altissimo.
1: Sì.
0: E poi di restare qualche secondo a letto. Ma chiediamo subito agli italiani di chiamarci allo 081 546 1212 se pospongono la sveglia oppure si tirano giù dal letto immediatamente.
1: Se siete
0: tu posponi, sì.
1: Allora, io pospongo e stamattina ho rischiato di brutto perché avevo talmente tanto sonno.
0: Quante volte hai posposto?
1: Ho posposto 4 volte e poi non dico a che ora perché non lo dico.
0: 2 minuti fa
1: mi sono addormentata e poi mi sono svegliata di soprassalto senza sveglia perché avevo tolto, eliminato tutto e quindi ero fortemente in ritardo.
0: Ah, vedi?
1: Quindi ho fatto veramente una corsa per essere qua stamattina.
0: Allora,
1: perché mi sono fatta prendere dal sonno.
0: Tu posponi o ti tiri giù dal letto immediatamente. In genere io sono alla sveglia, sono già giù e via, perché altrimenti rischio.
1: È già Antonino. Giù dal balcone, tra l'altro.
0: Buongiorno Antonino.
1: Ciao Antonino.
2: Buongiorno ragazzi, chissà a tutti dalla fantastica Cava dei Tirreni.
0: La meravigliosa Cava dei Tirreni. Tu posponi o ti tiri giù dal letto subito? Antonino.
1: Ma secondo me è caduto.
0: È caduto Antonino.
1: Allora, la raffica è questa, cioè noi apriamo il centralino, quindi sarete voi a chiamare sul nostro numero fisso che è lo 081 546 1212 in maniera un po' sintetica.
0: Ecco.
1: Questo è il senso della raffica, ci dite, insomma, rispondete alle nostre domande di volta in volta.
0: Sì, pospongo oppure no, vado subito giù dal letto.
1: Abbiamo Maria, buongiorno, ciao Maria.
3: Ciao Maria, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: ciao Maria, ciao, buongiorno. Maria, tu posponi o vai giù dal letto subito?
3: No, io vado giù immediatamente.
0: Come subito? Immediatamente, sì.
1: Ma quello sarebbe il senso, sì.
3: A volte metto la sveglia così, tanto per
0: capito. Immediatamente, sì.
1: Ma quello sarebbe il senso, sì.
3: A volte metto la sveglia così, tanto per metterla perché mi sveglio anche prima.
0: No, io no.

0: giù dal letto, perché poi se non mi sveglio facendo io l'autista è un casino, perché non arrivo più a fare le consegne.
1: Questo vale quindi un po' per tutti, per chiunque deve andare a lavoro.
2: Quindi suona la sveglia, bam, sei già con i piedi a terra.
0: Sì, perché purtroppo ho avuto qualche brutta esperienza, ho detto Pippo prima, cioè che sì. Tranquilla, però ho detto vabbè dai, sto quei 2-3 secondi in più.
1: No, è pericolosissimo, ciao, pericolosissimo.
0: Ho svegliato dopo un'ora.
1: Grazie dai. Fabio, ciao, chi schissa a te, buona giornata.
2: 0-1-5-4-6-12-12 per parlare con noi adesso, c'è Cinzia. Ciao Cinzia.
3: Ciao. Buongiorno, finalmente parlo con voi, che felicità.
2: Oh, che siamo bella felici che sei. Anche noi.
1: Grazie Cinzia, tu un po' sponi o ti tiri subito giù dal letto?
3: Pospongo all'inverosimile.
2: Benvenuta nel mio club.
3: Disperato mi dice, senti, o ti alzo, spegni definitivamente questa sveglia.
1: Ah, vedi?
2: Ma quante svegli metti al mattino?
3: Almeno 4-5.
1: Grazie Cinzia, ciao, chissà te.
2: Filomena, buongiorno. Ah, è caduta Filomena, non ce l'abbiamo.
1: Allora 0-1-5-4-6-12-12. Vediamo chi è il prossimo che ci racconta se si tira giù dal letto come nel mio caso, o pospone come nel caso di Adriana, che posponendo
2: stamattina ho rischiato di non essere qua, Pippo, capito?
1: Esatto. Nicola, buongiorno.
2: Ciao Nicola.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno. Piacere. Benvenuto. Tu posponi o ti tiri subito giù dal letto? Nicola.
4: Dimmi.
2: Sei ancora a letto, Nicola?
1: No, la domanda l'ho già fatta.
4: Sto andando al lavoro e oggi mi aspettano 9 ore.
1: Ok, la domanda è posponi la sveglia o ti tiri subito giù dal letto?
4: No, sbalza come un grillo dal letto.
1: Balza come un grillo, dal letto.
2: Si sente, c'è pure una velocità discorsiva.
1: Grazie, ciao, chissà te. Ciao, grazie.
2: Allora, adesso andiamo sotto la doccia, Pippo. Senti che pezzo.

0: questa è la tua canzone.
1: Sì, sì.
0: Allora Adriana l'altro giorno mi ha detto che quando l'ascolta questa canzone le viene voglia di spogliarsi. Non ho capito perché.
1: Beh, non è che ci vuole tanto stamattina.
0: Quindi lo farai adesso?
1: Certo.
0: Grazie.

0: di Luna, la canzone di Tony Esposito. Fanno tanto discutere ancora le parole del nostro ministro Tajani, Adriana.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: Pippo si è lasciato un po' andare.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Secondo me ha incarnato proprio il pensiero di milioni e milioni di uomini italiani, forse anche di qualche donna italiana.
0: Sì.
1: Anche un po' di più di qualche.
0: Di qualche, vero.
1: Beh, lui ha misurato un po' la gonna con
0: la zoccolatura, diciamo.
1: Con l'affidabilità.
0: Con la zoccolatura.
1: Cioè, gli è stato chiesto quale donna potrebbe essere ideale per suo figlio da sposare, e lui ha detto una donna sicuramente non troppo appariscente, perché le donne appariscenti, quelle che si vestono anche in maniera abbastanza provocante, non sono affidabili e non possono essere delle buone donne di famiglia.
0: Allora, ricordiamo che Adriana,
1: io non riesco
0: la
1: neanche
0: mia
1: a
0: festa era vestita
1: parole.
0: In modo estremamente provocante.
1: Beh.
0: E ha provocato appunto delle discussioni in famiglia. Era provocante fino proprio al midollo, diciamo.
1: E quindi?
0: Eri molto provocante.
1: Non sono una madre affidabile, non sono una lavoratrice indefessa.
0: Secondo il ministro degli esteri Tajani, non sei una madre affidabile.
1: Nemmeno una buona lavoratrice.
0: Una probabile traditrice.
1: A me viene da... No, ci sarebbe un po' da piangere, però in realtà noi ridiamo rispetto a queste dichiarazioni. Lo sai che si è scatenata la rete, si è scatenato il mondo, cioè è uno di quelli più rappresentati dai meme che girano ovunque praticamente.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Ho visto delle foto di italiani in gonna. Ieri sera mi hanno fatto molto molto ridere.
0: Sì,
1: il mini gonna,
0: in realtà, secondo questa teoria, anche un uomo che ne so che va in palestra, che cura il proprio corpo, che magari va in giro col corpo palestrato, secondo questa teoria dovrebbe essere un uomo che, diciamo,
1: un
0: è
1: uomo
0: altamente
1: inaffidabile. Un uomo inaffidabile. Quindi nel 2027 stiamo ancora a giudicare o a misurare l'affidabilità con la misura dei vestiti.
0: Sì, nel 2027
1: o comunque...
0: giudichiamo, voglia. Ma
1: sì,
0: giudicheremo anche
1: così.
0: Nel 2028. Ho una brutta notizia
2: voglio
0: per te. Vecchioni, cioè, vuole una donna con la gonna, una donna che fa la femmina, non una donna che fa, diciamo...
1: Hai capito? La showgirl.
0: La showgirl, sì, esattamente.
1: Ecco perché sono due giorni che non faccio altro che accorciare, Pippo, la misura delle mie gonne, non so se ci hai fatto caso.
0: Sì, sì, sì, vedo. Sei inaffidabilissima.
1: È cortissima, vabbè, bisognerebbe, diciamo, a questo punto, sono seria, smettere di chiedere alle donne di dimostrare la propria serietà attraverso quello che indossano, questo in linea generale. Vabbè, lo diciamo, è una scontatezza, però... Viste le dichiarazioni, magari non è neanche tanto banale ripeterlo.
0: Assolutamente.
1: Allora, italiani, ma voi...
0: No, a me piacerebbe sentire anche quelli che la pensano realmente con il ministro Tajani.
1: Ma Pippo, ma sai quanti ce ne sono?
0: Li sentiamo.
1: Forse troppi.
0: Però abbiate il coraggio di dirlo. Cioè,
1: sì.
0: Nel senso che dovete dire le vostre idee. Non è che poi andate a mettere i like ai post del ministro e poi magari però se dovete dire no, io penso che una donna un po' in abiti un po' troppo succinti, non è una donna affidabile, eccetera, eccetera. Ditecelo, fatecelo sapere, siamo curiosi.
1: Siamo curiosi, anche il nostro presidente o la nostra presidentessa, la Meloni, è andata a supporto, insomma, delle parole di Tajani. Ha detto, beh, si è espresso male, cioè
0: ecco.
1: Un po' l'ha liquidata e l'ha chiusa così.
0: Va bene, allora 347-490-0042, voi che ne pensate? Pensate realmente che l'abito faccia il monaco da questo punto di vista? Cioè un abito succinto, un abbigliamento sempre un po' sexy può realmente consegnarci l'idea di una persona che non sia tanto affidabile o che non sia tanto fedele? Lo ripeto, WhatsApp audio al 347 490 0042. Io generalizzerei, passerei l'argomento anche agli uomini, cioè un uomo
1: no,
0: che,
1: ma soprattutto
0: un uomo che, no, un uomo che tiene tanto al suo corpo, lo cura, fa, non è un uomo affidabile.
1: Sì. Ma anche se qualcuno
0: tuo marito
1: ha avuto...
0: per esempio che sembra un tronista di uomini e donne potrebbe non essere affidabile, perché lui vuol dire che è sempre alla ricerca di conferme da parte delle donne.
1: Infatti non lo è, Pippo.
0: Ah, non è affidabile? Ah no, no, scusa, pensavo appunto no, pensassi che fosse
1: scherzando.
0: Affidabile.
1: No, no, sto scherzando. No,
0: anch'io, Adriano.
1: Sto scherzando. Dai, ci piace misurarci noi con voi rispetto a questa cosa qui. Oh, però magari ci sta pure qualche uomo all'ascolto che dice sì, avevo una fidanzata sempre vestita in maniera provocante e in realtà era un infedele, era una poco affidabile. Ok? 347-490-0042. Arrivano Ariete e Angelina Mango.
0: Bella.
1: Perché bella vita.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre. su Kiss Kiss TV.

bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss Kiss.

0: Bellissima canzone di Sunburnt da My Buddy's Trady su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Adriana stamattina si sta occupando del ministro Tajani.
1: Me ne sto occupando io personalmente.
0: Ieri fa, domani voglio parlare di politica.
1: Sì.
0: Vuoi parlare di politica?
1: Allora, intanto sentiamo Francesco da Napoli. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
0: Ciao Francesco.
1: Dai, in che senso sei d'accordo col ministro Tajani? Spiegaci.
2: Io sono completamente d'accordo per quanto riguarda
1: l'affidabilità delle donne.
2: L'affidabilità per quanto riguarda quando escono di casa mezze nude, e tipo sul lavorativamente, nulla da dire. Può essere una donna mezza nuda, lavorativamente può essere bravissima. Però che escono mezze nude da casa per andare al lavoro, io non sono completamente d'accordo.
0: Non sei d'accordo, cioè tu sei perché tu pensi che una donna che vada al lavoro, non lo so, cosa intendi tu per mezza nuda, con una gonna corta,
1: in realtà,
2: che mostra il suo seno, che mostra, diciamo, appunto,
0: che mostra il suo seno, che indossa dell'abbigliamento che mette in evidenza il seno e le gambe, per esempio, no?
2: Esattamente, seno, gambe, come appunto il
0: culo, tette.
1: Abbiamo già detto, lo stiamo dicendo solo in maniera diversa.
0: Scusate, no,
1: pensavo pure Gaetano. Dille tutte.
0: Cioè, vabbè, quindi tu vuoi dire questo, cioè che una donna che mette in mostra vuol dire che non è appagata o comunque è alla ricerca.
2: Esattamente, relativamente non metto in dubbio. Io sfido chiunque, che un uomo che la propria donna esce di casa mezza nuda a stare tranquillo tutta la giornata.
0: A stare tranquillo.
1: Quindi tu non stai tranquillo, tu sei sposato, Francesco?
2: Io convivo, sì.
0: Lui convive, quindi... se c'è accanto a lui una donna, diciamo...
2: donna esce composta, perché lo sa.
0: Esattamente. Allora, lui ha detto che se non esce composta, per lui diciamo è un problema
1: di
0: compostezza.
1: La compostezza si misura in base all'abbigliamento.
0: Ecco, la donna vuol dire che crea nell'uomo un'agitazione. Io vorrei dei messaggi in tempo reale delle italiane e degli italiani che stanno ascoltando la radio per capire
3: Francesco,
0: se sono d'accordo.
3: Francesco, sono Francesca da Modena, ripigliati, ma come sei messa? No, ma che discorsi fai? Veramente.
1: No, scusami, Francesco, scusami. Quindi, se la tua compagna mettesse sempre i pantaloni, ma immagino
0: pantaloni
1: che,
0: e magari
1: che
0: una
1: faccia
0: giacca,
1: così,
0: una cosa,
1: tu sei più sereno?
2: Io se esco in quel modo, sì, sono molto
1: sei più sereno. Invece, se lei mettesse una minigonna, tipo come ce l'ho io stamattina, tu non sei tranquillo perché lei è inaffidabile? Perché i maschi si buttano addosso. Cioè, non ho capito, spiegami.
0: Sì, lui dice che l'uomo è mediamente arrapato.
2: Esattamente.
1: Su questo magari posso anche essere d'accordo. Però
0: abbiamo degli esempi, quindi uomini mediamente continuamente arrapati. Basta, girati un po' intorno e guarda.
2: Io sono maschile, quindi conosco che noi siamo molto cacciatori. Appena vediamo una mezza tetta,
1: quindi lei potrebbe tradirti soltanto perché ha una gonna e perché viene, insomma, in qualche modo importunata dagli
0: uomini. Aspetta che stanno arrivando al 347 490 0042, tanti messaggi.
1: Sì, rispondi, scusi.
2: L'approccio sì, con altri uomini si potrebbe avere.
1: Quindi lei potrebbe avere un approccio con altri uomini perché ha la gonna, quindi lei non ti ama, in effetti.
2: Non parliamo di gonna, parliamo di
1: di abbigliamento succinto. Quindi se ha un abbigliamento succinto, viene provocata, insomma, viene importunata dagli uomini, quindi potrebbe tradirti.
0: Potrebbe sentiamo.
1: È il senso dell'amore che cercavo.
4: Caro ascoltatore, benvenuto nel 1926. Senti, ma non è che sei un po' invidioso
1: un attimo.
4: Anche tu vorresti andare al lavoro mezzo nudo? Un bacio.
0: Ecco, okay. Vabbè.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ma spiega all'ascoltatore in linea con voi che siamo nel 2026. Se ne tornasse nel Medioevo, se deve ragionare così.
0: Allora, aspetta, però vorrei chiedere a tutte queste donne.
6: La sua donna, a me sono venuti i brividi.
0: I brividi.
6: Assurdo.
0: Allora, questo è quello che pensa l'ascoltatore.
1: Sì.
0: Allora, tu invece, voglio dire, pensi che se invece un uomo facesse esattamente quello che tu stai dicendo, possono fare alcune donne, cioè andare a vestire con abiti succinti? No, l'uomo non va in abiti succinti al lavoro. L'uomo può andare, diciamo, che ne so, con una t-shirt attillata perché magari ha una muscolatura importante, può andare con dei jeans aderenti che fanno vedere le forme, eccetera, eccetera. Secondo te non è la stessa cosa? Cosa?
2: Per me sì, è la stessa cosa. È la stessa cosa.
0: Quindi tu dici che anche l'uomo deve andare vestito in un certo modo a lavoro, non solo la donna.
2: Ovviamente. Ma
1: allora, premesso che Francesco, diciamo, a lavoro si va in un certo modo, a prescindere da tutti questi argomenti e da tutte queste, diciamo.
0: Allora, Adriana, perché per esempio guarda i pacchi. occhi degli uomini che passano potrebbe essere, diciamo, una minaccia per i mariti di donne
2: che vanno in giro andiamo a lavoro con i ciclisti, dai.
0: Sì, sì, no, che vanno in giro con il pacco in evidenza.
1: Ma non tutti se lo possono permettere, Francesco. Sì.
7: Ciao Francesco, fatti curare da uno bravo però, molto bravo. Mi raccomando. Ciao.
0: Francesco, vedi, purtroppo
7: Elena,
0: non
7: è liberotto.
1: Allora, forse la cosa che sfugge a molti, Francesco, è che tu hai proprio detto che la tua compagna potrebbe tradirti solo perché importunata o apprezzata, forse è il termine migliore, da un numero maggiore di uomini. A me questa roba mi sconvolge.
0: Sentiamo, allora, sentiamo i messaggi.
1: Vai,
8: Francesco,
1: come, perché?
8: Ma vaffanculo.
1: Vai. Allora, abbiamo.
2: Gentili, grazie, buongiorno anche a voi.
1: Allora, Francesco, abbiamo al telefono Anna Maria, che è di Novara e la pensa esattamente come te ed è una donna. Buongiorno Anna Maria.
9: Buongiorno, no, allora vorrei specificare, sì. Non è che la penso esattamente come lui, perché adesso il messaggio passa che se la donna mette la gonna, se qualcuno gli fa qualcosa è colpa della donna. Quindi
0: non stiamo parlando di non questo. Voglio, no, allora esatto. Non stiamo parlando di questo, argomento qua della violenza, non c'entra niente.
9: No, non di violenza. Se la donna si mette una gonna e qualcuno ci prova, allora è colpa della donna. Cioè, intendo quello, no?
0: No, si sta dicendo che evidentemente, secondo il nostro ascoltatore, che si chiama Francesco. Evidentemente secondo lui, se una donna ha l'esigenza di mettere troppo in evidenza certe parti, evidentemente, e quindi di essere provocante, si sottopone a una serie di stress, diciamo, coniugali, perché in qualche modo potrebbero entrare altre persone nell'interesse.
1: Ma che cazzata!
0: E lui così dice.
9: Questa è una cavolata.
0: È quello che pensa lui. È quello che pensa lui.
9: No, lì fuoriesce l'insicurezza dell'uomo, perché voglio dire, indipendentemente da cosa mette una sua donna, cioè se vuole fare le corna gliele fa anche se c'è un pantalone e il burka, parliamoci chiaro.
1: Quindi,
0: Francesco, ti puoi difendere se vuoi, eh?
2: Sì, certo, mi difendo subito, perché non c'è bisogno del burka e del pantalone, come dice lei. Semplicemente stare a contatto con più persone in quel modo, uscire in quel modo, ti dà modo di appunto stare più a contatto con gli uomini che ti vengono comunque addosso, vicino.
0: Sì, ma comunque sono d'accordo con te, non c'è bisogno del burka. Allora, noi abbiamo pica qui, che è come se avessi un burka, nessuno la guarda, nessuna donna lo guarda. Prego, andiamo avanti.
9: Quante
2: donne in giro vanno e vedi mezze nude, quanti uomini passano nelle macchine?
1: Ma secondo te questa cosa è normale? La dobbiamo normalizzare questa cosa? Che se una donna va in giro più succina,
0: non devi normalizzare. Lui sta dicendo l'essere umano è un animale.
2: Che escono così, le donne pure, che sono donne che veramente escono nude.
0: Lui sta dicendo che l'uomo è cacciatore. I camionisti, quando tu mi aspetti al parcheggio, là dove ci vengono,
1: ma lì c'ho veramente il burka.
0: E come ti dicono, bambola, so, che fa le ve? E te lo dico, allora perché non vuoi ammettere che te lo dicano?
1: Dico, perché deve ancora accadere questo, che una donna anche di sera debba avere paura di tornare a casa da sola?
0: Esatto. Ma non mettere in mezzo la paura, quale paura?
1: È la paura, è anche questo.
0: Ma non stiamo parlando della violenza, non entriamo in un argomento che non ci riguarda.
1: Non entriamo in questo argomento, ma questo argomento è...
0: Stiamo parlando del fatto che secondo lui sta dicendo che secondo lui una donna che mette un abbigliamento, quello che poi voleva dire il ministro, non è una moglie, diciamo, una moglie fedele, perché si sottopone alle ai complimenti di altri uomini che non fanno altro che guardare. È anche giusto.
1: Quindi stiamo catalogando nuovamente una donna in base anche al numero di relazioni, diciamo, sentimentali e sessuali.
0: È lui che sta dicendo questa
1: perché
0: cosa.
1: Una donna con una gonna corta è infedele.
0: Però allora lui non ha parlato di violenza e non dobbiamo parlare. Adriana, per favore.
2: Prima o poi ti cornifica.
0: Sentiamo i messaggi, prego.
1: Mamma mia, che fatica oggi.
10: Francesco, ma il problema è vostro degli uomini, perché le donne devono essere libere di vestirsi come cavolo vogliono.
0: Prego, poi.
11: Francesco, ma siamo nella savana? Noi siamo mezzi cacciatori, la preda. Vabbè, tieni presente che l'abito non fa il monaco, quindi magari per evitare di darti sospetti la tua compagna si veste pantalone lungo, manica lunga e magari pure cuffia, e poi quando esce da te fa comunque quello che vuole. Pensaci, riflettici, grande cacciatore.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Francesco, hai perfettamente ragione. Vedi? La donna, se si mette nuda, può mettersi in mostra, vuol far vedere.
12: Non solo la donna.
8: Quindi se vuoi far vedere vuol dire che vuoi pure prendere.
0: Se vuoi far vedere vuoi anche prendere. Adriana, prego, prego, andiamo avanti.
1: Mamma mia, mamma mia.
13: Sì. Io faccio il camionista, ma non è che salto addosso a tutte le donne che vedo, eh. Ripigliati.
0: Non ha detto che gli saltate addosso, gli fate i complimenti, ha detto, non che saltate addosso.
14: Tutte le donne che vanno al mare in costume la danno tutte.
0: Sì, alla Calabria,
15: ma magari
0: sempre sì.
15: Si avvicinavano gli uomini. Io vado sempre in giro mezza nuda, qua non si avvicina mai nessuno, perché siete tutti dei cacasotto.
0: Allora, come si chiama l'ascoltatrice che io non ho
1: allora,
0: la chat?
1: Anna Maria, Anna Maria.
9: Allora
1: Anna
9: io Maria. Vorrei dire appunto perché secondo sono un po' d'accordo con quello che dice Tajani. Mi medesimo anche un po', diciamo, in una donna che è accanto a suo marito e va da qualche parte in un'occasione speciale tutto. Se è troppo appariscente, ok, si toglie l'attenzione da quel che potrebbe essere la mia intelligenza e la mia bravura. E si sofferma sulla mia appariscenza fisica, ok?
0: Ho capito, sì, sì. Tu stai dicendo che un uomo, diciamo, e anche una donna hanno degli istinti primordiali che fortunatamente esistono ancora, che è l'istinto di guardare, di provare, diciamo, un'emozione, chiamiamola emozione, nel vedere un'altra persona dell'altro sesso.
1: E dovrebbe finire là, ma le donne non sono complementi dell'uomo e non devono misurare l'affidabilità in base all'abbigliamento.
0: Adriana, te lo prego, ti dico in diretta, non tornare sulla violenza, stiamo parlando di attrazione di una donna verso un uomo e di un uomo verso una donna, e basta.
1: Le donne non sono complementi dell'uomo, per cui deve essere affidabile se mette la gonna o no.
0: Ma anche l'uomo non è complemento delle donne, che sia chiaro. Andiamo avanti,
1: ma stiamo parlando delle donne. Ciao ragazzi, chi schissa voi?
0: A voi, grazie.
1: Ciao ciao.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Yes, yes.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: tradimento stamattina ha scelto un outfit, diciamo, estremamente
1: proprio per via dell'outfit
0: succinto. Se ti vedesse il ministro degli esteri italiani oggi ti direbbe: tu vai cercando il puparuolo.
1: No, tu hai cambiato
0: Adriana
1: tanti uomini.
0: È alla ricerca del puparuolo.
1: Sì, sì.
0: Esattamente.
1: Vabbè, vabbè. Allora,
0: anche
1: grazie.
0: Anche Chiara, che è sempre con il deretano in mostra, è alla ricerca.
1: Come direbbe il nostro amico Marcello, ma tu esattamente cosa vuoi?
0: Cosa vuoi da quelle foto che metti? Con faccia e culo, prego.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo pronti per l'oroscopo. Abbiamo deciso di non andare in ordine, quindi abbiamo mischiato un po' i segni.
0: Sarebbe
1: ho
0: una cosa.
1: Ho capito il senso delle risate.
0: Cos'è una.
1: Non vogliamo essere prevedibili, Pippo.
0: Vuole essere un gioco, una cosa
1: ieri
0: simpatica.
1: Abbiamo dato, visto che era lunedì, riparte una nuova settimana, un aggettivo per la settimana per ogni segno. Ok, adesso diciamo, Pippo, dobbiamo affrontare i segni uno ad uno.
0: Uno ad uno, quindi oggi affrontiamo
1: il toro, vai con la
0: il
1: sigla.
0: Toro.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Sì, sì, sì.
2: Tu capisci quello che vuoi.
3: Per piacere, sì.
0: Sì, vai.
1: Ma sai che ho letto che la maggioranza della popolazione, se volessimo fare proprio un'indagine, lo sai qual è il segno
0: più votato, diciamo?
1: No, più votato. Le persone di che segno sono maggiormente?
0: Del toro?
1: No, della Vergine.
0: Hai visto?
1: Eh sì, sono nati quasi tutti a settembre.
0: Sì, perché si
1: me
0: fa.
1: Me lo sono sempre chiesta questa cosa.
0: Si fa l'amore a Natale.
1: Si fa l'amore a Natale, di
0: si
1: più.
0: Si fa l'amore a Natale e si concepisce.
1: Più che in estate. Sai?
0: Ma Natale sotto l'albero. Sai quanti sono stati concepiti sotto l'albero?
1: Uh-huh.
0: Non hai idea.
1: L'albero di casa tua.
0: Secondo
1: sì.
0: me io e Peppino pure.
1: L'albero di casa tua.
0: La malattia che abbiamo per.
1: Ha visto un concepimento.
0: Ah, veramente? E chi è?
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Mio nipote.
0: Tuo nipote? Cioè, è stato concepito sotto l'albero di casa mia?
1: Più o meno era festa di Natale a casa tua. E poi, diciamo, dopo.
0: Sono tornati a casa.
1: Sì, sì.
0: Ma veramente? Antonella!
1: Sì, è mia sorella.
0: Ma non
1: sì.
0: capisci, questa viene a casa mia per trovare ispirazione per una trombata.
1: La festicciola,
0: la sorella di Adriana è venuta a casa mia e ha trovato ispirazione per una trombata. È tornata a casa e ci ha fatto un figlio.
1: Ed è
0: ma
1: nato,
0: ti pare una cosa normale?
1: Ed è nato mio nipote.
0: Ah, bene,
3: brava.
0: Allora, brava.
1: Andiamo avanti. Toro, toro, imperturbabili. Ieri l'aggettivo per il toro era imperturbabile, ovviamente il mio segno. Cari amici guidati da Venere, questa settimana la vostra determinazione è una roccia incrollabile. Sul lavoro non vi fa piegare nessuno. Andate dritti per la vostra strada con metodo e calma olimpica, portando a casa risultati certi. In amore cercate come al solito la stabilità, abbracci calorosi e zero drammi. Ma se vi invitano a cena, la strada per il vostro cuore è spianata, perché il toro è sempre un inguaribile romantico.
0: Con chi va d'accordo questa settimana il toro?
1: Con il capricorno, una certezza assoluta sotto ogni punto di vista. Quindi Giuseppe da me andiamo d'accordo e te. E poi con il sagittario che corre flop.
0: Ah, tu sei del toro Adriana?
1: Pippo, sono 20 anni che sono del toro, mica ho cambiato segno.
0: Ah, pensavo avessi cambiato.
1: Non va d'accordo invece il toro col sagittario questa settimana, perché corre troppo e vi fa venire il mal di testa solo a guardarlo. Diamo un solido 8.5 al toro per la costanza, ma un 4 se qualcuno prova a cambiarvi i piani all'ultimo secondo. Testardi,
0: ecco,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero, posso
0: amici,
1: confermare.
0: Amici del toro, vi siete ritrovati in questo oroscopo di Adriana Petro, stilato, redatto questa notte insieme a quante altre persone? Il team
1: 77.
0: Il team stanotte era di 77
1: persone. Si aggiungono
0: persone.
1: Sempre componenti.
0: Come erano vestiti? In abiti succinti?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Anche gli uomini avevano la minigonna.
0: No, sì, gli uomini sì. in abiti succinti hanno i pantaloncini, non
1: no,
0: so.
1: No, avevano le
0: la
1: minigonne.
0: La t-shirt aderente. Vai, grazie, andiamo
1: grazie.
0: Avanti.
1: Grazie.
2: Orosco Petro. Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, grazie davvero a tutti. Guarda quanti toro stanno scrivendo al 347-490-0042. Mi pare che si ritrovino nel tuo oroscopo. Grazie mille.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Come sempre per i vostri feedback. L'oroscopo torna domani con un altro segno zodiacale. Intanto sono le 7.51. Noi siamo in diretta anche in TV, ve lo ricordiamo, al canale 158 del Digitale Terrestre. E da qui vi suoniamo sempre la musica più bella.
0: Andiamo al 1985. Il mitico Sir Elton John cantava Naikita, una canzone che diventò un vero e proprio manifesto. Risentiamo.

0: bellissima canzone del mitico Elton John che ci porta alle news, Adriana. Buongiorno a tutti, sono le 8, grazie a Prea, grazie Umberto per essere stato con noi, come sempre. Saluto tutta la famiglia Prea, sono fantastici, sì. Meravigliosi, li amo.
1: Allora, grazie alla redazione puntuale come ogni mattina, sono le 7:59, un minuto alle 8, noi siamo qua. Buongiorno a tutti, rigorosamente in diretta, potete anche guardarci in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' parliamo degli uomini, quelli che si stresserebbero tanto al lavoro e che anche sotto le lenzuola ne risentirebbero, Pippo.
0: Questa è per Adriana, Easy Lady. Spagna.
1: Ah, tu. Ma dopo
0: non c'è la Easy Lady?
1: No, non ti preoccupare, la mettiamo dopo.
0: La mettiamo
1: per
0: dopo.
1: Per una volta non è per me. Scusa, esatto. Puoi rimetterla, Pica? Per
0: grazie.
1: Sì.
0: Per un momento sono tornato a 3 mesi fa. Da quanto tempo, Bianca? Prima, sì. 3 mesi fa. Sì, va bene. No, ragazzi, ho dormito poco stanotte.
1: Vabbè, non
0: vai.
1: Ti preoccupare, Pippo, noi siamo qua a coccolarti.
0: Dopo la sentiamo. Però dopo arriva Spagna, non
1: noi
0: che...
1: ti vogliamo coccolare, celebrare.
0: Andiamo
1: ogni
0: avanti.
1: Mattina. Allora, gli uomini che si stressano a lavoro poi soffrirebbero di più sotto le lenzuola. Cioè, se un uomo è stressato al lavoro,
0: certo,
1: vai in
0: burnout. Un cazzo non fa pensieri. Si dice così, me la disse Rocco Siffredi in un'intervista. Disse un cazzo non fa pensieri. La disse Rocco Siffredi,
1: sì,
0: scusami.
1: Sì. Credo sia manifesto per tutti gli uomini, ma
0: sì,
1: anche un po' per le donne.
0: Ecco, allora, quanti uomini stressati abbiamo all'ascolto che pensano che questo stress influisca sulle loro prestazioni, diciamo?
1: Sì.
0: Allora, comunque è vero. Io sono uscito adesso da un periodo di forte stress in questi giorni.
1: E che è successo?
0: No, è stato un periodo in cui veramente, cioè, non ci pensi manco al sesso.
1: Veramente?
0: Quando sei troppo stressato non ti viene proprio.
2: Quindi, è moscio.
1: È moscio, come immaginavamo.
0: Aveva ragione Rocco Siffredi. La Pica non è mai stressato. Perché tu non ti stressi mai, evidentemente.
3: Sì, ma non influisce.
0: No? Non influisce. Sempre pronto,
1: guarda,
0: Pica.
1: Posso dire? L'hai detto in una maniera così autorevole, così antipatica, che veramente ti odieranno tutti quegli uomini che invece se la vedono un po' nera.
4: Grazie.
1: Prego, era un complimento in diretta.
0: No, ma anche perché è una roba old style dell'uomo che deve dire che lui non ha impedimenti, cioè è una cosa molto vecchia.
1: Sta
0: diciamo.
1: Sempre pronto.
0: Adesso l'uomo lo dichiara chiaramente, se ha una defiance lo dice, no, non ho voglia di fare sesso perché sono stressato.
1: Allora Pippo, voglio darvi un po' di cose, diciamo, certe, un po' di numeri, e lo voglio dire in maniera medico-scientifica.
0: In base a quali, diciamo...
1: No, ovviamente non sono cose mie.
0: Quali
1: sono cose che,
0: diciamo,
1: ho appreso e studiato. Allora,
0: le tue referenze, possiamo saperle?
1: Uno studio,
3: la base quark, la referenza.
1: Esatto.
0: Sì. Va bene, prego.
1: Uno studio pubblicato sull'International ha coinvolto 826 uomini tra i 22 e i 40 anni, tutti occupati a tempo pieno, per capire quanto lo stress da lavoro incida sulla loro vita sessuale. Risultato? Più aumenta lo stress sul lavoro, più peggiora la funzione erettile. E non in modo casuale, i ricercatori parlano di una relazione dose-risposta, cioè più sale il livello di stress, più aumenta
0: ma anche voi donne
1: proporzionalmente
0: siete così.
1: Il rischio.
0: Voi è vero che non avete il problema dell'erezione, ma non avete voglia
1: non
0: quando siete
1: voglia.
0: Stressate.
1: No, non abbiamo voglia, non ci pensiamo.
0: No, dipende, magari abbiamo anche
1: dipende.
0: Voglia, però a volte se sei troppo stressato, troppi pensieri, non... Cioè, diciamo, le cose non vanno benissimo da quel punto di vista. Ma sì, può succedere, Pica. Come,
1: è moscio!
0: Ma perché?
3: Un antistress naturale, scusa.
0: Ma che antistress naturale?
1: Però, bravo, Pica, mi dai un assist importante. Da un lato i ricercatori ci fanno sapere che gli uomini, ma anche le donne, molto stressate, soprattutto in ambito lavorativo, non riescono a rendere bene sotto le lenzuola.
4: Brava.
1: Però, d'altra parte, ci consigliano di utilizzare comunque l'attività sudombelicale per... Ah, come antistress.
0: Adriana, l'ascoltatore che si chiama Gregorio Papa scrive: Adriana, vuoi essere la mia dottoressa? Papa Gregorio. Non
1: si
0: sto
1: chiama
0: scherzando.
1: Papa Gregorio questo
0: Gregorio
1: qua.
0: Papa si chiama.
1: Ah,
0: Papa di cognome, Gregorio di nome. Papa Gregorio.
1: Va bene, allora.
0: Non sarà settimo magari, sarà un altro numero.
1: Vabbè, subia, domanda.
0: Subia addirittura?
1: Sì, Pippo. Quando ho a che fare con i principi, io voglio dire subia.
0: Esattamente.
5: Allora, ma quanto siete scemi.
1: Lo stress incide. Ah, c'era pure la risata.
0: Vedi, vero, vedi. Pippo, vero, hai ragione, dice Luca.
1: Lo stress incide. Ah, c'era pure la risata.
0: Vedi, vero, vedi. Pippo, vero, hai ragione, dice Luca. Io ho ragione sempre, ragazzi.
1: Ah, per piacere, sì.
0: Pica, questa

0: tutta quell'altra. Mio marito no, mio marito lavora quasi 14 ore al giorno.
1: Ma non è stressato, è diverso.
0: Ma quando parliamo di sta roba va fuori di testa, non capisce più niente.
1: Allora, non stiamo parlando di stanchezza, ragazzi. Lo stress può essere proprio la nervosità, sei nervoso per una, sei agitato, non stai bene, perché c'è gente che lavora pure 20 ore al giorno e sta sempre, diciamo, serena. Non necessariamente è agitata ed è stressata. No, non confondiamo la stanchezza con lo stress.
2: No, magari la stanchezza può essere indice di stress, e viceversa.
3: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Ma che cazzo c'entra? Ma vai avanti, mica togli sta roba, no?
4: Buongiorno a tutti. Lo stress fa male a tutto il corpo, è un dubbio, quindi
2: sì,
4: che
2: certo.
4: Ne risenti in primis anche la parte più preziosa, no?
1: La parte più preziosa, è vero.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
5: Il mio compagno è un lavoratore stagionale. Sono 4 mesi che non si fa niente perché è stanco.
2: È stanco, vedi?
1: Ma la stanchezza è un'altra cosa, non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
2: Vabbè,
1: noi.
2: Lei vuole dire che è stanco, quindi non ha tempo per dedicare. Comunque non lo fa.
6: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
6: Allora, questa cosa va un po' discussa perché a me
1: è arrivato un altro maestro.
6: Ce la metto veramente tutta. Mi impegno da morire perché a me piace tantissimo sotto le lenzuola. Già faccio a lavorare. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao, kiss kiss a te.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
7: Ma quale stress? Ma quale stress? 2-3 volte al giorno. Mi basta, no. Stress o stress?
1: Basta, zitta.
2: Sono partiti degli applausi da teatro. Allora, sentiamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
8: Allora, mio marito al lavoro è stressatissimo, ma veramente stressante, ve lo posso assicurare perché ci lavoro insieme,
2: sì.
8: Ma vi assicuro che non influisce sulle sue prestazioni sessuali o sulla sua voglia sessuale.
9: Brava.
8: Anzi, se potesse anche tutti i giorni.
1: Se
8: ciao,
1: potesse
8: che
1: anche tutti i giorni.
2: Allora, definiamo.
1: Ma è il marito che deve essere bravo, non brava.
2: Vabbè, è una brava persona.
7: Certo. Pippo, Adriana, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno.
7: Pippo, non ti incazzare quando dici che cazzo ne sei della vita coniugale. Lo stress
2: Si è arrabbiato.
7: Lo causa la compagna o la moglie.
1: Lo so.
2: Certo, anche.
1: Ma infatti io lo so molto bene.
2: Allora,
1: lo so molto bene.
2: Pica un attimo solo, lasciatemi definire stress, perché i ricercatori ovviamente sono intervenuti sulla definizione di stress.
1: In base a quale referenze stai definendo la parola stress?
2: È l'università del Massachusetts.
1: Ok, vai, prego.
2: Allora, i ricercatori hanno misurato 5 aspetti dello stress lavorativo, quindi ci sono le ore lavorate, quindi ci sta quando si parla di stanchezza, cioè numero di ore trascorse al lavoro, pressione legata alla carriera, autonomia nelle decisioni, supporto dei superiori e rapporti con i colleghi. Chi aveva poi un capo più presente, più libertà decisionale e relazioni migliori con i colleghi, mostrava una funzione erettile nettamente migliore.
1: Posso dire una cosa?
2: Hai capito?
1: Posso dire una cosa?
2: Vedi?
1: Ma se il guru della materia, perché
2: sì,
1: Pica può dire quello che vuole lui,
2: sì,
1: ma che cacchio è nella materia? E niente, pure tu fai tutta la scienziata.
2: Ma io faccio la scienziata perché leggo le cose degli scienziati.
1: Se il guru della materia ha detto una frase, un'unica frase, l'ha detta a me personalmente in un'intervista qui a Radio Kiss Kiss.
2: Sì.
1: E che dobbiamo parlare?
2: Di
1: niente. Se lo dice Rocco Siffredi, che fu chiaro.
10: Buongiorno amici, dalle nostre parti non c'entra la stanchezza. Si dice lo cazzo, non volo pensiere.
1: Eccola qua!
2: Dicendo.
1: L'ha detto Rocco! Andiamo avanti.
2: E quindi, morale della favola, possiamo.
1: Parla ma Pica, che chi è? Chiudi sto microfono, togli sto microfono e vai avanti. Va.
2: Dai, sotto la doccia!
11: Le canzoni. Sotto la doccia.
10: Sotto la doccia. Lady.
1: Eccola qua, finalmente è arrivata.
10: Lady in the pension to the night.
1: Allora, perché io volevo legarla all'argomento di prima,
2: sì,
1: della donna che si veste succinta ed è un easy lady, una donna facile.
2: Una donna facile.
1: Esatto.
2: Dai, allora, come sempre su Radio Kiss Kiss, ci impegniamo per farvi ascoltare il meglio della musica in circolazione.
12: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
1: Una bella passeggiata nel Chianti. Ricordiamo che la chiantella è la passeggiata nel Chianti.
2: No,
1: se non ci credete,
2: no.
1: Andate su internet e scrivete chiantella e vedete cosa vi esce fuori.
2: Sta stressato, non può fare niente,
1: non lo può
2: usare.
1: No, non ho pensieri adesso, ce l'avevo fino a 2 giorni fa, adesso sono tranquillo.
2: Ce l'ha segregato.

0: con Easy Lady su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Allora, 50 anni di Radio Kiss Kiss celebrati con una t-shirt meravigliosa e soprattutto celebrati anche con questo gioco. In questi giorni ricorre il 50esimo anniversario della nascita di Radio Kiss Kiss.
2: Rispondi e vinci, è facile, prendiamo random un numero di telefono, ovviamente tra quelli che hanno interagito fino a questo momento con noi. Vi chiamiamo in diretta, quindi stiamo già per effettuare la prima telefonata. Quando vi chiediamo che radio ascoltate, dovete semplicemente rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Anche se di anni ne avete 30, questa è la dicitura esatta che vi dà accesso ovviamente al nostro regalo, che è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ok?
0: Adesso il nostro PC sta cercando random tra gli ascoltatori che hanno interagito con noi anche poco fa sull'argomento, diciamo, della sessualità che sarebbe sottoposta, diciamo, spesso e volentieri a stress.
2: Sì.
0: E vediamo chi risponde se è pronto a vincere la t-shirt celebrativa dei 50 anni.
2: Ecco, squilla.
3: Pronto?
0: Come ti chiami?
3: Alessandro.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, da 50 anni.
2: Oh, bravo! Bravo Alessandro!
0: Alessandro, hai vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sei contento?
3: Contentissimo.
0: Bravissimo, grazie. Grazie.
2: Complimenti e stai sempre con noi, Alessandro, va bene?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: grazie.
0: Ale.
2: Kiss Kiss
0: ciao,
2: a te, ciao,
0: ciao. Complimenti.
1: Rispondi e vinci.

0: Chissà te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Chissà te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice. Felice. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Ma che bella questa canzone Baby Steps, Popò, la canzone Olivia Dinn su Radio Kiss Kiss.
1: Allora bella. Matilde, Popò?
0: Popò che dice Popò, ma Baby Steps.
1: Sì. Matilde da Palermo, ciao, benvenuta su Kiss Kiss.
0: Popò Matilde, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti abbiamo dato uno studio, insomma, scientifico. Adesso sei più serena perché tuo marito è esattamente così. Quando è molto stressato non ha voglia di fare niente.
0: Sessualmente parlando.
2: Sì, adesso sì. Mi metto il cuore in pace perché ho pensato magari c'è qualcun altro.
1: C'è un'altra, perché poi... È vero che gli uomini subiscono in media più rifiuti dalle proprie compagne rispetto alle donne, ma quando la donna subisce un rifiuto sta sempre a pensare che ci sia qualche altra cosa
0: sotto. Che c'è qualche problema sotto.
1: Sì, è vero?
0: Proprio sotto è il caso di dirlo, in senso stretto proprio.
1: Sì,
0: senti, quindi tuo marito è ultimamente un po' stressato e a volte non ha voglia, tu hai voglia invece.
2: Ma ultimamente, già sono mesi però ultimamente...
0: Ma è stressato da cosa, che tu sappia?
1: Da un'altra donna?
0: Stiamo scherzando ovviamente. Sì.
2: Ma non lo so. Dal lavoro, magari problemi familiari, perché lui ha tre figli, io sono separata, lui è vedovo, quindi lui
1: quindi da una gestione familiare.
0: Potrebbe,
1: di famiglia
0: però, fammi capire, lui è vedovo, già tre figli con un'altra donna?
2: Sì.
0: L'ex moglie, diciamo, la vedova,
2: sì,
0: la persona di cui vedo,
2: sì.
0: La defunta, anzi, volevo dire. E quindi lui ha tre figli, ma potrebbe aver appeso il pisello al chiodo?
2: No,
0: perché uno sai, fa una carriera. E poi a un certo punto Arduino per esempio mi ha detto ieri che lui ha appeso il pisello a chiodo.
1: Sì?
2: Vabbè, in quel senso sì, perché dico non è che io voglio un altro figlio, anche perché non ho più l'età neanche per avere un altro figlio, penso.
0: Però dici tu, almeno per divertirsi un po', sennò che ce lo tieni a fare sto cardamone accanto che esatto, è stressato.
2: Da luglio
0: Te lo sei preso già con tre figli.
1: Ma
0: da
1: scusa,
0: luglio, cioè giustamente.
1: Matilde, da quanto tempo dura la vostra relazione?
2: Da 13 anni.
1: 13 anni. Allora vabbè, ci può essere un po' di stanchezza da quel punto di vista lì.
2: Lui,
1: no?
2: È più grande di me di 14 anni.
1: Quanti anni ha lui?
2: E lui ne ha 62.
0: Un attimo solo, aspetta, 62 anni, c'ha già tre figli.
2: Ma il conto 48, dai, ti agevolo, ti aiuto. 48.
0: Cosa 48?
2: Io ne ho 48.
1: No, lei 48 e lui 62.
0: 42 anni, 62 anni, già tre figli, vedovo, già ne ha passate di tutti i colori. Adesso è stressato dal lavoro. Sentiamo che sta facendo in questo momento. Sta appendendo il pisello al chiodo. Sì, è ufficiale.
2: Ah, ecco,
0: martellando, sta mettendo i chiodi. Sentiamo.
1: No, sta proprio appendendo.
0: Sì, sì, no, sta mettendo i chiodi. Senti.
1: Sta
0: inchiodando. Una volta messo il chiodo, la appende e è andata.
1: E ancora non è appeso.
0: Adesso tu l'hai appesa al chiodo?
1: No, però vorrei appendere un'altra persona al chiodo, posso? Posso appendere quest'uomo al chiodo?
0: Allora, vogliamo sapere se Adriana l'ha appesa al chiodo o meno. No, si dice ha appeso le scarpette al chiodo uno che smette di giocare a calcio.
1: Uno che smette di praticare una certa attività.
0: Esatto,
1: okay.
0: Lui ha appeso il pisello al chiodo.
1: Allora, c'è una rivolta degli uomini sessantenni, sessantaduenni. Non è una questione di età. Perché?
2: Non l'hai detto.
1: Però qualcuno si è sentito magari offeso per il fatto di aver menzionato.
0: Posso essere serio un attimo? È stressato, ci sta Matilde?
2: Matilde.
0: Ci sta Matilde che sia stressato. A 62 anni è più facile stressarsi che magari a 30, da quel punto di vista anche. Quindi ci sta.
2: Sì, sicuramente, magari è più stanco, ha più pensieri.
0: Sì, assolutamente sì, secondo me sì.
2: Ha perso la pazienza, meno pazienza, non so.
0: Magari tu.
1: Allora,
0: tu, diciamo.
2: E poi ci siamo noi per contraddire il grande Rocco che dice che.
1: Appunto.
0: Che non vuole pensieri. E poi Matilde, tu magari quando vi siete fidanzati 13 anni fa eri un po' più. Adesso sei un po' scesa, diciamo.
1: Tipo.
0: Non si dice.
2: Ma anche no.
0: Sto scherzando.
1: Matilde non sa quello che dice.
2: Lo dice
1: apposta.
2: Vatti a guardare la mia foto profilo.
0: No, Matilde, tanto questo continua a mettere chiodi, ma io ovviamente sto scherzando.
1: Ma quanti ne ha?
0: E voglio salutare Ornella, la mia cara amica. Una volta le ho fatto sta battuta, mi ha tolto il saluto per 2 anni,
2: no,
0: tipo,
2: no,
0: perché l'aveva detto che era un po' scesa.
1: No, si è tolta le cuffie e se n'è andata dalla diretta.
0: Se n'è andata dalla diretta e mi ha tolto il saluto.
1: Era una collega radiofonica, tuttora una.
0: E mi ha tolto il saluto per 2 anni.
1: Hai capito?
2: No, scherzato, io non te lo io non ti tolgo il segui, no, tranquillo.
0: Meno male, ma sei bella, ma grazie mille.
1: Matilde,
0: grazie,
1: che schizza a te, salutaci tuo marito, bacio grande.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Avete presente quella pubblicità o quel video che passa dove tu donna sfiori oppure dai una carezza a tuo marito, lui è subito pronto? Il mio è sempre così, stanco, non stanco, lo stress ce l'ho io.
0: Lo stress ce l'hai, perché lui
3: però
0: vuole sempre...
3: cambierei.
0: Vuole sempre battere il martello, in questo caso non con il chiodo.
1: Ci sono donne invidiose rispetto a quanto hai detto.
4: Ma
1: poi,
4: nella voce
1: sentiamo.
4: Di Pippo c'è un po' di invidia o sbaglio?
0: Ma invidia di chi?
1: Di cosa? Aspetta, forse di qualcosa detta prima?
5: Secondo me gli uomini più sono stressati, più hanno voglia di sesso.
0: Vedi? Secondo lei.
6: Faccio Adriana, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
6: Ma che stress. Io lavoro 12 ore al giorno e ho voglia di farlo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
6: E io ho 56 anni. Dai, buona giornata.
0: Valerio, 61 anni, lo fa tutti i giorni, ha scritto.
7: Secondo me, chi schissa tutti, intanto, secondo me, questi che, diciamo... fanno un po' cilecca, non è tanto per lo stress, ma hanno le mogli che mettono le gonne troppo lunghe.
0: Ok, sono d'accordo. Picca, puoi mettere un applauso, te lo chiedo io per favore. Vorrei fare un saluto a tuo padre Alfonso. Perché ci ha appena comunicato ufficialmente che ha appeso il pisello al chiodo.
1: No,
0: un applauso
1: credo.
0: Alfonso.
1: Adesso ti scriverà.
0: Bravo,
1: subito.
0: Bravissimo.
1: Ah, non credo.
0: Grazie mille per averci dato questa comunicazione. Eccolo qua, questo è Alfonso.
1: Non credo.
0: E tua madre dietro che piangeva, lo
1: forse
0: implorava.
1: Mia madre che lo vuole appena al chiodo.
0: Tua madre disperata per questa, diciamo.
1: Vabbè, sentiamo perché dai messaggi, no? Sento, cioè, leggo tutti i fenomeni. Allora, mai appeso.
0: No, questo è Arduino, non è tuo padre. Arduino che pure lui sta appendendo.
1: Pure la moglie urla.
8: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. In realtà c'è, se noi uomini non facciamo sesso, siamo più stressati, più scorbutici. Ma invece il sesso è il nostro antistress.
0: Naturale.
1: Sì.
3: Pippo, ma io ti amo.
0: Grazie.
1: Ok, però ha appeso pure lui al chiodo.
9: Giovanna da Bergamo.
0: A chi l'ha detto?
9: Comunque dove lavoravo prima c'era molto stress. Adesso lo stress è molto meno e si lavora molto sotto le lenzuola.
0: Vedi?
3: Pippo, ma io ti amo.
1: Pippo ha detto che esce da un periodo di stress molto intenso e che quindi lei ha preso al chiodo.
0: Non ci ho pensato, no? Quando sei preso da mille cose ogni secondo, non c'è quel tempo di
1: pensare. Non l'hai appeso al chiodo, ma lo tieni insomma nel cassetto.
0: Ma per una settimana.
1: Cioè, l'ho conservato.
0: No, l'ho appeso al chiodo e l'ho ripreso.
1: L'hai ripreso.
10: Buongiorno. Vai, sentiamo. Ma sapete che il sesso è un antistress?
0: Lo sappiamo, però
1: lo
0: ragazzi,
1: stiamo dicendo, tra le
0: Vitale
1: altre cose.
0: Mi dice che quando è stressato non fa sesso, me lo dice sempre.
10: Sì, sicuramente ha appeso il pisello al chiodo, rassegnati.
0: Vedi, lo sta dicendo anche questa ascoltatrice.
1: Ma
0: pensa,
1: no, dai,
0: come me.
1: Non dobbiamo avvilire la nostra ascoltatrice. Allora aspetta, leggo il messaggio di Enrico che dice: ma è appeso al chiodo. Mia moglie
0: allora,
1: è più piccola
0: anche
1: di
0: Max
1: me.
0: Max Vitale ci conferma: l'ha appeso al chiodo, ha finito la carriera sessuale. Un applauso, grazie. Bravissimo, abbiamo il martello.
1: Stavo leggendo il messaggio.
11: Ma anche tu, no, il pisellino, l'hai appeso al chiodo?
0: Io dici?
1: Aspetta, me lo fai risentire?
0: No, l'ho appeso, poi l'ho ripreso. No, l'avevo appeso al chiodo.
11: Ho visto che stai facendo tanta carriera, ma anche tu il pisellino.
0: Non so quale idea, quale carriera tu ti riferisca, però detto questo, io ho appeso il pisellino al chiodo per una settimana e poi sono andato a riprendermi. Pisellino.
1: Pisellino mi fa ridere. Pisellino è bellissimo. Vabbè, dai.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai d'un sogno, sono le

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, sai che qualcuno ha scritto l'altra volta? Sì, è vero, Pippo, hai ragione. Questo cantante è bravissimo, però ha un nome che non mi piace.
2: È vero, è vero. È un nome che potrebbe anche essere a tratti, non dico disturbante, però forse sgradevole.
1: Per la scuola vecchia.
2: Oppure, Pippo,
1: ai giovanissimi forse poco interessa sta roba qui, la scuola vecchia su Ernia.
2: Però posso dirti, chi ha realmente un problema di questo tipo, ogni volta glielo stai a ricordare semplicemente nominando
1: sai qual è il colmo
2: l'autore
1: per un DJ? Sai qual è il colmo per un DJ?
2: Sì, l'ernia del disco.
1: L'ernia del disco.
2: Ah, la sapevo, vedi, perché poi me lo dimentico. Me lo dimentico. Però bene, complimenti ad Ernia, facciamogli gli auguri, Pippo, perché si è sposato.
1: Complimenti.
2: Sì, sì, lui è uno molto riservato, però poi
3: Con Valentina.
2: Con Valentina.
1: Ah, ma la voi proprio segretaria. Cazzi vostri, niente, eh. Nostra segretaria, abbiamo Valentina qua che ha caccia di fidanzato.
2: No, no, però posso dire.
1: L'altra sera alla mia festa veniva chiunque la conosca a dirmi, no, a parte i complimenti che ho ricevuto per lei, ma poi chiunque dei nostri amici veniva a dirmi, Pippo, devi trovare un fidanzato a Valentina qua stasera alla festa, vedi un po'.
2: No, però devo dire che catturava l'attenzione di tutti, anche a me hanno chiesto di lei. Comunque,
1: hanno chiesto informazioni.
2: Hanno chiesto informazioni. Allora, quindi vabbè, auguri ad Ernia, perché è sempre uno molto riservato. Poi a un certo punto becchi le sue foto del matrimonio e ti chiedi, oh, però, capito, ha fatto la grande festa anche lui. Allora, a 30 anni ci sentiamo già vecchi, ma a 70 si torna ragazzini. Lo sai, c'è questa percezione anche sin da molto giovani di essere in ritardo con la vita. Per esempio, sono in ritardo, non mi sono ancora laureato, non mi sono ancora sposato, non ho fatto ancora un figlio, eccetera eccetera. Però è una percezione, una sensazione che poi sparisce mano a mano che si va avanti con gli anni.
1: Certo.
2: Ovviamente non lo dico io, ma lo dicono sempre gli scienziati a cui facciamo affidamento totale.
1: Sì, sì, perché ci sono delle età in cui tu fai inevitabilmente i conti con te stesso.
2: Sì.
1: E cominci a prendere ad avere la percezione fortissima e a prendere la consapevolezza di quello che sei, di quello che potevi essere e di quello che non puoi essere.
2: Sì, bisogna prendere questa consapevolezza e fare pace un po'.
1: E anche di quello che hai fatto, di quello che potevi fare, di quello che non potevi fare. Quindi arrivi a un certo punto che dici, vabbè, va bene così, metto l'animo in pace.
2: Cioè, il tempo diventa inevitabilmente una fonte d'ansia, no? Sempre per questa storia che ci sentiamo in ritardo. Ma in ritardo perché poi siamo portati inevitabilmente... No, fortunatamente tutto a posto. Ci sentiamo in ritardo con la vita, con gli altri, con i tempi degli altri. E quindi questa cosa qui è fisiologica, lo diciamo a chi in questo momento magari sente di essere in ritardo con il tempo, ma a 70 anni e anche a 60 si torna proprio tranquilli.
1: Si rimettono le cose a posto, lo confermo assolutamente.
2: Lui è a posto, che
4: un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: Grazie, grazie mille.
2: Come vedete, spacca il mondo col suo entusiasmo.
1: Possiamo
2: pure
1: non parlare di me, Adriana, ma magari parlare di te se vuoi.
2: Visto... No, non parliamo di me, Pippo.
1: Tu non hai ancora preso così, sei ancora giovane, non hai preso consapevolezza.
2: No, non posso parlare di me perché io mi sento sempre in ritardo con tutto.
4: Senza togliere l'italiana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Adriana è una gran bella figa.
2: Però io mi sento sempre in ritardo con la vita, un po' in ritardo con le cose, capito? Quindi non faccio testo, io rientro perfettamente in questa statistica.
1: Anche in ritardo con la figa? Cioè, nel senso,
2: No, forse ho qualche rimpianto di averla utilizzata pochino, però vabbè, così.
1: Veramente?
2: Sì, probabilmente sì. 347-490.
1: Allora, un applauso.
2: No, forse ho sbagliato a esprimermi, ma non voglio
1: notizia?
2: Ritornarci.
1: C'è qualcuno di fanpage che ci sta ascoltando. Adriana Petro dice su Radio Kiss Kiss, ho il rimpianto di averla utilizzata poco. Un applauso. Chiedo agli ascoltatori al 347-490-0042 di commentare questa frase e soprattutto
2: non vogliamo
1: quante
2: commentare questa
1: donne
2: frase,
1: hanno in questo momento il rimpianto di averla utilizzata poco. Fatecelo sapere, grazie. Ma immagino che non sia solo un tuo rimpianto, perché le donne spesso e volentieri rispetto a noi uomini si fanno il problema
2: di
1: sull'utilizzo.
2: Aver fatto poche esperienze, mettiamola così, che forse è un pochino più sensato.
1: Sì.
2: Di aver fatto poche esperienze. Sono fidanzata da una vita, cioè il compagno dello stesso da una vita.
1: invece che non è propriamente così, però lasciamo perdere.
2: Vabbè, Pippo, quello che...
1: Le voci che girano sono
2: Pippo,
1: altre.
2: Quello che gli altri pensano di me è frutto del loro pensiero, mica del mio comportamento. Ci mancherebbe altro.
1: Qua stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 sull'impianto di Adriana. Mariana ha subito scritto io, anche lei ha il rimpianto di averla utilizzata
2: Adriana,
1: poco.
2: Adriana, sono con te, vedi.
1: Mandate i vocali così li mettiamo in onda. Tutte ste donne che si dicono di averla utilizzata poco.
3: E mica sono il rimpianto di Adriana.

0: c'è perché sta appendendo il chiodo, sentiamo. Non ce l'ha.
1: È Max Vitale che mi ha trattenuto.
0: Ah, pensavo se...
1: Sì, sì, per il chiodo.
0: Stavano perché appendendo il chiodo.
1: Voleva...
0: Lui l'ha già appeso,
1: l'ha
0: e gli stavo facendo vedere come si faceva.
1: Mettilo pure tu. Vabbè, ho fatto la prova. Non ci sta bene il mio sul chiodo.
0: Non ci sta bene?
1: No, sta meglio il suo.
0: Vabbè, allora abbiamo due chiodi, fatevi due conti. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani. Prego.
2: Ragazze, incominciate a darla come se non fosse la vostra.
1: Ecco,
2: recuperate.
1: Adriana, recupera.
0: No, grazie per il consiglio non richiesto, tra l'altro.
1: Mamma, quanto sei proprio bigotta.
0: È una bigotta.
1: Sì, sei bigotta.
0: No, non sono bigotta.
2: Ah, bugiarda!
1: Se hai rimpianto di averla data poco, hai detto tu, giusto? E potevi, diciamo...
0: Ho avuto pochi fidanzati, dai, mettiamola così.
1: Recuperare.
0: Mettiamola così.
1: Vai.
0: Oh. Andiamo fidanzati là. O avventure, flirt, quello che chiamate come
2: volete.
0: Recupera
2: il tempo perso, sei ancora giovane.
1: È ancora giovane.
0: Sì, però insomma quando
1: si lascia e recupera, ragazzi.
0: Hai capito?
1: Se uno rimpianta, ma perché devi dire di impianti? Lascia e recuperi.
0: Non mi voglio lasciare, sto a posto così.
1: Va.
0: Dico magari.
1: Ma una che dice di impianto
0: più tardi,
1: dato, ma vuol dire che
0: insomma,
1: comunque si vorrebbe lasciare. Andiamo avanti.
0: Pippo, tutti ci possiamo lasciare. Al momento non è previsto, poi vi farò sapere.
1: Ma se ti lasciassi, cominceresti o cercheresti.
0: Pippo, ma che ne sai? Poi si vede, non lo so.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Non lo so, vuole sapere. Non si posso
1: sapere.
0: Parlare di cose che non sono ancora accadute.
1: Va. Andiamo avanti.
3: Mitica Adriana, sei sì. Tutte noi.
0: Oh, vedi,
1: tutte voi che non l'avete data.
0: Ma questo è, diciamo, il rovescio della medaglia di quando sei con una persona da tanto tempo e inizia anche prestino, ecco.
1: Abbiamo altre ascoltatrici sull'argomento?
4: Grazie. È vero, questa cosa è assolutamente vera. Io ho un'età in cui ancora non riesco a capire cosa sto facendo nella mia vita. Mi sento in ritardo per tante cose.
0: Oh, vedi?
4: Però poi mi rendo conto che ho fatto tutt'altro, tanto altro, che comunque mi ha permesso di essere quella che sono oggi, quindi è tutto relativo.
1: È tutto
0: esatto.
1: Dipende
4: cosa si
0: esatto,
4: intende.
0: Esatto. Infatti, sì, esatto. Si parlava di percezione, di sensazione rispetto al sentirsi in ritardo appunto nella vita.
1: Prego,
0: poi,
1: sentiamo.
5: Ma Adriana, sei mica morta, c'è ancora tempo, cazzo, falla andare sta roba, no? E poi esperienze, che cazzo di esperienze?
1: Bravo.
5: Vai con tuo marito e fai cose diverse, no? Su.
1: Tu?
5: Un po' di fantasia.
1: Un po' di
0: e
1: fantasia.
0: Là.
1: Adriana,
0: okay.
1: Falla andare. Un po'
0: non
1: di fantasia.
0: Non volevo parlare di me a questo giro.
1: Ognuno ha le
0: non
1: sue
0: so
1: fantasie.
0: Non so come ci siamo arrivati.
1: Vai.
0: Allora, dai.
6: Io, soprattutto averla data a un uomo sbagliato. Solo a lui.
1: Lei l'ha data solo
0: a
1: uno e era sbagliato.
0: Okay,
1: poverina.
0: Poi, sentiamo.
1: Sei sempre in tempo per recuperare, anche tu. Vai.
0: Aveva la voce molto...
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io le mie figlie dico l'opposto. Mia figlia di 22 anni ha un ragazzino da 4 anni e io le dico: Giulia, esplora, conosci, vai.
0: Vedi?
7: Uno è troppo poco nella vita, ragazzi, bisogna esplorare.
1: Bisogna esplorare, Giulia prenderà la lettera, pure Pica dirà a sua figlia Giulia, vai, esplora, dalla.
0: E poi
1: vai.
0: Una portata a dire così, insomma, ai figli, alle nuove generazioni. Però vedi, anche
1: sì,
0: loro faranno
1: fa,
0: come gli pare.
1: Marchi.
2: Adriana, facciamo sempre ora a rimediare. Kiss.
1: Vai, prego.
0: Ti stavo aspettando proprio, eh.
1: Andiamo.
8: Adriana, tranquilla, si è sempre in tempo ad utilizzarla ancora, eh.
1: Adriana,
8: stai tranquilla.
1: Ma stai tranquilla.
0: Vabbè, viene
1: Adriana.
0: Comunque utilizzata, non vi preoccupate, tranquilli.
1: Adriana, stai
0: utilizzo.
1: Tranquilla, ti dicono gli ascoltatori.
9: Adriana, sei ancora in tempo, se
0: ecco
9: vuoi ti
0: qua.
9: Faccio da cavia.
1: Ti vuole fare da cavia questo
0: allora,
1: ascoltatore.
0: Allora, ringrazio tutte le cavie umane che sto, diciamo, leggendo attraverso i messaggi.
1: Prego.
0: A posto.
10: Buongiorno, Kiss. Beh, dopo la frase di Adriana, una bella donna come lei... Vuol dire che è innamorata.
1: È innamorata.
10: È innamorata del suo fidanzato.
1: Sì, però c'è rimpianto.
10: E ha fatto una scelta.
0: Ma certo.
10: Ha scelto di farlo solamente con lui o,
1: sì,
10: o con gli altri, insomma, prima di conoscere lui.
0: Va bene, andiamo
1: grazie
0: avanti.
1: Al caro ascoltatore toscano, perché capiva chiaramente la sua provenienza. Caro ascoltatore toscano, Adriana non ha detto che diciamo è felice di averla data poco, ha detto che ha dei rimpianti.
0: Ma ho detto detto, magari mi sarei divertito un po' di più.
1: Le cose sono...
0: Andiamo. In un universo parallelo dei rimpianti.
11: Buongiorno, Radio Kiss Pippo, mia, però sei polemico, eh? Non è che se una donna dice che vorrebbe aver avuto più esperienze adesso deve mettere in discussione tutta la sua vita. È un pensiero, è un ricordo, è
1: ma
11: una cosa
1: ricordo?
11: Che ha pensato,
1: ma
11: non necessariamente adesso si deve rivoluzionare la vita.
0: Ma giusto,
1: ma
0: bocca mia taci. Ragazzi, domani vengo
1: ricordo?
0: Con lo scotch.
1: Ma perché ha parlato così, ha detto il ricordo? Ricordati che sei giovane, ancora
0: sì,
1: hai tutta la vita davanti per poter...
0: Non era un
11: Pippo, però sei polemico.
1: Ma non sono polemico, tu
0: oggi
1: devi esplorare,
0: sì.
1: Adriana, esplora un po'.
0: Pippo, quando...
11: Pippo, però sei polemico.
0: Mamma mia, la palla. Allora, intanto andiamo a... Vai a recuperare il coso al chiodo, ma... se no te ne vai senza oggi. Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, da Adriana e da Pippo, kiss kiss a tutti, ciao!
12: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: pochi secondi e saranno le 5. Oggi mercoledì 23 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe Lamele, buongiorno.
0: Già ci siamo fatti una bella chiacchierata, no? Ve li svegli.
1: Bene.
0: Poco
1: bravi.
0: Prima delle 5, visto? Siamo in forma.
1: Tutto bene.
0: Perché chiacchieriamo con tutti voi tra poco. Siete pronti? Allora, primo pensiero del giorno, del vostro saluto, qualunque cosa state facendo, vi aspettiamo con un vocale qui.
1: 347 490 0042.
0: Sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Stai bene stamattina?
2: Sto
1: sì.
2: Benissimo.
1: Ragazzi, guardate come in forma. Sfolazza, applauso alla Leti.
2: Grazie.
1: Un mercoledì mattina, forza, forza, fatevi sentire, non siete soli, eh. Lo so, inizia a fare anche più freddo, cioè, però.
2: Eh sì.
1: Tra poco iniziamo con tutta l'attualità.

0: Salvatore Mattinieri e Spingolo. Ragazzi, resterete le coperte, ma le rate sono sempre scoperte. Devo andare a lavoro?
1: Sì, tocca.
0: Tanto tranquilli, se volete la Leti vi presta qualcosa.
1: No, io qua non ho nulla.
0: I soldi sono finiti e quindi...
1: No, non presto niente a nessuno, non ho nulla.
0: Possiamo restituire con comode rate,
1: poi,
0: no?
1: Scusami, tu prendi veramente il... non so, 10 volte tanto me.
0: Ma che
1: tu
0: ne sai, scusa.
1: Sei tu che dovresti prestare a me, non io a te.
0: No, nel senso che qua sono finiti i soldi, perché a casa...
1: Ah, già l'hai finiti?
0: A casa mangiano, capito? Mangiano parecchio. Mangiano in senso reale e in senso figurato, metaforico,
1: sì,
0: capito? Nel senso che non solo mangiano cibo tanto, ma mangiano che consumano. Ho detto, ragazzi, ieri discutevo con voi, no? E sono arrivate le bollette, mi è arrivata la bolletta dell'elettricità.

Edicola, questa mattina diamo un'occhiata alle prime pagine come nostra abitudine e un po' tutti aprono con diciamo questo, qualcuno lo chiama tensione, qualcuno scontro addirittura, qualcuno un semplice confronto tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, stranieri in classe e tensione, scrive per esempio il Corriere della Sera. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare dove era, se ricordo bene, 88-89, quando il ministro era appunto Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, e fece la circolare che non ci potevano essere più di 4-5 studenti stranieri in classe, altri tempi quando i migranti erano molti di meno. Ma fatto sta che questa citazione per alcuni è stato un attacco da parte di Meloni al Presidente della Repubblica. L'altro tema di queste ore è il deficit PIL, cioè quanto produciamo e quanto spendiamo, è sopra il 3%, e l'obiettivo doveva essere il 3%, invece 3,1, quindi uno 0,1 in più del previsto. Serviva questo 3% per restare appunto dei parametri europei, e dunque dovrà rimandare la procedura che è in corso in Bruxelles, non solo con l'Italia, anche con altri paesi tipo la Francia, che dunque non potranno sforare. Ma che serviva lo sforo? Serviva a spendere, investire più soldi secondo gli economisti, secondo chi si occupa di conti, per appunto dare un aiuto, una mano per la questione energia, per esempio. Però insomma, questi sono i temi più discussi in queste ore. Meloni sfida Mattarella, questo è il titolo d'apertura invece del quotidiano La Repubblica. La Premier difende il tetto agli stranieri, a scuola e tira in ballo il Presidente della Repubblica. Da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui. Qui per la Shine è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri. Confronto aperto con il governo, dice. E poi Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%. L'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea, con la prima della stampa di Torino che più o meno scrive gli stessi titoli. Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente della Repubblica, quando era ministro fece lo stesso, ospite da Vespa, porta a porta, queste le sue parole. Il messaggero di Roma, anche qui Meloni colle la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Chiaramente, cioè, una riflessione va fatta, ci abbiamo fatto anche ieri una chiacchierata con voi ascoltatori su questo tema, e la domanda che ci poniamo, no, è più ghetto una scuola che mette praticamente in una classe quasi tutti stranieri, o è una scuola che bilancia stranieri e italiani? Cioè, l'integrazione avviene quando tu sei con altri appunto del territorio, non quando, ecco, se noi andassimo a studiare all'estero e ci mettono in una classe di tutti italiani, che cosa mi integro se sono tutti italiani? Cioè, parlo italiano, invece per migliorare con la lingua sarebbe opportuno mettermi anche con delle persone del posto. Questo è un po' quello che dice il governo e che diceva in passato, cito la Meloni, anche Mattarella. Su Il Resto del Carlino, anche qua tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni, e anche qua poi per 1,01% di deficit l'Italia resta sotto infrazione. Il Giornale, Scuole e Conti, la sfida di Meloni. E poi l'altro tema riguarda l'intervento l'ONU di Trump, dall'Iran a Putin e ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah. Sulla prima de Il Mattino di Napoli, tra Meloni e Quirinale la scuola diventa un caso, e anche qua Trump show all'ONU, Iran e pace o li annientò, oggi il vertice di Trump con Xi Jinping, il presidente cinese. Un'occhiata al volo anche ai giornali sportivi, il campionato è fermo, ma c'è la nazionale che addirittura 4 sfide in queste 2 settimane di pausa del campionato. Si inizia venerdì contro il Belgio, e un'Italia che è un mix tra volti nuovi e appunto vecchi tra virgolette, sono sempre giovani, ma insomma vecchi nomi, che ne so, tipo Donnarumma, Barella e Frattesi, poi ci sono tanti volti nuovi, quindi vedremo. L'apertura della Gazzetta dello Sport: Pio d'Italia, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. In taglio alto, Juve, futuro alla porta, salto a Palmisani, il portiere del Frosinone che tanto bene sta facendo in queste prime giornate. Sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui si apre con la Juventus, candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions, quel posto è di Lucio, Inter, Roma e Como invece il terzetto.

0: tu di vertice, pensare, io la dico da vecchio tifoso juventino, una volta la Juve era scudetto, ora si deve accontentare del quarto posto, cambiano i tempi, sono i cicli. Chiudiamo con la prima di tutto sport. Pio, meglio di me a 21 anni ma diventi più cattivo, così l'intervista a Luca Toni. L'Italia riparte venerdì, c'è il Belgio, esclusiva intervista con Luca Toni. E poi rivoluzione per i nuovi Ildiz, i primi 100 giorni di carnevali, ecco come saranno i prossimi. Insomma, c'è l'intervista e c'è l'approfondimento di tutto sport. Queste le notizie principali. C'è da dire che c'è anche l'Italia all'Eurovolley questa sera, ne scrive tutto sport, la Bolgia di Torino per la semifinale, europei di volley quarti con la Finlandia questa sera. Intanto la Francia già passa il turno e dunque sarà la prima semifinalista, fra l'altro dal lato del tabellone dell'Italia. Queste le notizie, pronti? Vorremmo sentire voi cosa fate, che pensiero avete stamattina. Vi aspettiamo qui
1: 347 490 0042.
0: I mattinieri, animo, animo.

0: Van Poltra. Noir Désir. Che anno era questo, Aletti?
1: 2002.
0: Che facevi nel 2002?
1: Boh.
0: Eri nata, sì.
1: Ma sì, sì, ma non ricordo cosa facevo.
0: Ti
1: facevo 2002.
0: Un complimento, Boh. Mamma mia. No, pensavo che... Vedi come passano gli anni veloci, capisci poi... Oh, ma sono invecchiato forse.
1: Cioè, ma
0: per
1: sono
0: me
1: un pochino
0: 2002 sarà un neonato. Invece no, oh, chi è del 2002 oggi ha già 24 anni, capito?
1: È vero.
0: Cavolo. Io ti ho dato 24 anni.
1: Bravo.
0: Di carcere te li darei. Allora scrivo, saluto, meglio, Serena che dice: Laletti, ma tu sei una tipa fissata con le pulizie?
1: Sì.
0: Sei una pulitona?
1: Sì.
0: Ragazzi, la
1: ma
0: Letti...
1: anche il mio disordine però, aspetta, non sono proprio... Allora, sono ordinatissima, però anch'io le mie cose che sono disordinate.
2: Ma cosa dici? Ma cosa dici?
0: Sei una pulitona veramente, ragazzi, bisogna aver paura. Allora, pronti, vi sentiamo, apriamo i microfoni. C'è l'effetto apro microfoni, la Letti, via.
1: Aperto, hai sentito?
0: Sentiamo cosa dite, come sempre, siamo in cerca di ispirazione. Buongiorno, vai.
3: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
3: Ernesto da Rossano. È arrivato un po' di frescura.
0: Freddino.
3: Animo, animo.
0: Vai. Yeah.
4: Ciao Max, ciao la Leti, buongiorno Mattinieri. Voglio aprire con una polemica, sono Pietro da Cuneo. Una volta la nazionale italiana era composta tre quarti da giocatori della Juve e poi di altri, un po' da altre squadre.
0: Sì.
4: Domenica scorsa la Juve ha giocato con due italiani.
0: Vabbè, un bel problema.
4: Le squadre di calcio dovrebbero essere come le classi, solo il 30% degli stranieri. Se no, addio nazionale.
0: Lo so, una volta c'era la famosa ossatura di una squadra, no? Di solito c'era l'ossatura della squadra che vinceva i campionati, tipo la Juventus, l'Inter Milan, insomma, e così via. E adesso della Juventus c'è solo Vicario, mi pare, in ambito nazionale. Va bene che insomma c'è anche Locatelli, che però è stato operato, si è infortunato. Ma per dire, prima c'erano ossature vere e proprie. Uno si aspetta, ci si credo, l'ultima che ha vinto lo scudetto è l'Inter, una bella parte dell'Inter. Ci sono 3-4 calciatori, Barella, Di Marco, Bastoni, ma poi non quel numero così importante veramente come era una volta. Però insomma, ci auguriamo, una riflessione va fatta. Per esempio, non so se avete sentito Baldini, il commissario tecnico dell'Italia dei giovani, che è stato pure commissario tecnico dell'Italia maggiore ad interim, ha fatto una riflessione dicendo che nell'ultima di campionato, no, c'è stato a Frosinone Como. Ha detto: tifato tantissimo per il Frosinone, non perché ce l'ho col Como, perché Como era una squadra di stranieri e Frosinone tutti italiani, giusto pochi stranieri. E dice: noi dovremmo pensare a questa roba qui, diceva Baldini, perché veramente scendono troppi pochi italiani in campo nella Serie A italiana, appunto. Quindi, insomma,
5: buongiorno Mazzinieri, mi chiamo Mario, ciao Max, ciao Redi.
0: Ciao Mario.
5: Sono nuovo su questa radio, vi ascolto sempre, non ho mai scritto e faccio 100 km al giorno.
0: Buon lavoro a te, allora vai, pronto.
6: Ciao Massa, Oletti, sono Mau da Bergamo, sono andato verso il lavoro, saluto tutti i mattinieri. Io la penso come la Meloni, insomma, nelle classi ci sono troppi stranieri e quindi poi anche l'apprendimento degli italiani, diciamo, le lezioni possono avere delle difficoltà. Ci vorrebbero sicuramente più scuole, più insegnanti, più strutture, perché ormai gli stranieri sono tanti e ok, devono andare a scuola tutti. Animo, animo.
0: Allora leggevo una dichiarazione del ministro dell'istruzione Valditara.
1: Sì.
0: Nelle ultime ore, che a proposito di questa vicenda, no? Ne abbiamo parlato ieri ampiamente, gli stranieri non devono stare in classi ghetto, ma ghettizzarle vuol dire anche mettere una classe, se è tipo tutti del Bangladesh, li metto tutti in una classe e non va bene, che integrazione è? Quindi insomma,
1: ma fare un piccolo esame prima.
0: Che cosa ha detto Valditara? Ha detto una cosa che, allora, a parte sono stati stanziati 14 milioni di euro da dare agli insegnanti per rafforzare le classi che permettano ai ragazzi di imparare innanzitutto la lingua italiana, perché il primo problema non è che sono stranieri, è che non conoscono la lingua.
1: Infatti, fare un primo esame, quindi, per capire a che livello sei con l'italiano, dopodiché ti muovi e gestisci le classi.
0: Vabbè, comunque ne abbiamo parlato, sentiamo con piacere il vostro commento. Su questo.
7: Buongiorno Mattinieri, bolletta dell'Enel 337 euro luglio ed agosto.
1: Bene.
7: Però 3 settimane ad agosto non ci sono stato a casa.
0: Quindi meno male che sei stato fuori, quello che pensavo anch'io. Sai, vai,
8: buongiorno Max, buongiorno Aleti, Enzo da Roma. Allora, fatto rifornimento alla macchina,
0: sì.
8: 25
0: sì.
8: euro in più per su il pieno. Pieno di carburante, tutto a posto,
1: vero?
8: Tutto ok. Un saluto al mio omonimo di Napoli, Salvatore Mangiapia.
0: Grande Salvatore, pronto?
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
9: Max da Roma, il tuo mozzarellaro di fiducia.
0: Oh, grande Max, allora, che dici?
9: Questa mattina uscito da casa, piccolo brividino di freddo, e per la prima volta abbiamo messo il berretto di cotone.
0: Capito?
9: Non di lana, perché sembrava esagerato,
0: troppo,
9: però di cotone ci stava tutto questa mattina.
0: Ah, sì?
9: Un abbraccione a tutti voi.
1: Un abbraccio. Allora, scusa un attimo, però sì, tu ti definisci mozzarellaro di fiducia. Io non ho mai visto una mozzarella, però.
0: Ma questa è una provocazione, raga. La Leti.
1: Non l'ho mai vista.
0: Mamma mia,
1: scusa, no.
10: Ma cosa dici? Ma cosa dici?
1: Così?
10: Io proverei vergogna.
0: Questa usa,
1: no.
0: Ragazzi, usa la radio per i suoi porci comodi, però, per i suoi tornatori.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: capire come state, lo sai che non l'ho capito ancora come stanno i nostri ascoltatori stamattina.
1: In che senso?
0: Non lo so, c'è uno stato d'animo, perché poi non vorrei far venire fuori sempre i soliti argomenti, no? Perché poi cerchiamo ispirazione da voi, caro Benzina.
1: Sì.
0: Stamattina qualcuno ha parlato della bolletta. E siamo un po', come si dice, borbottiamo un po' stamattina, no? Siete borbottanti, ragazzi?
1: Ma io penso che tutte le mattine siamo borbottanti, sai? Cioè, siamo proprio borbottanti la mattina. Già ci gira perché uno si alza così presto.
0: Oppure magari ho fatto un turno di notte e voglio andare a dormire, che ne so. Vai.
2: Buongiorno, mattinieri. Ciao. Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
0: Ciao.
2: 13 gradi.
0: Dove siamo?
2: Mattina. Sono Graziella, da Viterbo. Sto andando verso il lavoro.
0: Capito.
2: Buona giornata a tutti.
0: Però ragazzi, diteci, ecco, per esempio, cosa fai, Graziella? Il lavoro,
1: Cioè,
0: quanti chilometri al giorno fai? Consumi benzina?
1: Mamma
0: torniamo sull'argomento benzina.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Da Voghera. Secondo me ci dobbiamo mettere in lockdown da soli minimo per una settimana. Animo, animo.
0: Questa sarebbe la soluzione, se ho capito bene, per dire, se ci fermiamo magari abbassano i carburanti. Può darsi, perché a volte, sai, quando tu fermi, io ricordo che, a proposito del lockdown, un momento triste per noi tutti che non vorremmo più rivivere, anche se da lì poi sono, come sempre, dalle difficoltà nascono nuove idee, tante cose sono nate durante il lockdown, chi ha riconvertito delle aziende, al di là della tragedia, no, di quanto è accaduto, però per le tante vittime, poi anche per è brutto star chiuso in casa, ragazzi, c'è poco da dire, poco da aggiungere.
1: Sì.
0: Però ricordo che, per esempio, abbiamo iniziato a telelavorare, si chiamava il telelavoro una volta. Oggi molti lavorano anche da casa, possono fare i turni misti, un po' a lavoro, un po' appunto da remoto, oppure molti hanno sviluppato la timbratura da remoto, molte cose le facciamo proprio grazie a quel periodo là che ci ha sollecitati a fare determinate cose.
4: Beh,
0: no?
4: Leti, tu vuoi stare a Roma? Se stavi a Napoli, penso te ne facevano vedere molte di più di mozzarella.
0: Le mozzarelle campane sono buonissime.
1: Molto.
0: Però ricordo, ragazzi, noi quando siamo stati un anno e mezzo a Napoli, no? Ora vi parliamo dalla sede romana, Kiss Kiss. Avemmo un'intossicazione non da mozzarella, ma da provola.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, ne mangiavamo così tanta, ma così tanta, perché è spettacolare.
1: Ma infatti io sono tornato a Napoli con 5 kg in più. Ma cioè,
0: a un certo punto c'è presa l'intossicazione da latticini, cosa che non facciamo altro che mangiare la provola
1: ma
0: fumicata.
1: Ma ho capito.
0: Tu non ce la facevi, ne prendevi una grande e dici: no, ma metà ora, metà sai domani. No, tutta in un colpo. A un certo punto siamo stati male. Insomma, ragazzi, succedono quando sei ghiottoli qualcosa. Va bene, tra poco le notizie del secondo piano su Kiss Kiss.

0: Maroon 5, i mattinieri di Kiss Kiss con Girls Like You. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siete pronti? Adesso ci sono le notizie di secondo piano. Vediamo se è pronta la Leti, dai.
1: Pronta.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Speriamo.
0: Decisamente, anche perché sono tra il sottotitolo e le notizie che ti sei perso, quelle notizie che non tutti danno e che vi danno invece i mattinieri, così ci vantiamo un po'. Buongiorno a tutti, buon mercoledì mattina da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate anche che se qualcuno, ecco, noi vi dovessero chiedervi, noi conduttori, che radio ascoltate, sempre che vi stiamo chiamando, e potreste vincere, se rispondete ascolto Kiss Kiss da 50 anni, la nostra t-shirt celebrativa di 50 anni. E quindi attenzione, che tra tutti voi che avete inviato messaggi di testo o vocali potrebbe arrivare una chiamata. Intanto, quante notizie hai preparato per noi?
1: Tre notizie. Vuoi qualche anticipazione?
0: Ah sì, dai.
1: Davvero? Arte.
0: Arte e cultura, vedo.
1: Cultura. Ma fammela dire, ma perché mi divi... Ma io non lo so.
0: Ho fatto la pausa, che ne so.
1: Certo, allora, era suspense.
0: Iniziamo da Assisi. La Basilica di San Francesco viene digitalizzata con un livello di dettaglio impressionante, con fotografie gigapixel, scansioni tridimensionali, ambienti a 360 gradi e anche virtual tour. Dici, vabbè, ma che serve? Sono già state realizzate 27.000 fotografie. Che volevi dire?
1: Serve per le persone che mobilmente proprio non si possono proprio spostare, non potranno mai visitare magari quel tipo di
0: basilica. No, ma in realtà serve anche da lasciare appunto a chi dovesse lavorare nella basilica in un futuro. Si crea una specie di copia digitale, no, di questa basilica, copia precisissima dello stato delle opere, utile anche appunto agli studiosi e ai restauratori del futuro. È un bel modo di raccontare la tecnologia, non soltanto intelligenza artificiale che sostituisce qualcosa, diciamo, ma anche la tecnologia, no, che conserva qualcosa che verrà poi data a chi è dopo di noi, a chi arriva dopo di noi. A Venezia invece stanno sperimentando un'idea molto particolare, cioè togliere alcuni reperti archeologici dai depositi dove il pubblico normalmente non può vederli e portarli negli alberghi della città.
1: Non la vedo una cosa positiva, però vabbè.
0: No, scusa, perché no? È una cosa molto positiva, spiego perché. Perché molti reperti archeologici non hanno spazio per essere messi in museo, quindi i musei devono fare delle scelte e quindi alcuni reperti restano lì fermi, e allora hanno pensato di mettiamoli negli alberghi non fissi a girare. Quindi il turista che va in albergo può vedere nella hall, nella reception, dei reperti che poi verranno tolti, verranno sostituiti, verranno fatti girare dagli nei vari alberghi.
1: Non ti voglio fare la polemica.
0: Alla Leti non piace.
1: No, a me piace questa cosa tantissimo. Poi devi mettere la sicurezza, però, perché già so come potrebbe andare a finire.
0: Ci sono le teche, poi non è che ti mettono quelli più costosi che restano nei musei.
1: Perché sai.
0: Poi c'è un'altra cosa molto interessante che ha a che fare con l'arte. Chiudiamo con questa. A Roma si è conclusa da poco la tournée 2026 di Opera Camion. Dici, che cos'è? Un progetto del Teatro dell'Opera che ha portato gratuitamente la lirica direttamente nei quartieri. Il bilancio è sorprendente: 40.000 spettatori nei 15 municipi della capitale, da dove vi parliamo. Ed è una bella notizia, perché diceva l'opera in un camion. L'ultima rappresentazione è stato Il Barbiere di Siviglia al Villaggio Olimpico. La storia non è soltanto che 40.000 persone sono andate all'opera, ma è il contrario: è l'opera che è andata da 40.000 persone. Bello. Che cosa vuol dire? Che sono persone magari come me che all'opera non ci sarebbero mai andati, però vedendolo adesso ci voglio andare.
1: Sì.
0: Capito? Perché diciamo,
1: questa
0: è una
1: bellissima iniziativa, mi piace.
0: Non fa per me, non fa per me, vabbè, sta qui, fammi vedere. E resti bocca aperta, dici, no, ma veramente.
1: Allora, io non ho mai vista l'opera.
0: Allora ci vado, da essere, come si dice, se non vai da Maometto, ma se Maometto non va alla montagna.
1: La montagna va da Maometto,
0: quindi,
1: sì.
0: Vabbè, è stata una bella idea, una bella promozione. Mettiamo una canzone nuova adesso, si intitola Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Bim Bum Bam.
1: Alla Bim Bum Bam.
0: Caro Gimano, ciao su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri, buongiorno e
1: animo.
0: Come diciamo tra mattinieri, 5.47, ragazzi, un po' d'animo, così ci tiriamo su, ci riconosciamo tra mattinieri, appunto incoraggiandoci con il nostro slogan, il nostro claim, che è appunto anime.
2: Lani ti mani ti strombaccio anch'io.
1: Amore.
0: Allora, un po' di saluti, abbiamo parlato di questa iniziativa molto carina che c'è stata a Roma, la musica classica portata appunto tra la gente, ho detto che l'opera mi incuriosisce, ci danno un consiglio.
1: Vai!
3: Buongiorno mattinieri, cara Laleti, sono Luca, un pluriesperto di musica classica. Ti consiglio, ovviamente, se vai a vedere subito la tetralogia di Wagner, non c'è.
0: No, si è fermato, no. aspetta che torno adesso, vediamo un po' se riesco, se è bloccato il messaggio, vai.
3: Non ci andrei più a vedere l'opera, ovviamente bisogna iniziare con cose divertenti e orecchiabili, la più orecchiabile, perché sono tutte musiche fantastiche, sì. È la Carmen. Se vuoi andare a vedere un'opera come prima volta ti consiglierei una Carmen, vai lì al Teatro San Carlo piuttosto che a Roma, sono delle orchestre fantastiche. E vedrai che uscirai contentissima. Ciao,
0: la Carmen Bisè, come no. Allora, a Roma. Dove ti prenoto? Dai, opera a Roma, dai, che la faranno sicuramente.
1: Ma paghi tu?
0: Ma devo pagare sempre io ogni cosa. Ti sto prenotando, tu ci
1: ma
0: vai.
1: Ma cosa mi prenoti? Scusami, se mi invidi all'opera, ti paga tu. Se tu invidi una persona, offri. Che inviti a fare allora?
0: Allora, a Roma c'è principalmente Teatro dell'Opera, in storiche chiese e palazzi ci sono questi eventi e poi, vabbè, insomma, poi ci organizziamo, dai, perché un giro va fatto, secondo me, è una cosa bellissima. Non abbiamo più tempo, però torniamo sugli argomenti d'attualità tra poco, perché stamattina abbiamo un sacco di dubbi. Cioè su cosa, di cosa parlare, ma siamo pronti a sollecitarvi. Intanto tra poco scopriamo invece i segni più fortunati del giorno e anche cosa ci ricorda questa data, 23 settembre.
4: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: Leti.
1: Siamo pronti? Beh, scopriamo insieme i segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: I tre segni zodiacali più fortunati di questo 23 di settembre. Buon mercoledì mattina, buongiorno Laleti.
0: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Iniziamo dalla terza posizione.
0: Per il segno dei Gemelli, una giornata particolarmente armoniosa grazie al supporto congiunto di Sole e Luna. Ottima per ritrovare la vostra tipica agilità mentale.
1: Ce l'ho questa agilità mentale, soprattutto a quest'ora. Vai, seconda posizione.
0: Il segno dell'Acquario, siete i dominatori assoluti del giorno con la Luna nel segno e Mercurio a favore. Un mix perfetto che vi renderà incredibilmente brillanti e comunicativi.
1: Al primo posto il segno zodiacale più fortunato di oggi è...
0: Il segno della Bilancia, inaugurate oggi la vostra stagione con un'energia vitale tale al massimo grazie al sole nel segno, capace di muovervi con una straordinaria leggerezza e armonia sia nelle scelte sentimentali sia nei rapporti di amicizia.
1: Cominciate a fluire, leggeri.
0: È vero.
1: Allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
0: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno dell'Acquario e in prima posizione il segno della Bilancia.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Partiamo come sempre dalla data, 23 di settembre. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo oggi?
0: Iniziamo dai santi del giorno. San Pio da Pietrelcina. Poi San Lino e Santa Tecla.
1: San Pio oggi perché Pio da Pietralcina moriva il 23 settembre del 68. Fra l'altro salutiamo, diciamo, con un nome molto diffuso, Pio Pia.
0: Sì. Poi passiamo agli eventi del giorno. Nel 1846 viene scoperto Nettuno. L'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle, seguendo i calcoli del matematico francese Urbain Le Verrier, osserva il pianeta dall'osservatorio di Berlino. È una storia straordinaria perché Nettuno viene di fatto previsto con la matematica prima di essere osservato al telescopio.
1: Ti rendi conto? Con calcoli matematici, quel baglione non l'ho visto ancora, però dovrebbe esserci un pianetino. Vai, poi!
0: Nel 1985 Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni.
1: Questo è un triste ricordo per il mondo, proprio per noi tutti, ma diciamo anche per il mondo del giornalismo. Il giovanissimo Giancarlo Siani fu ucciso dalla camorra perché scriveva, così giovane, appunto già di storie di cronaca molto forti. Poi vai.
0: In questo giorno del 2008 Google presenta Android e lancia la sfida al mondo della telefonia, fino a quel momento dominata da Nokia e poi Apple.
1: Ma te lo ricordi i telefoni Nokia?
0: Sì, io sono sempre avuto, io ero fissa per quei telefoni.
1: Perfetto. Poi andiamo.
0: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1930 Ray Charles, pianista, cantante e compositore, autentica leggenda della musica americana.
1: Ray Charles.
0: Auguri a Bruce Springsteen, The Boss, uno dei grandi protagonisti della storia del rock. Compie oggi 77 anni.
1: E quanti grandi nomi della musica oggi.
0: Avrebbe compiuto oggi 92 anni Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani di sempre.
1: Cioè, ieri la Vanoni sarebbe stata compiuta
0: con un giorno
1: Vanoni,
0: di
1: oggi
0: differenza,
1: Gino Paoli,
0: stesso anno.
1: E sono nati praticamente con un giorno di differenza e se ne sono andati anche
0: con pochi mesi di distanza.
1: Pochi giorni di distanza. Due persone che si sono amate, sono stati amici, tutto, veramente. Vero. Poi,
0: concludiamo con la storia della musica. Festeggiamo oggi il compleanno di Julio Iglesias, il cantante spagnolo tra gli artisti latini di maggior successo internazionale, compie 83 anni. Lo celebriamo con la sua canzone più famosa, Se mi lasci non vale.

0: la storia della musica.
1: Sì,
0: queste sono le canzoni che mi ricordano tanto i miei genitori che consumavano il 33 giri, no?
1: Me lo ricordo.
0: Saluto anche la mia mamma che all'ascolto si alza di primo mattino per sentirmi, non so come faccia, però va bene. Che bei ricordi quando c'è questa canzone, ritorno quando ero ragazzino, ma credo in tutti noi si accendano ricordi, no? Quando si propongono canzoni come questa che hanno fatto la storia. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica, andiamo un po' più in tempi recenti rispetto a Julio Iglesias. Dal 1989 i Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Depeche Mode, 1989, Personal Jesus. Mamma mia, 6 e 1 minuto di questo mercoledì 23 settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Lalitti.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare stamattina. Sì. Abbiamo bisogno di vostri contenuti a go-go. Tra poco vi sentiamo sui temi d'attualità. Vi sollecitiamo da subito con le ultime delle agenzie. Sì. Poi ci sono un po' di temi stamattina che vorrei trattare con voi e quasi quasi li scegliamo insieme. Cioè io vedo tutti i titoli, dai. Vediamo i titoli,
1: mi piace, no? Sì, dai. Okay,
0: e gli ascoltatori cavalcano. Siete pronti a cavalcare? Ce l'hai l'effetto cavalcata? Andiamo avanti così. Perfetto. Allora, vi aspettiamo con vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Intanto la musica più bella è My Fabri Fibra, Antidroga.

0: sì, animo, animo, c'è il finale, Leti, senti, senti. Vai, Emma.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Facciamo un applauso per cortesia alla Leti perché ha pronunciato benissimo. Aspetta, c'è l'applauso dei mattinieri, grazie, grazie.
2: Cosa? Che è successo?
0: Allora,
2: che ha fatto?
0: Nel calendario dei mattinieri è detto San Pio da Pietrelcina. Per molti ha detto Pietrelcina, compreso Giuseppe Davelli, regia, e detto bene perché si dice pietre e non pietra. Però per molti è diventato pietra, che ora è ammesso la pronuncia sbagliata, ma è Pietrelcina.
2: Quindi, insomma, bene.
0: Però quanti di voi dicono Pio da Pietrelcina e non Pio da Pietralcina? Molti dicono pietra, invece pietre, quindi vabbè, però ormai è largamente diffusa la pronuncia sbagliata, per cui
2: soldi
0: c'è questa convinzione che sia corretta pietra invece di pietre.
2: Per questo complimento soldi non te ne do,
0: niente, ragazzi, niente da fare. Allora, siamo pronti, ripartiamo dall'attualità. Vai. Siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Chissà che non vi chiamiamo da un momento all'altro, a tutti voi che mandate messaggi vocali o di testo,
2: chi lo sa,
0: perché potremmo regalarvi a sorpresa, se rispondete, ascolto Kiss Kiss da quanti anni, scusa?
2: 50.
0: Diciamo, ma 41 anni, come
2: è
0: possibile?
2: Uguale.
0: No, è la risposta che dovete dare, perché Kiss Kiss compie 50 anni proprio nel settembre di quest'anno. Questa radio che state ascoltando ha compiuto mezzo secolo e non si sentono, no?
2: No, cioè, no, per nulla.
0: Gli acciacchi li sento io che ne ho 54, ma Kiss Kiss non li sento. Però, insomma, siamo pronti a ripartire con tutte le notizie d'attualità. E poi stamattina ho una serie di dubbi, quindi coinvolgiamo voi, ma ripartiamo, andiamo per ordine.
2: Vai.
0: Andiamo dalle agenzie, iniziamo dalle parole del presidente del consiglio, o la presidente del consiglio se preferite, Giorgia Meloni, che rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti, diciamo, non italiani o che non sanno parlare italiano nelle classi e nelle scuole, e ha tirato in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe. Questo era stato appunto deciso dall'allora ministro Mattarella, oggi presidente della Repubblica. Dal Colle nessun commento. Le parole del presidente del Consiglio però scatenano l'opposizione, che dicono: Meloni tira per la giacchetta, il presidente della Repubblica non ha il senso dello Stato. Intanto il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato nelle ultime ore, a proposito di questa di questo argomento, lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano agli alunni stranieri, perché il problema non è il fatto che siano stranieri, ma il problema è che molti non sanno la lingua. E come aiuti, dicono sempre dal governo, cito, poi insomma voi, ognuno di voi si fa la sua idea, come aiuti l'integrazione se invece fai classe di tutti stranieri? È come se tu vai a studiare in Inghilterra e ti ritrovi in classe con tutti italiani. Come impari la lingua inglese? Devi impararla stando tra appunto persone del posto. E questo è un po' il discorso che fanno al governo. Intanto l'Italia, a proposito di economia, resta nella procedura di infrazione, sperava di uscirne un po' prima rispetto ai tempi previsti, ma non è così. C'è il deficit che resta, la conferma è dell'Istat, deficit al 3,1% nel 2025, che determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Ne usciremo a inizio 2027, dice il ministro dell'economia. Veniamo, devo dire, c'è lo sport, perché la nazionale calcio si sta preparando per le quattro partite di Nations League. Si comincia venerdì, dopodomani, affrontando il Belgio, giocheremo in casa, poi lunedì 28 andremo in trasferta in Turchia, poi anche in trasferta in Francia il 2 di ottobre, e per finire nuovamente la Turchia il 5 ottobre. Alla vigilia dei quattro impegni Mancini ha parlato, ha detto che punta su un mix di esperti e giovani esperti, perché comunque sono giovani, però insomma sì. Punta sull'ossatura tipo Donnarumma, Barella e Bastoni, e ancora, che ne so, gli altri calciatori che fanno da tempo parte della nazionale, ma tanti volti nuovi. Queste le notizie principali.

0: principali, e poi ci sono i temi d'attualità sui quali vi coinvolgiamo tra poco. Sto vedendo già, no?
1: Sì.
0: Ce l'ho qui, aspetta.
1: Ce l'hai? Dove l'hai persa? No, non ci credo.
0: No, però intanto vai. Invita gli ascoltatori.
1: No, più che altro c'era un messaggio prima di una persona che ti ha detto una cosa, che tu avevi pronunciato como con la O aperta, sì, giusto? Quando lui dice no, non è aperta ma è chiusa.
0: Allora, il dizionario prevede che si dica con la O aperta, ragione.
1: Como.
0: Non è la prima O, como, la seconda chiusa, ma i comaschi vogliono si dica como. Quindi io, diciamo, lo sto dicendo un po' come le dicono quelli del posto, capito? Però si dice como, è vero, con la O aperta, secondo il dizionario, Non è che lo stabiliamo noi. Vabbè, diciamo che facciamo dizione stamattina. Sarà che è uscita la mia dispensa di dizione.
1: Però io invece ero a favore tuo, perché io sapevo che con la O chiusa.
0: No, è con la O aperta sul dizionario. Però poi, come sempre, le pronunce dei nomi comuni propri di città, insomma, vengono lasciati un po' alle persone del posto. Allora, i temi che ci sono sui giornali oggi, vanno sempre sul caro energia, bollette ancora più care. Sì. Chi lavora da casa, per esempio, dovrebbe ricevere un contributo dell'azienda, visto che le bollette sono sempre più care, oppure c'è la carta spesa da 1000 euro, perché una famiglia con figli deve averla e un anziano da solo no? Questo è un altro dubbio. Oppure aiuti sulla spesa, meglio dare soldi alle famiglie o tagliare un po' di tasse a tutti?
1: Questa è difficile pure
0: perché i soldi sono quelli, no? Abbiamo letto ora che l'Italia deficit PIL è messa male, sì, cioè abbiamo più spesa che incassi, quindi devi sistemare la coperta che è corta, come si dice in questi casi. Poi c'è la questione della avete sentito la proposta dei tassisti? Hanno chiesto una tessera per il pieno, chi usa l'auto deve fare, per fare consegne ne avrebbe diritto, cioè, perché i tassisti hanno proposto di portare loro, alla loro categoria, appunto, davanti al ministero, una tessera carburante per i tassisti. Sareste d'accordo? Insomma, sono alcuni temi di cui parleremo tra poco nei mattinieri.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: The Course con Breathless nei mattinieri di Kiss Kiss. Facciamo una raffica veloce di commenti, messaggi, sì, saluti sui temi d'attualità. Siete veramente tanti. Buongiorno.
1: Grazie Kiss Kiss a tutti. Sono andato al lavoro come del resto tutte le sante mattine, proprio perché se l'è rimasta sotto le coperte, ma le rado poi sono scoperte.
2: Te lo sanno da Reggio Calabria. Prova adesso, ho fatto il pieno sul furgone, 15,59 euro in più la differenza. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ha messo 5 euro in più per un pieno. Però il sabato alla domenica, il venerdì sera, se ne va a fare il weekend a 500 km. Stattene a casa.
0: Polemiche, ragazzi, polemiche.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Angelo, Dariano Irpino. Si parte. E niente, caro carburante, io sono fortunato che vado a lavorare su 2 km.
0: Hai capito?
6: Beh, Leti, tu vuoi stare a Roma?
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti, buona giornata,
0: grazie,
8: buongiorno ragazzi,
9: ciao,
8: Rocco. Sveglia, Rocco da Genova,
0: colpo di clacson, vabbè, vai, pronto, chi è? Buongiorno, parla pure che ti sentiamo, chi è?
10: Buongiorno Leti, buongiorno Max, sono ciao. Salvatore da Cantù, qui ci sono 15 gradi, sto andando al mio lavoro che praticamente lavoro in un'azienda cartotecnica.
11: Max, ieri una bella sorpresina nella cassetta delle poste, una bella multa da 200 euro presa con la Vespa per la velocità, la 50 special, 3 punti sulla patente che facciamo levare alla bestia, animo kappa.
9: Scusa, perché è la bestia che l'ha presa?
0: No, fammi capire, no, facciamo levare la bestia, lavora nelle forze dell'ordine, allora cerchiamo sempre le raccomandazioni.
9: Certo, però ti posso dire una cosa, lui la chiama bestia
0: e la moglie,
9: certo, sa, sì, ma se la chiami bestia la multa non te la toglie, però
0: è un nomignolo affettuoso.
5: Max Leti, Angelo da Renopi, ha detto proprio bene, le spese sono maggiori rispetto alle entrate.
0: Lo dice
5: l'Istat. Qual è il problema? È sempre lo stesso, troppi sprechi,
0: la spesa pubblica enorme,
5: troppo spesa pubblica,
0: e quindi
5: poche entrate.
0: Che soluzione hai?
5: Perché le aziende pubbliche consumano troppo.
12: Buongiorno mattinieri, secondo me più che pensare ognuno alla propria, al proprio ramo, diciamo, bisognerebbe scendere tutti in piazza e bloccare tutto, perché la vita è diventata veramente insostenibile.
0: Vai, pronto?
13: Buongiorno mattinieri, Salvo da Salerno.
0: Che dici, Salvo?
13: Vorrei sottolineare una cosa sulla questione figli, diciamo.
0: Dillo, vai.
13: Non dimentichiamoci che fare figli, oltre a un atto d'amore, è un dovere sociale che permetterà a chi oggi decide di non farli di godere di una pensione. Quindi è giusto che chi abbia figli sia facilitato in qualsiasi modo.
0: Beh, una proposta per le prossime pensioni: chi ha fatto figli deve averne di più, dice. Vai.
14: Ciao Max Leti, Michi Bazzi di Varese.
0: Ciao Michi. Che vuoi
14: allora, il discorso tassisti è vergognoso, nel senso, questi qui vanno a chiedere la testa del carburante, gli sconti, che le macchine non consumano un cazzo. Le tariffe dei tassisti fanno paura, hanno un margine esagerato, vergognoso. E i camionisti? Io faccio il camionista, fortunatamente sono dipendente.
0: Vabbè, ora non facciamo uno scontro tra le categorie, però se c'è un tassista che vuole replicare, quello che possiamo dire che quello dei taxi è un problema che abbiamo da molti anni, perché le licenze sono poche e nelle grandi città c'è una difficoltà a reperire taxi che è mostruosa.
9: Sì,
0: ce ne siamo accorti anche noi l'altra sera.
9: Non voglio fare polemica,
0: a Napoli,
9: però.
0: No, ci abbiamo chiamato un taxi per, eravamo in zona centro, per niente, ma per 30-40 minuti alla fine abbiamo dovuto prendere l'auto, e questo insomma è un problema serio. Vai, senti ancora chi è.
15: Buongiorno Leti, buongiorno.
9: Ciao.
15: Max, Palma da Cerignola. Secondo me non si potrà mai avere un numero di stranieri nelle classi, perché gli stranieri sono tantissimi e si vede anche negli ospedali. Sono tanti
0: e saranno sempre di più, perché loro figli li fanno, gli italiani ne fanno molti meno. Però questo per dire che è importante anche adesso cercare di capire in quelle zone dove c'è, diciamo, una densità troppo importante delle classi di stranieri, cioè si integrano se stanno sempre loro insieme da soli e non con gli italiani, avranno ancora difficoltà a parlare la lingua. Poi ci sono quelli di seconda generazione che, insomma, l'italiano
9: parlano
0: benissimo, non c'è un problema. Va bene, comunque vi sentiamo su questi ed altri temi ancora tra poco. C'è una cosa che vi sta a cuore e ve la voglio dire, mattinieri, fallo questo numero
9: 347 490 0042.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Chissà a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Chissà a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Kiss.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Scusa, mi riprendo. Aleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mattinieri, buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Aleti 57. Sì. La nostra missione è l'attualità, ma l'attualità che commentiamo insieme. Allora, prima abbiamo dato una serie di titoli, devo dire che stanno prendendo tutti. Ci sono anche i grandi eventi in città, nelle città, che sono certamente un'opportunità per chi lavora, però i residenti si lamentano sempre più dei tanti eventi, no? Per esempio Napoli si prepara alle regate dell'American's Cup, è un tema perfetto per commercianti, autisti e pendolari. C'è bello, turismo che già c'è, ma c'è l'overtourism, però poi chi sta lì ha un po' di disagi, però è vero che poi benefici dell'indotto, no? Dei soldi che portano i turisti, però non tutti sono contenti quando ci sono i grandi eventi delle città in generale. Abbiamo parlato della proposta dei tassisti, una tessera per il pieno dei tassisti per chi usa le auto per fare le consegne, allora i camionisti, dice qualcuno. Insomma, poi ci sono temi come sempre legati al caro benzina, come dicevamo, anche la carta spesa da 1.000 euro. Vi sentiamo, siete pronti? La Leti, arrivato, va. Un po' di energia, ma vai, vai, senti qui, senti.
1: Fammi sentire.
0: Sulla carta vai. Relativa ai benefit.
2: Io sono un operaio alla provincia di Taranto. Sì. Io l'anno scorso ho preso la carta dedicata a te, l'ho avuta, e ogni volta che andavo a fare la spesa, 7-8 euro, non lo so, perché molti prodotti non passavano. E tipo i pannetti non li potevo prendere, che non passavano. La birra invece sì. Cioè, che cosa è? La birra sì, i pannetti no. Ma che poi molte che cose avevo alla cassa. La sorpresa che le devi pagare. Scusami, dedicata a te.
0: Ma tu hai preso
1: ma
0: la
1: cosa
0: carta
1: sono
0: birra?
1: I pannetti?
0: Cosa sono sti pannetti? Mannaggia, raga, veramente. Raga, sentitelo col benzinaio, lui va bene.
3: Francamente non ho risentito, come dicono tanti, di questo aumento del carburante. Ho il mio benzinaio di fiducia, al quale come in passato chiedo sempre di mettermi 100 euro. E lui
0: 100 euro gli mette, ragazzi. Sempre
1: poi che sia meno i litri non gli interessa, per
0: no
1: me.
0: Vabbè, non intendeva questo, però lo salutiamo, dice che gli fa un'attenzione il benzinaio.
4: Da Milano, autotrasportatore, faccio la linea nazionale e internazionale e ti posso garantire che ogni settimana facendo gasolio ho avuto un aumento dalle 6 alle 700 euro a settimana.
0: Mamma mia, ragazzi,
4: quindi
0: che roba.
4: 2500, 2700, 2800 euro al mese di aumento.
0: Sono tantissimi.
5: Gli stranieri fanno i figli perché hanno i sussidi, avete capito? Allora, non lavorano e hanno un sacco di sussidi, mentre noi dobbiamo andare presto la mattina a lavorare. Ecco. Il sardo si dice tocca da fichie.
0: Senti.
6: Il caro carburante non se ne può più.
0: Sugli stranieri ancora.
7: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
7: Enrico dalla provincia di Lucca. Hai detto prima che gli stranieri fanno, loro rifanno i figli, gli italiani no.
0: Perché?
7: Ma ci sarà un motivo perché loro rifanno.
0: Dillo tu, perché?
1: Vai.
7: Secondo me loro non pagano quanto si pagano gli italiani e hanno più sussidi, secondo il mio punto di vista. Per me è così. Poi non sono sicuro al 100%, ma vedrai, mi sbaglia un po'.
0: Vabbè, hai fatto le tue statistiche, ci stanno, ragazzi, dai. Preparatevi, vi sentiamo ancora sui temi d'attualità. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa è Radio.

0: questa cosa, che le motivazioni per cui gli stranieri fanno più figli degli italiani, e quindi qualcuno dice siamo destinati noi italiani all'estinzione, non ce l'ho con gli stranieri assolutamente, ma insomma, perché non facciamo figli?
1: Perché secondo loro gli danno più sovvenzione agli stranieri, quindi hanno più possibilità.
0: Gli stranieri prendono i soldi per fare i figli?
1: No, abbiamo più soldi perché hanno tante agevolazioni essendo stranieri. Così dicono, aspetta,
2: lo dico io. Buongiorno Leti. Gli stranieri fanno più figli, è normale.
0: Perché?
2: Sembrano loro gli italiani e noi gli stranieri.
0: In che senso? Che vuoi dire?
2: Loro sussidio è tutto andare. Hai provato mai a chiedere
0: a fare
2: se uno è in difficoltà, andare a chiedere una casa popolare?
3: Buongiorno, buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Buongiorno chi schiss a tutti. È facile fare figli quando si sta a casa senza fare un cazzo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Vincenzo da Cavale di Reni, autista.
0: Che vuoi dire Vincenzo?
4: Secondo me nel 2026 mettere la colpa agli altri per i nostri danni e non averci liberato prima il sistema, noi italiani.
5: Gli stranieri fanno i figli perché hanno i sussidi, avete capito? Non lavorano e hanno un sacco di sussidi.
0: Vorrei sentire qualche straniero.
6: Buongiorno Max, buongiorno la Leggi.
0: Detto così.
6: Peppino da Bari.
0: Che dici Peppi? Che vuoi dire?
6: Allora, dissi anche ieri che gli stranieri fanno sempre più figli, gli italiani sempre meno, ma non è solamente il fatto che loro hanno più sussidi. È la loro cultura.
7: Sono Mattevere, buongiorno Carlo D'Aversa. Ma comunque io penso un po' a quella categoria che purtroppo è costretta ad andare a lavoro con la macchina.
8: Buongiorno
1: Ciao.
8: Stranieri, Emanuele da Pisa. Anche io sono straniero, ma
0: racconta.
8: Non tutti gli stranieri sono uguali. Non tutti gli italiani sono mafiosi, non tutti arabi sono terroristi, neanche tutti gli stranieri sono uguali.
0: Certo.
8: Non sono tutti così.
9: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Mi dispiace dire che siamo abituati soltanto a parlare e non ad agire.
0: Che dovremmo fare?
9: Il gasolio 3 euro il litro e tutti girano comunque tranquillamente in macchina con i mezzi pesanti.
0: Dovremmo
10: la prima squadra. Vi ascolto sempre. L'audio da Massa.
0: Va bene, ciao. Dai ragazzi, finale dedicato ancora ai vostri messaggi, le vostre opinioni sui temi d'attualità. Facciamo un recap anche tra poco e quali sono i temi più discussi e quelli che sono riportati poi di più sui quotidiani questa mattina, no? Intanto mettiamo una canzone nuova, Marrakech Guè, si intitola Casini.

0: mattina su tutti i giornali, ecco, leggiamo sui quotidiani edicola questa mattina delle parole del Presidente della Repubblica, prima ancora quella della Presidente del Consiglio Meloni, a proposito del tetto degli stranieri nelle classi, no? Per far integrare meglio gli stranieri presenti, non fare classi ghetto. Da una parte e dall'altra hanno usato entrambi questo termine, classi ghetto, uno per dire guardate, insomma, non isolateli, e dall'altra parte, proprio perché non li voglio isolare, hanno detto voglio metterle miste alle classi, insomma. E quindi l'argomento stranieri, un'importante presenza di stranieri in Italia, si è fatta avanti, devo dire, con declinazioni diverse dal mondo della politica, ma anche tra voi ascoltatori, no? Vedi?
1: Io penso che il problema dei stranieri è solo all'inizio, sarà sempre peggio, purtroppo. Ma si sono venduti l'Italia.
0: Ma chi se l'è venduta l'Italia? Dite se volete dire qualcosa. Però tra poco vi sentiamo nella raffica finale. Attenzione, poi c'è giustamente il tema rincari, che va tantissimo, no? Senti.
2: Che ieri controllo medico, il dottore mi visita la schiena e mi dice dica 35, dottore, non era 33, una volta, mo aumenta tutto.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
12: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.
14: Let's go.

0: Persuas, la canzone di Miley Cyrus nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sei venuto fuori,
1: sì.
0: Come sempre cavalchiamo, no? Un po' il vostro sentiment,
1: certo.
0: Per la questione legata all'attualità, sai, questo, diciamo, scontro, confronto, come lo vogliamo chiamare, a distanza tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica a proposito del tetto degli stranieri nelle classi. Nelle ultime ore si è acceso molto il dibattito politico e devo dire anche tra voi ascoltatori, quindi vi sentiamo con piacere su che cosa lamentano alcuni dei nostri ascoltatori italiani, che gli stranieri sono più agevolati degli italiani, non che non debbano esserlo, ma che lo sono di più degli italiani. E dall'altra parte ci sono stranieri che ci dicono: ragazzi, ma noi facciamo pure più figli e voi pensate ad altro, come sentite Marin?
2: Allora, voi italiani non pensate da fare i figli, perché pensate alle macchine care, alla ricchezza, pensateci un po' alla vostra vecchiaia che vi darà una tazza di acqua.
0: Ecco.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Marin. Ciao. Allora, ha ragione Marin, ragazzi, che è vero, noi siamo un po'... come dire,
1: vogliamo far mancare nulla.
0: Non vogliamo più fare i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, che avevano meno di noi e facevano più figli. E così, allora, saluto anche chi mi dice:
3: buongiorno Radio Kiss Kiss. Giorgio da Torino. Boh, io posso parlare per la mia esperienza. Io sono diventato padre a 39 anni, perché prima dovevo studiare, poi dovevo trovarmi un lavoro e poi dovevo trovarmi una casa. Secondo me non è tanto un problema di sussidi o non sussidi, il problema è, è lo Stato che...
0: lo Stato.
4: Buongiorno mattinieri. Ciao. Gli stranieri vengono troppo agevolati. Max, ma voglio farti una domanda, ma tu una posizione non la prendi mai? Ho capito che lavori in una radio nazionale, ma la posizione non la prendi mai?
0: Ma come? Mi hanno dato del fascista, del comunista, del renziano l'altro giorno, proprio perché parlo esterno e dico le opinioni, cioè come non le prendo continuamente. Buongiorno.
5: Parlavate di un nucleare, io sono pienamente d'accordo, anche a pensare che la Francia ce l'avvicina a noi il nucleare. Poi più sicuro che mai. Ma perché non averlo?
0: Capito.
6: Buongiorno a tutti, lavoro in un ufficio postale ed è vero, gli stranieri hanno tante agevolazioni.
0: Alla posta? Dici? Ah, perché vede i
1: forse
0: bonus.
1: Perché vedi i conti?
0: Sì. No, vede più che altro i bonus, vengono a ritirare i bonus e altro, dice.
7: Il fatto che gli stranieri vivono tutte nelle case popolari, ne vogliamo parlare?
0: Ma non loro.
7: Vate a chiedere a un italiano quanto paga d'affitto e quanto paga uno straniero. Io non ce l'ho con gli stranieri, però non lo trovo giusto. Schissa a tutti, buona giornata.
0: Dice
7: buona
0: disparità giornata. Di trattamento.
8: Noi italiani non facciamo figli per comodità. Vi chiedo, quante persone conoscete voi che hanno più di 3 figli? Fateci il conto, ne troverete ben poche. Ed è un fatto di comodità. Io sono il 5° di 5 figli.
1: Ah.
8: E mio papà, ovviamente, la famiglia l'ha fatta ed era numerosa. E a sua volta la famiglia era numerosa. È un discorso di mentalità. La nostra mentalità, quella italiana, è decisamente diversa ed è cambiata negli anni. Kiss kiss a tutti.
0: Pronto?
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
9: Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio, ragazzi. Allora, non so se ce la faccio a metterne un altro, che siamo in ritardissimo. Anna, buongiorno. Vai.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono russa, non sono italiana, sposata con un italiano da 23 anni. Vivo qua, pago le tasse, ho le stesse spese, ho 2 figli e ne sono felice. Ne avrei fatto un altro.
0: Capito? I figli, la Liti, tu che vuoi dire? Qualcosa, c'è la chiusa?
1: Io
0: che
1: devo dire? No, ma io da una parte sono d'accordo con, cioè, diciamo che è complessa la cosa, però
0: tutto chiaro,
1: effettivamente noi italiani non ci facciamo mancare nulla. Però
0: brava, lei,

0: appunto perché, ecco, gli stranieri vengono privilegiati rispetto agli italiani. Questa è un po' la lamentela che dicevano, che tiravano fuori alcuni ascoltatori. Sì. Sentite, ci racconta perché un altro ascoltatore.
1: Il problema non è che fanno i figli o che non lavorano, perché in realtà lavorano molto più di noi e si ammazzano più di noi facendo i lavori che noi non vogliamo fare, e vivono in Tuguri dove noi non vogliamo vivere, giustamente, tra l'altro, e quindi semplicemente hanno un reddito bassissimo. Vai tu, italiano, a vivere con un reddito bassissimo e ti faccio vedere che anche tu avrai insomma tutti i privilegi che vuoi.
0: Ma chiudiamo con lui.
2: Raga, ma io sapete che ho notato?

0: è fatto di benzina. Vabbè ragazzi, arriva il Pippo Pillow Show con Pippo e Adriana, torniamo a parlare di tutta l'attualità domattina, se vorrete, tra le 5 e le 7. Grazie alla regia
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Vi lasciamo con James Brown, Get Up, Feel Like Begin, Sex Machine. Dai mattinieri, ottima giornata come sempre, vi salutiamo con animo animo e kiss kiss, kiss a tutti.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time.
1: James Brown per chiudere i mattinieri, che salutiamo. Buongiorno, ma che freddo fa stamattina,
2: ma che freddo
1: mia.
2: Fa è vero.
1: Esatto.
2: Dai, sono le 6:58, è già pronto per noi Antonio Mercuri a darci tutte le news, vi aspettiamo.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano l'81esima assemblea dell'ONU a New York, dal segretario generale Guterres, l'ipotesi di una riforma del Consiglio di sicurezza e l'allarme sullo spettro di una pulizia etnica in Cisgiordania, esortando a non permettere che tra Palestina e Israele scompaia la soluzione a due stati. Poi è Trump Show, con il presidente americano che torna da protagonista a Palazzo di Vetro, riferendo di un lungo colloquio tra mediatori statunitensi ed iraniani, ma avverte: se Teheran non farà un accordo sul nucleare dopo l'elezione di metà mandato, li annienteremo. Sul fronte ucraino, dopo un bilaterale con Zelensky, il tycoon si dice convinto che la pace non è lontana e chiede a Putin di fermare la guerra, ma Kiev la smetta con i raid sulle raffinerie russe. Poi l'attacco a Cuba è uno stato fallito e la delegazione dell'Havana lascia la sala. A conclusione, la firma dell'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. E all'assemblea dell'ONU anche il duro scontro tra i paesi arabi ed Israele, accusato di genocidio a Gaza. Netanyahu replica: solo un coro di pappagalli. Ma Tel Aviv finisce anche nel mirino di Turchia e Francia. A Gaza uno spettacolo che deve far vergognare tutti, accusa Macron, e il presidente turco Erdogan chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina. Veniamo in Italia. Scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Elish Line. In TV la premier difende la proposta del tetto del 30% agli studenti stranieri in classe, citando vecchie circolari di Mattarella, ma la segretaria PD attacca, usa il Quirinale per fare propaganda. Meloni conferma il taglio del bollo auto a carico dello Stato e ammette il dispiacere per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo e annuncia nella prossima manovra il rinnovo della detassazione degli aumenti salariali. E come detto, l'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1%, che blocca di fatto l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione UE. Rammarico del ministro Giorgetti, mentre Salvini liquida la logica dello 0, e chiede uno scostamento di bilancio, attaccano le opposizioni e l'economia ristagna e le tasse aumentano. La cronaca: è morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di 7 anni, investito da un'auto ieri mattina mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Ricoverato in condizioni disperate e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il piccolo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. A Palmoli, primo ricongiungimento per la famiglia nel bosco, e 3 bambini hanno riabbracciato i genitori Nathan e Catherine nella nuova casa fornita dal comune, allestita per il loro rientro progressivo. L'incontro si è svolto in un clima di gioia e serenità, alla presenza dei servizi sociali e dell'avvocato Pillon, che ha definito la giornata un passo fondamentale in vista dell'udienza del 3 novembre alla Corte d'Appello dell'Aquila, dove la difesa solleciterà un'accelerazione per il ricongiungimento definitivo e il nodo dell'educazione parentale. Infine lo sport, ciclismo: primo oro per l'Italia ai mondiali su strada di Montreal, arriva dalla staffetta mista Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel. Argento alla Francia, bronzo alla Svizzera. Per i colori azzurri si tratta della terza medaglia di questi mondiali, dopo gli argenti di Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Millesi nella crono under 23. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Pippo, io sono sicurissima.
1: Va bene,
0: perché la mattina, per esempio, tu fino a questo momento avevi parlato con qualcuno?
1: No, con nessuno stamattina.
0: Con nessuno. Infatti, poi hai preso un po' di freddino.
1: Ho preso un po' di freddo.
0: Lei è un bambinone che non si copre, al primo freddo si ammala.
1: Bene, allora preparatevi a chiamarci allo 081 546 1212. Vedo se riesco a schiarire un po' la voce, mi è venuto mal di gola.
0: Devi fare due gargarismi,
1: due
0: va
1: gargarismi,
0: bene?
1: Va bene.
0: Quindi preparatevi, perché tra pochissimo apriamo il nostro centralino e vi faremo fare un urlo liberatorio. Vi spieghiamo tutto tra un po'.

0: Allora, i nostri amici adesso cominciano già a telefonarci, ma potete anche inviarci il vocale se volete, eh? Quindi chiamatelo 081 546 1212 in diretta e parlate con noi. Ma andate solo il vocale, dovete urlare al telefono.
1: Dovete urlare. Allora, urlare noi facciamo come a Chicago. Allora, Pippo, facciamo come a Chicago. Okay. È nato questo club dove ogni domenica i residenti, ma anche persone, insomma, stranieri, cioè turisti, si radunano in un punto preciso ed urlano.
0: Urlano.
1: Ho letto testimonianze di persone che erano lì in vacanza che sono andate a urlare ne hanno parlato come l'esperienza più bella della loro vita.
0: Liberatoria.
1: Se hai una frustrazione, urli. Se hai una incazzatura, urli.
0: Per esempio, Peppino, tu sai che hai tante frustrazioni, scendi giù e vieni a urlare.
1: Puoi urlare anche da lì senza scendere giù, non ti preoccupare.
0: Ti libera dalle frustrazioni, ecco qua. Quindi, non è frustrato, è frustrato, che è diverso.
1: Questa è la frusta invece.
0: Esatto, questa è la frusta. Va bene, che abbiamo al telefono
1: 081 546 1212. Il vostro urlo liberatorio. Stamattina abbiamo deciso di partire così.
0: Sì.
1: Allora, Francesco è caduto, ma Francesco, il nostro centralino pullula.
0: Attenzione, perché il nostro centralino pullula allo 081 546 1212. Tutti ha voglia di urlare. Sentiamo l'urlo liberatorio di prima mattina, tipo urlo e chiamate. Ah! Che ne so.
1: Ah!
0: Bravissima Diana,
1: mamma,
0: no,
1: non mi viene,
0: ah!
1: Ah! Ah! Tipo così.
2: Ah!
1: Potrebbe
2: essere.
0: Chi è?
2: Io? E dai!
0: Pensavi fossi
1: Picca.
0: Io, vero?
1: Pensavo fossi tu. Io
0: Dì
1: parlavo, ma pensavo fossi tu.
0: Vabbè,
1: allora mandateci WhatsApp vocali, va bene lo stesso, perché
0: sì,
1: il nostro centralino è praticamente in tilt.
0: È un po' in tilt, intanto arrivano tanti vocali di urlatori.
1: Oh,
0: che
1: quindi
0: già
1: gli
0: mandando...
1: urlatori, quelli che vogliono liberarsi da qualche stress, da qualche ansia, quelli che vogliono semplicemente sfogarsi, urlate al 347-490-0042, però fatelo subito. Mandateci una nota vocale, facile. Il vostro urlo personale, ok?
0: L'urlo personale, quello che vi viene meglio stamattina, il primo mattino, insomma, potete anche, se siete in casa, svegliare la famiglia con l'urlo che fate su Radio Kiss Kiss. Come vi siete svegliati stamattina? Potete anche, se siete in casa, svegliare la famiglia con l'urlo che fate su Radio Kiss Kiss. Come vi siete svegliati stamattina? No, mio marito ha chiamato Radio Kiss Kiss e ha urlato. Ah,

0: fai?
1: Ciao, ciao, grazie a voi.
0: Francesco, devi urlare.
2: Ma devi urlare, Francesco.
0: Hai capito? Cazzo, hai capito, Francesco. Andiamo avanti.
2: Allora, lo vuoi fare l'urlo? Diamogli una possibilità.
0: No, no, è morto.
2: Allora,
0: andiamo avanti.
2: Vabbè,
0: pronto?
2: Tutto a posto.
0: Abbiamo 0815461212 intasato. Pronto?
2: Tutti
0: allora,
2: gli urlatori.
0: Sei pronto? Sì, buongiorno.
2: Ciao Nicola.
0: Nicola.
3: Mi senti?
2: Sì,
0: vai, vai, urla Nicola.
3: Wow,
0: bello.
2: Ma questo era
0: grazie
2: un urlo?
3: Allora, io voglio sapere, Adriana, perché oggi sei ben vestita, troppo pesante e ieri leggera?
2: No, no, ma perché oggi fa freddo?
3: Ah, hai fatto bene, sì, fa fatto il contrario oggi.
0: A Napoli c'è una giornata molto calda.
2: Ah,
0: diciamo.
2: Quindi c'è questa osservazione così
0: molto fredda,
2: intensa.
0: Scusa, volevo dire.
2: No, fa molto freddo qui stamattina.
0: Stamattina c'è vento, vento. Sì, sì, sì, sì, sì. Prego.
2: È un urlo?
4: Kiss a tutti.
2: Okay.
0: Allora io e Peppino abbiamo già cominciato a guardare le prime cose natalizie. Stamattina fa freddo.
2: Dai, no, però non ci accorciamo il tempo.
0: Vai.
2: Su via.
4: Buongiorno, kiss kiss.
0: Oh! Bravo!
2: Bene!
0: Così si fa!
2: Oh!
0: Bravi! Okay. Sì! Dai!
2: Tarzan.
0: Queste sono urla via WhatsApp, bravi! Senti come urlano! Ti volevo dire che io sono fatto di carne e la mia carne urla.
2: Bimbo, che sei fatto
4: Bimbo,
2: di carne, l'avevamo
4: buongiorno
2: giunto.
4: Adriana!
2: Oh,
0: bravo!
2: Bene,
0: così.
2: Buongiorno!
0: Dai, urlate, liberatevi!
5: Ciao, ragazzi, che io sto andando a scuola!
2: Amore, buona scuola!
0: 01, vai! Dai, sì, sentiamo anche gli amici al telefono, che questi sono WhatsApp.
4: Voglio dormire!
0: Bravo.
2: Ma chi lo dici?
4: Voglio dormire!
0: Sì!
2: Vedi?
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Raffaele!
6: Raffaele.
2: Raffaele, non ti sentiamo bene,
0: ti
2: purtroppo.
0: Sentiamo niente.
2: Secondo me sei in viaggio.
0: Non sentiamo niente.
6: Buongiorno, ragazzi.
2: Andiamo, mi sto esaurendo. Andiamo
0: mamma
2: da
0: mia.
2: Alessandro.
0: Alessandro, ci sei? È caduto.
2: Ah!
0: Vabbè, sentiamo il WhatsApp. 347-490-0042. Ma guarda quanti stanno urlando via WhatsApp. Incredibile.
2: Dai, dai, sentiamoli.
0: Grazie a tutti.
2: Li sentiamo tra poco. Facciamo un altro giro.
0: Messaggi urlati. Grazie mille.
2: Adesso andiamo sotto la doccia.
0: Andiamo sotto la doccia.

0: Vivere è come perdere tempo, vivere.
1: Che Eccoli. Bella questa canzone. Allora, grazie a tutti quelli che stanno urlando, l'idea ci è venuta perché abbiamo letto questa notizia che sta facendo il giro della rete, per cui a Chicago ci sarebbe questo Screen Club, cioè dove ci si riunisce la domenica per andare a urlare.
2: Ti posso dire che non mi aspettavo tutto questo riscontro di gente che ha voglia di urlare il primo mattino. Io non ci avrei tutta sta voglia, però gli ascoltatori hanno dimostrato di averne. Guarda quanti WhatsApp audio stanno arrivando.
1: Dai, continuate a urlare via WhatsApp.
2: Ma mandateli WhatsApp audio 347 490 0042. Urlate quello che volete, noi dopo vi sentiamo, grazie.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia, che bello sto pezzo, stupendo. Dopo aver ascoltato Vasco Rossi, bisogna urlare di gioia. Sentiamo gli ascoltatori che urlano.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Ciao, ciao.
0: Che belli. Bravi, così si fa.
2: Il club degli urlatori.
3: Raglio Kiss Kiss, porco!
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Come le andà?
2: Ciao esauriti, che siete?
0: Che belli che siete! Dai! Esagerati,
2: buongiorno.
0: Oh! Esagerati.
5: Buongiorno Lanzi e Marica.
2: Un bacio. Ma grazie.
0: Ma vai, ma siete fantastici. Ma grazie. Vai così.
2: Assicuro che era un urlo.
0: Ma che bello!
3: Di Adriana oggi è perfetto.
6: Kiss kiss a tutti, Luigi da Sarno, prendo in prestito l'urlo di mio cognato.
0: Vai.
2: Sì.
6: Allà!
0: Allà!
7: Buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
0: Mamma mia ragazzi, ma quale esaurimento è forte.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
4: Io sono in macchina. Sono Lucia dalla provincia di Varese.
0: Vai Lucia.
2: Ciao. Hai capito Lucia?
0: Brava.
4: Kiss kiss a tutti.
2: Ciao, kiss kiss a te.
4: Però domani facciamo la risata, eh?
0: Eh sì.
2: Sì, ci ha dato un'idea.
0: No, vabbè, sono fantastici. Grazie. Certo, abbiamo ascoltatori che stanno messi peggio di noi, Adriana. Mamma mia.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono in macchina con mia figlia Ginevra. Oggi il nostro urlo liberatorio è...
2: Vai!
8: Kiss kiss a tutti!
0: Allora, potremmo stare...
2: Questo club ci è piaciuto, questo degli
0: sì,
2: urlatori.
0: Potremmo stare qui tre ore a sentire solo urla dei nostri ascoltatori. Questo è bellissimo e vuol dire che noi abbiamo fatto... Si chiama call to action, noi vi chiamiamo ad agire in un modo e voi lo fate. È bellissimo, io non l'avrei mai fatto. Voi l'hanno fatto, è bellissimo, fantastico.
2: Dai, però più lo senti e più ti viene voglia di farlo. Perché poi in qualche modo è stato dimostrato che ha un beneficio, è liberatorio. E oggi parliamo anche di quei piccoli lussi quotidiani, Pippo. Noi cerchiamo sempre di stare bene, di stare meglio. Per esempio, stanotte mi sono svegliata alle 2.
0: Sì.
2: Pensavo fossero già le 5. E invece mi sono resa conto che avevo altre 3 ore di sonno. Quello è un piccolo piacere della vita, per dire.
0: Piccolo piacere della vita mio?
2: Sì, vai.
0: Stanotte mi sono svegliato,
2: sì,
0: anche io. Mi sono ricordato che il nostro amico che è venuto alla mia festa, Vincenzo De Lucia, mi ha regalato una scatola di nudi. Di un'azienda famosa napoletana che fa cioccolato.
2: Sì.
0: Mi sono svegliato, sono andato in cucina, ho aperto la scatola.
2: Potevi portarne qualcuno
0: qua?
2: Penso
0: di averne mangiati tipo 5. Di una bontà.
2: Ne hai ancora?
0: Ho la scatola piena ancora.
2: E non li porta.
0: Ma non ci pensate.
2: Domani mattina a colazione col caffè ne vogliamo i nudi.
0: Ma manco se mi pagate.
2: Vogliamo i cioccolatini nudi.
0: No, un abbraccio a Vincenzo e Lucia che ringrazio tantissimo, mi ha colpito proprio, bellissimo.
2: Un abbraccio a Vincenzo.
0: Mi ha fatto tanti regali, tra cui anche questo.
2: Complimenti a lui per tutto. Poi per esempio tornare a casa per le donne, sfilarsi il reggiseno, Pippo. Non sai che senso di liberazione. Altra cosa, le scarpe. Torni a casa oppure sei in un posto e togli le scarpe.
0: Sì,
2: quella è un'altra cosa bellissima.
0: Io appena arrivo a casa sento proprio l'esigenza di togliere le scarpe, togliere i pantaloni lunghi anche d'inverno. Mi devo liberare
2: soprattutto quando fa caldo, però i pantaloni lunghi. Per esempio, tornare a casa, hai fame, trovare già il piatto a tavola.
8: Brava.
2: Tutto pronto, magari anche il tuo pranzetto preferito.
0: Finalmente.
2: Quello è un lusso.
0: Finisce il programma, posso mettere le dita nel naso.
2: Oppure fare.
0: Quello è un lusso.
2: Oppure fare la manicure.
0: Sì, sì.
2: Senza nessun attrezzo.
0: Che è questa cosa? No, no, sto scherzando, non è che. Cioè, però se uno sta lì distratto, magari mettere le dita nel naso lo può fare.
2: Fai, quando ricevere...
0: davanti alle telecamere non lo possiamo fare.
2: Ricevere una telefonata che aspettavi da tempo. Insomma, vogliamo un attimo.
0: Togliere i tacchi. Adriana, togliere tu che fai il programma sui tacchi. Infatti, Adriana, la vedete così. Poi quando scende
2: ecco,
0: dai tacchi.
2: Ma deve dire questa cosa.
0: Quando scende da questa pedana, scende dai tacchi, io dico, Adriana. Non la vedo più.
2: Facciamo una prova, ragazzi. Voglio togliere un attimo i tacchi. Un attimo solo.
0: Sì, un attimo.
2: Non mi inquadrare, devo togliere i tacchi, Peppino, Domelia.
0: Per farvi capire, no? Un attimo solo, Adriana, togli i tacchi.
2: Aspetta,
0: attimo, non la inquadrare. Peppino, togli l'inquadratura solo.
2: Ah, non capisci niente.
0: Esatto, aspetta, no, l'ha tolto.
2: Ok, li ho tolti i tacchi.
0: Non c'è. Allora, questa è Adriana senza tacchi. Guardate, questa è la scena.
2: No! Momenti esclusivi perché ci guarda in TV. Dai, il vostro piccolo, grande piacere della vita o comunque lusso quotidiano, cioè proprio della giornata, sì, quando tornate a casa, quando uscite di casa, il caffè in solitaria.
0: Quei
2: oggi parliamo anche di questo.
0: In cui sentite tipo
2: in pace con la vita,
0: una cosa, la doccia dopo una sudata clamorosa.
2: Sì.
0: Ti apri quell'acqua, ti metti lì sotto. Ah, che meraviglia.
2: 347 490 0042, anche la musica è sempre un grande piacere.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: www.fileni.it.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: questi piccoli piaceri di cui stiamo parlando sono quelli che spesso provi, ma che nessuno sa che li stai provando. E mentre i piaceri grossi, no? Tipo che ne so, che sei in vacanza in un luogo bello, tu li condividi anche con gli altri, magari facendo delle foto. I piccoli piaceri della vita, della quotidianità, non sono quelli che in genere si condividono.
1: Li chiamiamo anche lussi, ma perché sono dettagli che fanno molto bene al nostro corpo, alla nostra mente, a tutto, ci danno dei benefici.
0: E allora tu lo sai che sono i dettagli che fanno la differenza.
1: I dettagli.
0: Sì, sì. Abbiamo Simona, buongiorno.
1: Simona, ciao.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Da una città molto lontana da cui vi stiamo parlando, ovvero Napoli,
2: Napoli.
0: È vero?
2: Sì, esatto.
0: Ciao Simona, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora Simona, che
2: grazie.
0: Lussi quotidiani ti concedi ogni tanto? Non sono proprio
2: allora,
0: quotidiani.
2: Il mio non è quotidiano, però il mio lusso è mettermi in macchina il 22 dicembre andando a scuola, io insegno alla primaria. E sapere che il giorno dopo iniziano le vacanze di Natale.
0: Cioè quel momento in cui sali in macchina e sai che è l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale.
2: È traffico, non si capisce niente in città, non si cammina,
0: bello, però.
2: Non fa niente.
0: Capisco perfettamente.
1: Quindi tu solo al pensiero di quel giorno stai bene, è vero?
2: Sì. Sì, ti mette proprio gioia.
1: Ti mette gioia.
2: La natalizia, noi a scuola mettiamo le canzoni l'ultimo giorno, quindi è un bel momento anche da vivere proprio con i bambini.
1: Dai, poi tu vivi i bambini che sono in una fascia di età particolare, hai tanto da apprendere anche da loro.
2: Per me Babbo Natale esiste ancora.
0: Anche per me.
1: No, Babbo Natale esiste.
0: Anche
1: certo
0: per me,
1: che
0: certo
1: esiste.
0: Che esiste.
1: Ci mancherebbe.
2: Ovvio.
0: Senti, va Simona, invece nella tua quotidianità, oggi per esempio, quale sarà il tuo lusso di questa giornata? Ci sarà un momento che vai al bar a fare una bella colazione da sola?
2: Il mio lusso giornaliero, il fatto che mia mamma mi prepara la caffettiera ogni sera, così la trovo la mattina pronta.
1: Vedi, quello è un lusso,
0: cosa meravigliosa.
1: È un piacere.
2: Questo è un lusso giornaliero perché non devo a occhi chiusi montare la moca.
0: Ah, quindi tu vai in cucina, accendi solo il gas.
1: È già tutto pronto.
2: Esatto, mi metti anche già lo zucchero nella tazzina.
1: Dai, posso fare un applauso a questa mamma, a tutte le
0: bella
1: mamme
0: questa mamma.
1: Non smettono mai di esserlo, si prendono cura dei figli sempre.
2: Sì, è vero.
0: Questo è un bellissimo lusso, ma vuoi mettere? Trovi la caffettiera già sistemata, lì devi solo accendere, poi cominci a sentire l'odore. La moca, giustamente, vero?
2: Sì, la moca.
0: La moca. Brava,
2: io
0: brava.
2: Solo moca.
0: È napoletana, non può non usare la moca e soprattutto godere dell'odore del caffè nella casa di primo mattino, giusto?
2: Vero.
0: Brava, sì,
1: non
0: no.
1: Ti sei lasciata corrompere dalla modernità delle cialde.
0: O
1: no?
0: Delle capsule.
1: Delle capsule.
0: Esatto.
1: No, io ce l'ho.
0: Eccola.
1: Sabato mattina io detesto svegliarmi nel weekend e non avere il caffè. Avevo finito cialde e capsule e non sono riuscita a fare la moca. Non
0: allora,
1: mi scocciavo.
0: Posso dire? Ma
1: scocciavo,
0: anche allora, io ho le capsule, Simona, ma anche le capsule fanno l'odore del caffè in
1: sì,
0: casa.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì.
0: Assolutamente
2: sì. Ma il sapore
0: sì.
2: È un altro.
0: Il sapore è un altro. Sì,
1: beh,
0: sì, sì.
1: Non lo so. No, però ormai ci siamo abituati.
0: Sì,
1: dai.
0: Adesso amiamo perché quello. Allora, le capsule cialde ricordano più quello del bar. Invece la moca ricorda casa, è vero, la verità.
2: È vero,
1: poi dipende
2: da famiglia,
1: dipende dall'acqua che metti, dalla montagnella di caffè che metti. Quindi dipende tutto da questo.
0: Simona, grazie.
2: Sì. Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
1: Chi sta a te.
3: Buongiorno Lippo e buongiorno Adriana.
0: Ciao.
3: Il piccolo piacere della vita che mi concedo periodicamente è un massaggio total body di un'ora dalla mia estetista.
0: Mamma mia. Ogni giorno.
1: Pippo, oggi.
0: Lei ogni giorno.
1: Ogni giorno.
0: Sì, massaggio di un'ora ogni giorno.
1: Tu sei veramente troppo chic.
0: Che figa, brava.
4: Tornare a casa, sdraiarsi sul divano con mio marito e la gatta che arriva si mette in mezzo a noi, fa le fusa
0: mamma
4: e tocchi
0: mia.
4: La pancina morbida.
0: Ricordiamo che anche Adriana ha una gatta. Che
1: ne ho due.
0: Non parla ma dice sì.
1: Ne ho due.
0: La sua gatta è ancora qui. Non parla ma dice sì.
1: Sì, sempre sì. Ci mancherebbe.
0: Volgarità.
1: Allora c'è Rihanna con Pond and Replay.

0: vinci.
1: E attenzione,
2: siamo pronti, Pippo, di nuovo.
1: Sì, siamo pronti perché anche oggi c'è il regalo, la t-shirt celebrativa della festa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni, da 50 anni con voi, quindi a caso scegliamo qualcuno di coloro che hanno interagito con noi finora, hanno urlato, hanno già parlato dei piaceri della vita.
2: Rispondi e vinci, non a caso si chiama così il nostro gioco, per cui in diretta tra pochissimo vi chiameremo una sola persona scelta a caso tra tutti quelli che già hanno mandato messaggi vocali o messaggi di testo a noi, e la risposta deve essere assolutamente, non facciamo sconti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, qualunque sia la vostra età, ok?
1: Va bene, grazie mille. Adesso
2: quindi
1: stiamo
2: per chiamare
1: il fortunato o la fortunata che sono estratti a caso dal nostro computerone gestito da Pica, ma puoi capire se Pica non fa delle marachelle col computerone. Vediamo chi risponde.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, come ti chiami?
3: Giovanna, da Napoli.
1: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Bene!
1: Sì! Sì, brava!
2: Avrai prestissimo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sei contenta?
3: Fantastico, tanto.
1: Ma brava, bene. Grazie mille, complimenti Giovanna.
3: Grazie,
2: stai sempre con noi e kiss kiss a te.
1: Ciao.
3: Kiss kiss a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: Allora, sono le 7.37, oggi
1: a Sanremo faremo questo gioco e lo chiameremo Rispondi e Salda Vinci. Non lo so.
2: Gli è venuto adesso e l'ha detto. Oggi è l'equinozio d'autunno.
1: Sì.
2: Lo sapevi?
1: Sì, sì.
2: Equinozio d'autunno 2026, dai.
1: Cioè, sta finendo, è finita l'estate.
2: Oggi. Praticamente sì.
1: Mamma
2: infatti
1: mia.
2: Fa anche un po' freddino.
1: Proprio ci ha dato proprio subito il segnale.
2: Dai, cerchiamo di capire come saranno le temperature nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ci sono i nostri amici del meteo.it.
4: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte la giornata ha soleggiato quasi ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare delle locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Massime comprese tra 20 e 27 al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Kiss, kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
11: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Kiss, kiss.
17: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.

0: Adighi den, den, den, den, den. Peggy Goo su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Che bella questa canzone, ci piace molto.
0: Vediamo allora. Che a Napoli è Peggy Goo.
1: Sì, sì, sì.
0: No, per essere chiari, Peggy Goo in Italia, Peggy Goo a Napoli.
1: Paese che vai a 100 che trovi.
0: Almeno per Ugo Speculato è Peggy Goo. Prego.
1: Sì.
0: Sì.
1: Allora siamo pronti per l'oroscopetro, segno a caso, cioè a caso, nel senso a sorpresa, non ve l'abbiamo detto prima, vai.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il problema è che negli ultimi tempi addirittura
1: dai,
0: una base no, comica.
1: Figa, ma non è una
0: base comica. Gag, ragazzi.
1: Allora, Pippo, posso dire?
0: Sì.
1: C'è troppa concorrenza.
0: C'è troppa concorrenza, ma
1: è difficile.
0: Però tu stai aumentando il tuo team lavorativo in modo esponenziale.
1: Sì. Allora, ieri sera eravamo in 103.
0: Dove avete fatto la riunione allo stadio?
1: 3103.
0: Vediamo questi 103 cosa hanno prodotto.
1: E ci siamo riuniti tutti per uno dei segni più ammalianti
0: dell'oroscopo,
1: dello zodiaco, che
0: sì,
1: è lo scorpione,
0: sì.
1: Allora parliamo dello scorpione, che sono i sovrani del mistero e dell'intraprendenza. Allora, cari amici guidate da Marte e da Plutone, questa settimana il vostro radar per le bugie è tarato al millimetro.
0: Sì, sì, volevo dire che anche Pica è tarato, attenzione, andiamo avanti.
1: In generale, senza niente. Basta uno sguardo e avete già capito se chi avete di fronte vi sta dicendo la verità o una favola. Loro ce l'hanno questo talento. Sul lavoro andate dritti al sodo senza perdere tempo in chiacchiere, soprattutto questa settimana. In amore invece volete passione vera, pelle e lealtà assoluta.
0: Pelle?
1: Sì, sì.
0: Vogliono pelle?
1: Eh sì. O palle, non si sa. Non l'abbiamo capito. È una questione di bocca. No, gli scorpioni sono pallonari.
0: Sì,
1: cioè, esatto. Gli scorpioni tendono a dire un sacco di bugie.
0: Un sacco di palle.
1: Oh, e quindi, però vogliono la pelle e loro danno le palle, le bugie.
0: Ma che è scorpione?
1: Come no, non è scorpione.
0: Ah, no, vabbè, una persona questa cosa.
1: Lui dopo 30 anni ancora non ha capito i segni di. Domani lo interroghiamo. Domani a sorpresa interroghiamo Pippo sui nostri segni zodiacali.
0: Me ne ricordo manco uno. Vai.
1: Allora, affinità della settimana, intesa top con il cancro, sintonia emotiva e protezione a livelli altissimi, Giannini e Scorpione.
0: Ah, vedi, pallista.
1: Flop con l'acquario, troppo distacco per i vostri standard. Diamo un punteggio alto, 9 per l'acutezza, ma un 3 per la pazienza con chi vi fa perdere tempo, implacabili.
4: Ma zero proprio.
0: Ah, non lo so. Allora,
1: questi sono gli scorpioncini.
0: Per favore, scorpione all'ascolto, io vi chiedo un piccolo sacrificio, mandatemi solo un sì o un no.
1: Dai.
0: Adriana ci ha azzeccato? Sì o no?
1: Allora,
0: 347-490-0042.
1: Linda
0: WhatsAppino,
1: scrive
0: sì o no?
1: Sì o no se vi siete ritrovati oppure no. Linda scrive tutto giusto, brava Adriana, solo una cosa, le bugie mai. Lei non è una scorpioncina che dice bugie. Però io so che lo scorpione è uno dei segni più bugiardelli, diciamo, dello zodiaco. Ok,
0: allora
1: va bene.
0: No. Vabbè, adesso faccio la media. Va bene, vai, andiamo
1: va
0: avanti.
1: Bene, grazie come sempre a tutti. L'oroscopetro torna domani, puntuale.
2: Oroscopetro.
3: Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Grande Laura Pausini.
1: Adriana,
0: grandissima,
1: tu hai ragione.
0: Allora, Adriana,
2: io ti schisso, 12 anni. Sono scorpione, ascendente scorpione.
3: Bella.
2: E direi tutto confermato.
0: Sì.
2: E pazienza zero.
3: E sei un po' bugiardello.
0: Allora, Diana, hai avuto il 51% dei voti, sì, contro il 49% dei no. Ti sali, sei salva col tuo
3: sono
0: oroscopo.
3: Sono salva, torna
0: per
3: anche
0: il
3: domani.
0: Rotto della cuffia. Fammi vedere la cuffia.
3: Eccola qua.
0: È rotta, sì.
3: A posto.
0: Okay, vai.
3: Dopo l'ISCO, il Message in a Battle dal 1970.

0: Police con una canzone che è storia. Message in a Battle era il 1989.
1: 79. Intanto 79. Sono le 7:57. Noi riaggiorniamo subito l'attualità. In redazione questa mattina c'è Umberto Aprea. Tra poco.
2: Buona giornata a tutti. Giorgia Meloni a tutto campo, ospite ieri di Bruno Vespa, tocca diversi temi nazionali e internazionali. Si dice dispiaciuta dei risultati del rapporto deficit-PIL sopra il 3%, che lascia l'Italia nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo, e rivendica il lavoro molto complesso svolto dall'esecutivo sui conti pubblici. Poi sulla scuola, dopo le polemiche sulla proposta di limitare il numero di stranieri nelle classi, ricorda come in passato, da ministro dell'istruzione, anche il capo dello Stato Mattarella ha redatto diverse circolari con l'invito a evitare concentrazioni di studenti stranieri in classe. Affermazioni che scatenano la reazione delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein, coinvolgere nella polemica il presidente della Repubblica è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran e in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, che si chiamerà superintelligenza, e aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono questi i temi principali affrontati dal presidente degli Stati Uniti Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Oggi gli attesi discorsi di Zelensky e del presidente dell'Iran Pezeshkian. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito ieri mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Il piccolo stava andando a scuola accompagnato dal padre. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in pronto soccorso, già in arresto cardiaco. Le due sorelline scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, si sono nascoste nel negozio vicino alla loro casa per emulare una sfida sui social. Lo ha reso noto la procura nissena. Le indagini a carico di ignoti per sequestro di persona si sono concluse senza che sia emerso alcun elemento e la procura ha depositato la richiesta di archiviazione. La sfida era nascondersi per la notte in un negozio o in un magazzino e uscire l'indomani senza essere scoperti. Alle 2:05 della scorsa notte è ufficialmente iniziato l'autunno 2026, le giornate cominceranno progressivamente ad accorciarsi e con l'equinozio arriva anche il maltempo. La protezione civile ha diramato per oggi allerta gialla per forti piogge e temporali e rischio idrogeologico su Calabria, Sicilia e Sardegna. Siamo allo sport con il calcio. Sale l'attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri sono in raduno a Coverciano in vista delle 4 sfide di Nations League, a partire dal match di venerdì all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Dai primi allenamenti il CT conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento. Pallavolo: stasera la nazionale azzurra affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto degli europei. Per gli uomini di De Giorgi in palio la semifinale contro la Francia di Andrea Gianni, in programma venerdì al Forum di Assago. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e chi Kiss a tutti.
0: Allora, scusa, ma abbiamo avuto una discussione di Adriana, perché Adriana non è d'accordo col modulo che Mancini vuol provare, il 4-3-3, non le piace?
1: No, non mi piace.
0: Che modulo proporresti tu?
1: Io sono, lo sai, io sono una fan della numerologia, 3-5-2.
0: Sì. Tu il 3-5-2?
1: Certo.
0: Sì, sì. Che sarebbe 3 o cosa?
1: 3-5-2, sommali 5-6-7-8-9-10.
0: Vedi, 10, ma pure 4-3-3 sono 10.
1: Poi scomponendolo diventa 1. Vabbè, Pippo, ti devo
0: un attimo.
1: No,
0: ma 3 cosa? 3 cosa? 5 cosa? 2 cosa?
1: Te lo spiego tra poco.
0: Non
1: Pippo.
0: Lo so.
1: Allora, il tra poco è già passato.
0: Sì,
1: andiamo al momento. Allora, buongiorno, noi siamo rigorosamente in diretta, sono le 8:01, in diretta anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: Ad Umberto Aprea, la nostra redazione.
1: È un saluto come sempre
0: a
1: Umberto Aprea
0: e
1: Antonio Mercurio, che invece ci ha aggiornato l'attualità alle 7. Stamattina vogliamo parlare anche dei sosia, perché è cosa nota, un po' tutti noi sappiamo che dovremmo avere almeno 7 sosia al mondo.
0: Sai chi è il mio sosia?
1: Chi è?
0: Dormiamo tantissimo.
1: No, sì,
0: ce
1: ne sono un
0: paio. Il papà di Marianna, di Big Mama.
1: Ah, non ci ho fatto
0: caso. Sì. Mi somiglia. Sì, quando
1: devo
0: ho la barba mi somiglia
1: recente.
0: Infatti Marianna ha detto: secondo me siete tutti i miei zii, tu e i tuoi fratelli. Perché
1: vabbè, tu,
0: ci
1: i tuoi
0: fatto
1: sozia...
0: una foto con lei, siamo tutti un po' uguali.
1: Ma sai che non ci ho fatto caso?
0: È vero.
1: poi hai ovviamente i tuoi fratelli, ma non fa testo, ma sono tutti i tuoi soci, a parte
0: uguali,
1: Gianni.
0: Sì, sì, più o meno sì.
1: Poi c'è Luca Bete, che salutiamo e ringraziamo pure lui, abbastanza soci, però, anche con la voce.
0: Però Luca è magro. Magrissimo.
1: Vabbè, però diviso più o meno vi somigliate. La foto segnaletica di una donna arrestata in Minnesota è diventata virale dopo che sui social è stata notata la sua incredibile somiglianza con Jennifer Lopez.
0: Ah, vero?
1: Poi è stata pubblicata. Ma si possono pubblicare le foto segnaletiche?
0: Ho visto quell'immagine a metà, impressionante.
1: Hai visto? L'immagine a metà ed è proprio la sosia, con un po' di trucco, ovviamente, la signora è proprio uguale a Jennifer Lopez.
0: Adriana dice che di lei non ci può essere una sosia al mondo, perché lei è la più bella del mondo.
1: No, quando
0: ma che vuoi?
1: Aveva anche i capelli
0: cosa
1: uguali,
0: c'entra sto
1: aveva
0: balletto?
1: I cerchi, gli orecchini.
0: Ma cosa c'entra sto balletto? Che vuoi?
1: È J-Lo.
0: Ma che è il balletto di J-Lo, non è il tuo. Ma la potete fermare, sì, per favore?
1: J-Lo è la regina incontrastata.
0: Quante G? 8?
1: 4 pure.
0: La puoi mettere, per favore?
1: Ha preso di J-Lo.
0: Anna Chiara mi ha detto in cuffia, ma volete mettere il mio culo? Ma che c'entra?
1: Magari.
0: Ragazzi,
1: potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Ma stiamo facendo una gara a chi è più bello?
1: No.
0: Stiamo parlando di sosia.
1: Allora, a chi somigliate? Cioè, avete un personaggio famoso o a cui vi ispirate? Quindi
0: Anna
1: quando
0: Chiara
1: vi ispirate
0: dice
1: a qualcuno?
0: Il deretano come quello di Cardi B. Ma appena detto questo è
1: di Cardi B. O della Kardashian.
0: O della Kardashian.
1: Anche no, troppo grande quello della, sì, Kardashian, sì, effettivamente.
0: Cardi B era a Milano ieri per la Milano Fashion Week.
1: Sì, sì, adesso ne vedremo delle belle.
0: Sì, sì, ha sfilato per Donatella, Versace.
1: Beh,
0: sì,
1: certo. Allora, avete una sosia, un sosia? L'avete individuato voi, ve l'hanno detto. A me capita spesso che, per esempio, pure su Instagram i nostri ascoltatori mi mandino delle foto di persone
0: che secondo loro sarebbero dei,
1: esatto,
0: tuoi sosia. Anche
1: esatto,
0: a me, anche a me.
1: Esatto, tantissimo. Cioè me ne mandano tantissimo.
0: Ma a me mandano sempre dei cessi abominevoli, dico questo secondo me è il tuo sosia. Ma come cacchio
1: però tu,
0: mi permettete?
1: Però quando dicono l'accortezza tu sei la versione bella.
0: Ah no, a me non lo dico.
1: Ah, non te lo dico.
0: No, è uguale a te. Esattamente. Vabbè, grazie.
1: Allora, il vostro sosia, a chi somigliate? 347-490-0042.
0: Cioè, avete trovato mai qualcuno che vi somiglia? Io sì, li trovo, quelli che mi somigliano tanto.
1: Sì, a volte sì, sì.
0: Anche
1: oppure qualcuno vi ha mandato qualche foto.
0: A volte mi mandano delle foto e io dico, ma sembro io veramente? Cioè, è impressionante. Cioè, faccio fatica a capirlo, devo allargare la foto per capire che non sono io.
1: Vedi?
0: Vedi.
1: Ok, no, io mi chiedevo, rispetto alla foto che è diventata virale della signora arrestata in Minnesota, sicuramente l'avrà vista anche Jennifer Lopez. Una foto che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo sarà stata vista anche da Jennifer Lopez. Chissà che idea si è fatta, se realmente pensa che questa donna sia una sua sosia.
0: Una sua sosia reale, che potrebbe usare quando va nei luoghi dove non vuole farsi, diciamo, riconoscere, non ha voglia di farsi foto, ma andare avanti.
1: Ah, è molto carino il signor. Somiglia a Giuseppe D'Amelia.
0: Chi è?
1: Ci stanno mandando un sacco di foto, è vero?
0: Sì. Allora, 347-490-0042, ognuno ha almeno un sosia nel mondo. Se l'avete trovato,
1: ma veramente dovrebbero essere sette, secondo,
0: sette,
1: diciamo,
0: sosia,
1: però,
0: sì,
1: boh.
0: Però
1: chissà.
0: Uno proprio uguale, cioè,
1: sì,
0: nel mondo. Allora, datevi da fare, vi sentiamo dopo, vi ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: È amore impossibile quello che mi chiedi. Sentire ciò che tu solo senti.
1: Mamma,
4: vedere ciò che vedi.
0: È
4: impossibile quello che mi chiedi. Sentire ciò che tu solo senti.
1: Mamma,
4: vedere ciò che vedi.
0: Era il 2004 già di questa canzone. Mamma, quanto tempo è passato.

0: Possibile, bellissima canzone che abbiamo riascoltato qui a Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show ci sono tanti ascoltatori che pensano di somigliare a qualcuno o pensano di aver trovato il proprio sosia. Prego.
1: Sentiamo. A me hanno sempre detto il cantante dei Simply Red in passato. Attualmente, sì, perché vabbè, ho i capelli brizzolati, qualcuno mi ha detto Tacconi.
0: De Laurentiis e Tacconi cosa hanno in comune?
2: Il brizzolato.
3: È brizzolato.
0: Brizzolato?
3: Brizzolato.
0: Vabbè, ma Mick Hucknall no, è rosso. Quello due non c'entra proprio nulla. Vai.
3: Ha fatto tre nomi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno.
4: Sì, quando sono piccola dicono di essere uguale a Michelle Hunziker. E io aggiungo, magari.
3: Oh, mandaci una foto, vogliamo vedere.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
3: Ciao, buongiorno.
5: Sono Assunta da Martina Franca. Mi hanno sempre detto che assomiglio a Demi Moore, anche se io sinceramente non mi vedo per niente. Un bacio.
0: Non sei Demi Moore? Peccato, mannaggia, mi piace tanto Demi Moore.
3: Sì, poi a volte gli altri ci vedono delle somiglianze che magari noi non riusciamo a rintracciare. Allora, abbiamo qualcuno al telefono, però il mio computer non si
0: anche
3: è aggiornato.
0: Il mio non si è aggiornato, quindi
3: pronto,
0: ci dite chi abbiamo, magari
6: ciao.
0: Parliamo.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
6: Ciao, buongiorno, ciao Alessandro.
0: Ciao, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie.
0: Alessandro, allora di dove sei?
6: Di Milano.
0: Di Milano.
6: Baranzate.
0: Ok, allora a chi somiglia Alessandro?
6: Ma dicono che assomiglia a Gabbani, ma...
3: Ah sì?
6: Voi cosa dite? Vi ho mandato la foto.
3: Ah, abbiamo mandato
0: io l'ho vista,
3: foto?
0: Io l'ho vista, sì.

0: Sì, confermo.
1: Aspetta che vado a vedere.
0: Assomiglia a Cavani, l'ho vista.
1: E questa cosa ti fa piacere? Immagino di sì.
2: Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Non ho avuto mai l'occasione di incontrarlo dal vivo.
0: Ma se Francesco Cavani ti chiedesse di andare a fare il suo sosia, perché che ne so, per salutare...
1: È vero!
0: Lo faresti?
2: Subito.
1: Ho visto la foto.

0: italiana.
1: Non ho capito,
2: occidentali. Oh, ho detto, siccome siete anche coetanei, cioè più o meno l'età è
1: L'età, sì, forse lui è un anno più grande di me.
2: Vedi, però siamo lì. Aspetta,
3: ce l'abbiamo?
2: Che
3: abbiamo,
2: dicono...
3: la somiglianza. Aspetta,
2: che c'è?
3: Per gli amici che ci guardano in TV, ma sei veramente uguale.
2: No, no, gli somigli tantissimo.
3: No,
1: ti stanno... socializzazione.
3: Sì, ti stanno guardando anche sul canale 158. Sei identico a Gabbani.
2: Sì, sì.
3: Grazie. No, no, no, non ho parole.
1: Grazie per questa pubblicizzazione.
3: Questa pubblicità.
2: Quindi immaginiamo che la cosa ti faccia davvero molto piacere.
1: Ma sì, ma molto molto piacere, ovviamente.
3: È
1: un grande, io poi sono un fan suo di delle sue canzoni.
2: E noi che lo conosciamo
3: veramente, non è che sei Francesco veramente?
1: Beh, dicono che
2: anche la voce,
1: anche cioè le movente e la parlata come lui, ma
2: Vero, anche quando parli
3: è vero, un po'
2: più
3: sì,
2: o meno la timbre cavocale,
3: un po' sì, un po'
2: noi
3: sì,
2: che l'abbiamo conosciuto più e più volte possiamo dirti che è davvero una persona molto simpatica, molto a modo.
3: E poi lui è toscano, ecco. Tu sei
2: sì,
3: diciamo
1: toscano,
3: lombardo, per cui non siete della stessa regione. Va bene, allora ti diamo
1: un
3: abbraccio grande, chi schissa a te.
2: Ciao Alessandro.
3: Ciao Alessandro, grazie,
1: è stato un piacere, grazie, buona giornata
2: anche per noi. Noi, chi schissa te, baci baci.
1: Alla prossima, se
2: ciao,
1: riuscite
2: ciao
1: a farmi
2: sì
1: incontrare Gabbani sarei felice.
3: Saresti felice,
2: va
3: bene, perfetto,
2: va bene.
3: Grazie, grazie mille.
2: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio, grazie.
4: Io quando vedo Michele Morrone lo scambio sempre per Pippo Pelo.
3: Sì, vabbè.
2: Sì. Magari.
5: Buongiorno e chi a tutti, io sono Patrizia da Como.
3: Ciao Patrizia.
2: Ciao Patrizia.
5: A me spesso è stato detto che assomiglio a Serena Grandi.
3: Serena
5: non
3: Grandi.
5: Non so se per cioè comunque per il viso, non per il resto, però per il viso.
3: Per il
5: forse
3: viso.
5: Anche un po'
3: il tanti, seno, il davanti, abbondante.
5: Per il viso.
3: Serena Grandi ha un seno che fa provincia.
2: Sì,
3: infatti
2: sì,
3: sì. Peppino abita va lì in provincia di Seno di Serena Grande.
6: Giorno di schisso, che schisso a tutti.
3: Nella residenza là
6: molto spesso mi dicono di assomigliare a Luciano Spalletti, ma
2: Spalletti,
6: guardando bene insomma le foto in effetti sì, è
3: in
6: vero
3: effetti,
6: riconosco
3: sì
6: anch'io che ci assomigliamo un po'.
3: Schisso
6: a tutti.
3: Va bene,
2: ciao,
3: grazie,
2: chi schisso a te, un bacio.
3: Schisso a te, continuate a dirci a chi assomigliate, magari ci mandate anche una foto così vi vediamo. 347 490 00 42, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9, grazie.
7: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Chi schissa te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.

0: di felicità. Kiss, kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Yes, yes.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Yes, yes.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Everybody get up and dance nel primo giorno di autunno con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Everybody get up and dance, la Petro Sign, so get up and dance.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri ho incontrato, devo dire sì. una cosa. Ho incontrato una signora, sono andata a un evento di design. Ho incontrato una signora. Sì, una signora che mi ha detto: io sono una concittadina di Adriana, che è della tua città, di Pagani.
1: E
0: mi ha detto che tu l'ha detto davanti a delle persone, io gli ho risposto malissimo per difenderti.
1: Ma perché adesso lo stai dicendo in diretta, non me l'hai detto in privato?
0: No, perché mi è venuto in mente adesso.
1: Bravo.
0: Ha detto, no, perché tanto so, che non è vero, perché io ti ho difesa.
1: Cosa dice la signora?
0: Lei ha detto, Adriana mi fa morire troppo forte. Pensa che nel supermercato, ci incontriamo spesso nel supermercato, Adriana alza la voce, parla ad alta voce per farsi riconoscere. Perché vuole che la gente la riconosca. Dico,
1: che
0: signora,
1: cazzata.
0: Ma lei sta dicendo una cazzata.
1: Mi dici chi è la signora, come si
0: ti
1: chiama?
0: Ti giuro, ho detto, signora, ma lei sta dicendo una cavolata. Ma non credo proprio, sta parlando di un'altra persona. Non penso...
1: Io che detesto, diciamo, andare a fare la spesa al supermercato. Addirittura ci vado con gli occhiali, non perché sono diva, nessuno.
0: Alza la voce per farsi riconoscere. Dico,
1: signora,
0: ma sta scherzando.
1: Come si chiama la signora?
0: Mi pare Lina, credo.
1: Elina?
0: Lina.
1: Ah, Lina?
0: Mi pare Lina.
1: Ah, ti pare Lina.
0: Sì.
1: Lina, ma cosa dici? Via, non mi voglio arrabbiare.
0: Signore, la Petro alza
1: mi
0: la
1: sono
0: voce.
1: Arrabbiata, non mi voglio arrabbiare.
0: No, mi sono arrabbiato io, non sto scherzando. Che le ho risposto malissimo, mi sono girato e me ne sono andato. Che dico, ma questa come si permette? L'altro davanti ad altra gente.
1: Cioè, che poi diciamo, ora ai tempi della TV, ai tempi dei social, non c'è manco bisogno di alzare la voce per farsi riconoscere. La gente ti riconosce.
2: Ma come si permette, sta signora? Scusa.
1: Bravo,
0: ecco, questa
1: Pica,
0: è la mamma di Adriana
1: perfetta.
0: Che subito ha detto la sua. Allora, attenzione, perché a proposito di voci, di persone che alzano la voce, poi adesso
1: no, sta cosa mi fa troppo
0: la
1: ridere.
0: La signora ha detto questa cosa, ma che stai scemo. Allora vai Adriana, adesso bisogna riconoscere la voce di un personaggio.
1: Sì,
0: vai.
1: A proposito di voi, lei pure mi hanno detto sinceramente che quando va al supermercato o va in giro
0: alza la voce
1: per farsi riconoscere. Sentiamo.
2: Devi preparare la cucina.
0: Non è lei, è questa la voce.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora io manco, me l'hanno detto chi è, ma io manco se mi davi tipo un miliardo di euro, con tutta la buona volontà avrei capito che trattasi di questa persona.
1: Io forse l'unica che avrei riconosciuto.
0: Perché è una persona di cui la voce originale non l'ho mai sentita.
1: Sì.
0: Risentiamo un attimo.
1: Sentiamo.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora,
1: però chi è fan la riconosce,
0: 347 490 0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss devi riconoscere la voce di questa signora. Sentiamo.
2: Ma che sei scemo?
0: Non è lei.
3: We're planning our wedding
0: questa
3: and it keeps getting interrupted.
0: Ok, allora chi indovina questa voce vince il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Scatenatevi al 347 490 0042. Vedo che stanno già arrivando.
1: Mandateci i vocali, mi raccomando.
0: Ma quante già?
1: Non vi abbiamo dato nessun indizio. Sappiamo ovviamente che è una donna e che sicuramente non è italiana.
0: Che
1: questo
0: è italiana.
1: Ve lo possiamo dire.
0: Esattamente.
1: Okay?
0: Sì.
1: Poi non aggiungiamo altri dettagli perché secondo me potrebbe essere anche abbastanza facile per voi o magari per chi la segue. Ecco, non diciamo altro.
0: Io niente, mai sentito.
1: Pica si sta arrabbiando col PC, col telefono, con Anna Chiara, non lo so perché abbiamo una mole infinita di messaggi
0: con
1: che...
0: Anna Chiara, ce l'ha con Anna Chiara
1: che arrivano ma che non riescono.
0: Vai, sentiamo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Elena da Padova. Ma
1: ciao,
4: questa
1: Elena.
4: È Anna Montana.
0: Non è Anna
4: Montana. Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus. Quindi primo tentativo sbagliato, fallito. Però non è tanto lontana come personaggio.
5: Sì, sono Maura da Torino. Io negli anni ho sempre cambiato sosia. Ho iniziato con Madonna. No, prima allora la Cuccarini, poi
0: Madonna. Si sta parlando di sosia.
1: Sì, la salutiamo.
0: La ringraziamo. Non ha sosia.
6: Buongiorno, a me hanno sempre detto che somiglia.
0: Questi sono amici che stanno mandando messaggi sui social, diciamo, su quelli a cui somiglia. Ragazzi, Pica
7: in tilt. Buongiorno.
0: Abbiamo perso Pica.
7: Di me dicono che assomiglia alla cantante
0: ecco,
7: Lisa.
0: Vedi, sì. Pica
1: A posto.
0: Pica, niente, si è giocato il cervello.
1: Sì, perché stavamo parlando di social, ora che fa il gioco.
8: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Rihanna?
0: Non è Rihanna.
1: No, non è Rihanna.
9: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta. Secondo me... Kim Kardashian.
0: Non è Kim Kardashian?
1: No.
8: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, però non sei tanto proprio lontano lontano.
1: Ma sai che secondo me
0: la
1: somiglia
0: zona del
1: tanto
0: mondo
1: alla
0: potrebbe
1: voce.
0: Potrebbe essere quella.
1: Sì, ma somiglia alla voce di Miley Cyrus. Comunque non è Miley Cyrus. Poi sentiamo ancora.
10: Buongiorno, Roberta da Monza. È Cardi B?
0: Non è Cardi
1: là,
0: B.
1: Là, addirittura.
0: Hai visto che siete cretini?
11: Ciao,
0: andiamo avanti.
11: Secondo
0: va.
11: Me è Madonna.
0: Mamma. Allora.
1: Non è Madonna.
0: Non
1: no.
0: È
1: we're,
0: Madonna.
3: We're
0: no,
3: planning
0: no, no.
3: our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Chi è questa? Allora.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Quella ciao. Voce di Miley Cyrus.
0: No! No.
1: Sentiamo ancora.
13: Stavo Maria e Francesca da Lavoli, secondo noi è Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj,
1: ma
0: no.
1: Vi state sbizzarrendo con questi nomi, Cardi B, no. Nicki Minaj, siete veramente
0: diciamo
1: molto
0: che lei è un bel deretano. Quella...
14: Jennifer Lopez.
0: Non è male.
1: Bel deretano nel senso non delle proporzioni,
0: no,
1: di Nicki Minaj
0: di Cardi B, però bel deretano. No, a me piace il deretano.
14: Buongiorno, Katia da Milano. Jennifer ciao. Lopez.
0: Non è no, Jennifer no, Lopez. No.
15: Ah, ciao Radio Kiss, per me Selena Gomez.
0: Non no, è Selena Gomez. Gomez. No, no. No, no, no, no.
16: Ciao, sono Michele da Pomigliano d'Arco. Secondo me Billie Eilish.
0: Billie
1: no,
0: Eilish.
1: No, non è Billie
17: Buongiorno,
1: Eilish.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Tommaso da Sorrento, Katy Perry.
0: Katy Perry no, non è Katy Perry.
1: Allora, io la amo e la adoro. Ed è un'attrice.
0: È un'attrice.
1: Ultimamente però si è data ad altro tipo di business.
0: Ah, ok.
1: Cioè, va quindi bene. Ha recitato, ha recitato ultimamente proprio.
0: Ha vinto
1: posso
0: anche
1: dire
0: qualche
1: no.
0: Oscar l'attrice?
1: Sai che questo non lo so, però lei è nata proprio con una serie TV per ragazzini che io guardavo sempre.
0: Tipo Anna Montana, diciamo, perciò ho detto non è tanto lontana.
1: Quindi
0: allora 347 490 0042. Lo volete o no questo pacco gadget? Noi ve lo vogliamo regalare. Se lo volete, indovinate di chi è quella voce.
18: Allora, buongiorno, secondo me è Ariana Grande.
1: No, no, non è Ariana
0: non
1: Grande.
0: Non è Ariana Grande.
1: Non è lei.
0: Vai, attenzione.
1: Poi.
0: Abbiamo forse, diciamo, qualcuno che...
19: Buongiorno, sono Stefania da Taranto. Secondo me è Shakira. Ciao,
0: non
19: baci,
0: è Shakira.
1: Baci, no, non è Shakira.
0: Forse sul deretano
20: ciao,
0: abbiamo
20: buongiorno,
0: deviato.
20: Buongiorno, sono Silvia da Roma e no. Questa è Ariana Grande.
0: No. L'attrice di cui stiamo parlando, perché è un'attrice.
1: Però peccato, allora abbiamo la certezza no. Che io lo immaginavo, però non avevo la certezza assoluta. Non ha mai vinto un Oscar.
0: Non ha mai vinto un
1: no,
0: Oscar.
1: No, no, però ultimamente si è dedicata poco alla carriera d'attrice.
0: Vai.
21: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vincenzo da Roseto degli Abruzzi. Secondo me è Tones and I, la cantante.
1: No,
21: italiana.
1: No, Tones and I no. Ha un cognome italiano, io la adoro, molto spesso mi dicono e sono molto contenta di assomigliarle un pochino.
0: Addirittura, allora. Sì.
21: Buongiorno, avete Radio capito. Kiss Kiss. È Lady Gaga?
1: Non no, è Lady Gaga.
0: Ha un cognome
22: ciao,
0: italiano,
22: Kiss
0: sì.
22: Kiss, sempre Elena da Padova, è la Sweeney?
1: No, no, no, no, no. No,
0: no, no, no, no.
1: È lei?
23: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è Zendaya.
1: Non, non è Zendaya, no.
23: Buongiorno, secondo me è Zendaya.
0: No, no, no, no, Pica è Zendaya.
24: Ciao Radio Kiss Kiss, Giuseppe Zendaya. Della provincia di Taranto. Secondo me è Jessica Alba.
1: È Jessica
0: sì,
1: Alba!
0: È Jessica Alba!
1: La bellezza bello! Assoluta, la più bella del mondo.
0: Bella Jessica Alba.
1: Bella, figa, brava, toro.
0: E ricordiamo che sì, qui c'è della Zendaya, ma
1: tanto segretino. Comunque bravo l'ascoltatore, rintracciamolo.
0: Scusate,
1: perché
0: Zendaya.
1: Mary Zendaya.
0: Zendarella.
1: Dai, bello sto pezzo.
25: Ma come si può smettere, signore?

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su Coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss.

0: Perché parlare d'amore è una proprio una bella canzone di Saif che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Adriana, Vincenzo Somma, che è un mio caro amico, oggi sì. compie 43 anni.
1: Dai, facciamogli gli auguri.
0: Facciamogli tanti auguri.
1: Tanti auguri,
0: tanti
1: Vincenzo.
0: Cari auguri.
1: Augurissimi,
0: buon compleanno.
1: Allora, a grande sorpresa scopriamo, e questa cosa ci ha fatto molto riflettere perché non lo immaginavamo, che Napoli è tra le cinque città italiane in cui si trascorre meno tempo a tavola.
0: L'hai visto?
1: Cioè, trascorriamo in media.
0: Io amo.
1: Sì, ma ami
0: non
1: quando? Nel weekend?
0: No, amo stare poco tempo a tavola.
1: Anch'io. Io a volte mangio in piedi.
0: Allora, durata della mia pazienza a tavola un'ora, proprio tanta roba, non ce
1: ma
0: la faccio.
1: Quando sei in compagnia, tipo nel weekend?
0: Un'ora nel weekend. Durante la settimana 20 minuti?
1: 20 minuti?
0: 15 minuti.
1: Anche se sei da solo?
0: Sì, 15-20 minuti.
1: Sì, allora molto più di me. Io mangio in maniera molto veloce, proprio perché non amo stare a tavola, soprattutto quando sono da sola.
0: Sì. No, quindi siamo proprio campani, noi manteniamo la confermiamo.
1: Vedi? Confermiamo, però poi siamo portati a pensare che, per esempio, al sud di questo paese si trascorre molto più tempo a tavola. Per esempio in Puglia, un'altra regione dove si trascorrerebbe tanto tempo
0: allora,
1: a tavola.
0: Allora, una volta nel periodo natalizio sono stato a cena a Copenaghen, a casa di amici danesi, erano tipo una ventina di danesi. Io l'unico italiano insieme a un mio amico e ci siamo seduti a tavola tipo verso le 16:30, era già buio.
1: Perché era già buio lì?
0: Era già buio, 16:30, ci siamo alzati dalla tavola alle 3 del mattino.
1: Cosa loro avete fatto, scusate?
0: Mangiato e bevuto. Per loro bevono tantissimo e mangiano tantissimo.
1: Sì, vabbè, quello è vero.
0: 100.000 portate, tutte agrodolci, orribili tra l'altro. Ho questo ricordo allucinante.
1: Mamma mia.
0: Odio, non mi piace
1: allora,
0: stare a tavola tanto tempo.
1: Restando proprio, diciamo, in Italia, tra le città dove si mangia più velocemente, troviamo Milano, vabbè, potevamo un po' immaginarlo per via della vita frenetica che si fa lì, e anche Torino. Con media attorno ai 25-28 minuti per il pranzo nei giorni lavorativi. Ovviamente non teniamo conto del weekend, magari uno si riunisce con amici, con parenti, si trascorre molto più tempo. Però la sorpresa è vedere come città del sud entrino tra le prime 5 in classifica.
0: In classifica tra quelle in cui si sta meno tempo a tavola.
1: Eh sì. E molto spesso si parla anche di cibo consumato in piedi.
0: Ecco, allora possiamo chiedere agli italiani quanto dura il vostro pranzo mediamente, anche quello del sabato e della domenica, cioè quanto tempo rimanete seduti a tavola?
1: Se amate proprio stare a tavola, trascorrere del tempo lì a tavola seduti.
0: Beh, io so che c'è gente che ama stare tanto tempo, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo,
1: buongiorno
2: Diana. Ma dalla classifica è stata esclusa tutte le festività, Pasqua, Natale, perché cioè personalmente mi siedo alle 3 e ci alziamo alle 7.
1: Vabbè,
2: perché
1: sì,
2: è una sorta di battesimo perenne.
1: È stata fatta una media nei giorni lavorativi soprattutto.
0: Poi qui si pranza tardi.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Pippo, già sei fortunato che passi 15-20 minuti a tavola. Io mi scoccio, quindi la mia media è tra i 3 e i 5 minuti.
0: I 3 e i 5
3: minuti. A volte
0: minuti.
3: Faccio anche in piedi, come Adriana.
0: Non va bene.
1: Allora,
0: sono sfortunato, non sono fortunato.
1: Non va bene.
0: Mi
1: allora,
0: scoccia.
1: Stranamente Emilia Romagna e Toscana sono le regioni in cui si mangia senza fretta.
0: Hai visto?
1: E si trascorre più tempo a tavola.
0: A me mi scoccia.
1: Quindi allora, mi scoccia.
0: 347 490 0042, WhatsApp audio per l'argomento del quanto tempo siete a tavola, rimanete a tavola in genere anche il sabato e la domenica.
1: Poi ovviamente più del 60% degli italiani ammette di stare a tavola col cellulare, con lo smartphone. Arrivano i Coldplay, bello sto pezzo.
4: Cause

0: Adriana, mi vedi felice?
1: Pippo,
0: ho
1: sì.
0: Avuto la busta.
1: La vuoi dare una anche a me? Ne vuoi dare una anche a me di busta?
0: Eh? Una bella busta ho avuto.
1: Quando vede le buste, non c'è vero chi. Scusate, l'ho detto a lingua madre.
0: Ah, sono molto felice adesso che ho avuto la busta.
1: Molto, molto contento. Dopo possiamo anche noi conoscere il contenuto?
0: No.
1: Non possiamo sapere.
0: No.
1: Allora, siamo andati un po' in giro per l'Italia a chiedere quanto tempo in realtà state a tavola, sia durante la settimana che nel weekend, da soli o accompagnati. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io, essendo single, sinceramente a tavolo tra pranzo e cena ci passo forse 20 minuti.
1: 20 minuti. Eh beh sì, poi se non chiacchieri con qualcuno effettivamente si riduce il tempo. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Io sto mediamente a tavola forse 5 minuti, perché avendo una bambina di 2 anni do da mangiare a lei, io intanto sto in piedi, inizio a mangiare qualcosa, poi quando mi siedo sono 5 minuti. La domenica arriviamo a mezz'ora.
1: Non di più.
3: Bisogna alzarsi tutti per giocare con lei.
0: Ah, vedi, okay, sì, c'è un motivo di tecnico proprio,
4: Due orette minimo in Calabria.
0: Due orette.
5: Buongiorno Pippo, sempre. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del sud Puglia, Lecce. Mm-hmm. In settimana il pranzo è veloce, la cena però è un po' più tranquilla, non vediamo l'ora di riunirci tutti insieme e raccontarci magari la giornata.
0: Che
5: ma
0: bello.
5: La domenica o il sabato un'ora e mezza il pranzo insieme ai nonni, ai zii, cugini, non può mancare.
1: È una famiglia molto tradizionalista, perché insomma non accade poi a tutte le famiglie pure la domenica di stare per esempio a tavola due ore cugini
0: un po' difficile.
6: Ciao ragazzi, allora se facciamo il pranzo nessun problema, io sto anche fino alla cena,
0: mi
6: piace stare con amici alla tavola,
0: la lunga proprio,
6: da soli invece con mia moglie niente di che, una roba
1: niente
6: tranquilla.
1: Di che, veloce.
0: No, ma a me è un fatto proprio tecnico, fisico. Non ce la faccio a star seduto a tavola tutto
1: tanto
0: quelle...
1: tempo,
0: tutto mi devo alzare, devo andarmi a stravaccare sul divano proprio.
1: Tranne che in occasioni diciamo particolari, ti invita qualcuno a casa, sei a cena a casa tua con altri amici,
0: è una tortura,
1: allora lì è diverso.
0: È una tortura.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: Filippo da Palermo. Io a tavola ci starei ore, però mia moglie e i miei figli mi fanno alzare presto, perché sennò divento quanto un porcellino. Una buona giornata a tutti.
1: Perché lui sta per mangiare continuamente.
0: Sì.
1: Poi c'è chi per esempio ha la fretta, l'ansia, non posso mai dimenticare mia zia tuttora, se dovessi andare a pranzo a casa sua, cioè non hai neanche finito di mangiare, lei ti deve togliere il piatto perché lo deve lavare.
0: Ha lavato già tu.
1: Lo deve lavare.
0: Che ansia,
1: quindi questa,
0: mamma mia.
1: Cioè
0: ma
1: tu mangi con l'ansia.
0: Ti tolgono
1: perché,
0: il piatto davanti.
1: Sì. Stavo cominciando anch'io a fare la stessa
8: Pippo,
1: cosa.
8: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Andrea da San Martino.
1: Ciao Andrea.
8: Marellino. Io odio stare seduto per molto tempo a tavole.
0: Uguale.
8: Prova evidente, domenica praticamente un matrimonio. Mm-hmm. Non sono riuscito a stare seduto un attimo.
0: Io sono uguale a te, uguale proprio.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, Simona da Milano.
1: Ciao Simona.
9: Io sono la classica persona che sta a tavola 2 secondi e mezzo e la cosa che odia mio marito è che quando ho finito di mangiare io inizio a sparecchiare e lui sta ancora mangiando, quindi gli tolgo tipo forchette, cose, e lui odia questa cosa.
1: No,
9: ma è più forte di me,
1: perché pensiamo già al dopo che abbiamo da fare, dobbiamo correre, scappare in un altro posto. Dai, è stato bello anche oggi, abbiamo condiviso insieme pure questo mercoledì equinozio d'autunno
0: e poi avete visto solo mezza pelle.

0: Che faccio?
1: Fischio, fischio, fischio. Questa è la mamma di tutte le fischiettate, vai. Bravo. Ancora un po'.
0: Sto fischiando in playback, non so.
1: Sì, fra l'altro. No, visto che stai parlando, mi viene il dubbio con che parte del corpo stai fischiando. Visto che stai parlando, cominciamo bene, cominciamo. Buongiorno.
0: In Scorpions, wind of change. E si change, si cambia.
1: Speriamo, va.

0: questa allegria, Giannini. Inizia good morning, kiss kiss, perché è arrivato, eh?
1: È arrivato l'equinozio.
0: No, dov'è?
1: È arrivato l'equinozio.
0: Venghino, signori, venghino.
1: Adesso vi dirò tutta una serie di cose.
0: Sì.
1: Che vi farà rabbrividire.
0: Sentiamo.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Dico, allora. Festa della zucca.
0: Festa della zucca.
1: La sagra della zucca.
0: Sì.
1: Halloween.
0: Eccola.
1: Poi il ceppo influenzale.
0: Il ceppo influenzale. Davvero autunno, sì.
1: Ecco, questi sono i tre argomenti di cui si parlerà nei prossimi giorni.
0: No, anche gli spaghetti.
1: Spaghetti
0: autunno. Buoni. Con due olive, un po' con un pipi piccante.
1: Sei pronto per la sigla?
0: Assolutamente sì. Radio

0: Guarda quanti messaggi che stanno già arrivando. Sì. Rosetta, Marco, Gian Andrea, che bel nome Gian Andrea, ragazzi.
1: Un mamma.
0: Il nostro social, il primo social sì. che abbiamo davanti agli occhi è quello dei messaggi.
1: Hai detto social, ricordo, l'hai detto social.
0: Tra poco, tra poco.

0: Always myself, questa Radio Kiss Kiss, buongiorno, tante belle canzoni da farvi ascoltare, così vi rimettiamo in sesto da questa malinconia autunnale.
1: Ormai è arrivato. Alle 2.05 puntuale, ha bussato, salve, chi è? L'autunno.
2: Sono l'equinozio.
1: Equinozio. Andiamo avanti così o parliamo di altro, perché
0: parliamo,
1: tu hai,
0: allora,
1: posso
0: ci
1: salutare
0: sono...
1: il mio amico Lorenzino, che ci tengo tanto, che è andato a scuola.
0: È andato a scuola.
1: E adesso entra nel gruppo dei grandi, fra virgolette.
0: Sì, è vero.
1: E sarà già sui social, possibilmente.
0: Allora, attenzione social e bambini e ragazzini, perché ci sono delle importanti novità sia a livello europeo ma anche a livello italiano. Allora, però vogliamo sapere da voi, siate onesti, come al solito vi chiamiamo massima onestà, anche perché Radio Kiss Kiss, soprattutto in questo specifico momento, è ascoltata anche da Doxa, Istat, da tutti quelli addetti ai lavori, per capire.
1: Ci usano come riferimento.
0: Poi, come vi diciamo sempre, interagire in questi giorni conviene un po' a tutti, dite la vostra
1: comunque.
0: E entrate nel grande database dei premi, va bene?
1: Sì, ma a proposito, poi c'è un compleanno, te ne parlo dopo, ma adesso vi chiediamo
0: una cosa. Adesso vi chiediamo i social, i telefonini, i social, i maledetti, benedetti telefonini social, sì ai bambini, ai ragazzini, oppure no? Siate sinceri,
1: sì.
0: Anche se avete mollato già, ai bambini secondo voi va dato il telefonino, va data la possibilità di avere social, oppure no? Stiamo parlando dai 15 anni in giù.
1: Sì, dai, 15 anni, diciamo. Allora, tagliamo a 15 anni. 15 anni sì o no? Non vi è di mezzo,
0: 347-490-0042. Sappiamo che è un argomento caldo, perché se ne parla spesso e soprattutto se ne parla tra amici, parenti, quando si hanno davanti agli occhi questi ragazzi.
1: Ma soprattutto quello, se ne parla. Noi vogliamo i fatti, vogliamo.
0: Esatto.
1: È come si è messo con Lorenzino tutto a posto, tanto 15 anni
0: ancora. Un'ora al giorno.
1: Ah, beh.

0: Bella questa canzone del 1997, ci ha riportato indietro a tanti ricordi. Texas, Say What You Want, questa è Radio Kiss Kiss, sono Max e Max.
1: 97. Non c'erano ancora, no, tutti quei social, non sbaglierò, agli albori. 97.
0: Diciamo che c'erano i social antesignani.
1: Sì, quello apriva la finestra, Max, andiamo a giocare, sì, e si scendeva, ma vi siete scatenati sull'argomento, come era ovvio.
0: Super caldo, allora, team social ai minorenni, stiamo parlando di 14-15 anni in giù, o social ai ragazzini, no? Se sì, da che età in poi?
2: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: Bentornato Max Giannini.
0: Grazie.
2: Gianpaolo Sansalvo, secondo me no. I ragazzini non devono avere il cellulare a quell'età. Ecco. È troppo presto.
0: Troppo presto. Però c'è un'altra domanda, che comunque fanno parte del futuro questi dispositivi. Allora, è meglio insegnargli usarli o vietarli?
1: Bravo.
3: Buongiorno Max e Max. Io sono contraria ai social per i bambini. Ho una bimba piccola ancora, solo 2 anni. Ma sono un po' preoccupata per quando mi chiederà, fa un po', spero, il telefono.
1: Però l'ha presa larga, quando glielo chiederà, cioè 2 anni, però è vero, bisogna organizzarsi prima.
0: Ci sono già bambini a 2 o 3 anni con i telefonini in mano.
1: Non mi puoi rovinare la giornata così, Giannini, no?
4: La verità è che si dà spesso il telefonino in mano ai bambini. Bravo. Perché non si ha voglia di starci appresso, perché sono già i primi genitori.
0: E anche questo è
1: vero, però è la babysitter 2.0, dai.
0: Ultimo.
5: Buongiorno,
0: ultimo.
5: Max e Max.
1: Hola.
5: Giovanni da Varese.
1: Ciao.
5: No, per me i social sono da bandire per i ragazzi giovani, perché secondo me incide molto sulla loro socialità, che già di per sé è diversa dalla nostra.
0: È vero. Diciamo che i social non sono stati studiati per i bambini.
1: Però ricordiamoci, questa generazione è nata. Noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere. Questa è nata con i social, eh.
6: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Avanti.

0: Questa Radio Kiss Kiss, argomento caldissimo da dai messaggi che stiamo ascoltando e da tanti messaggi che stanno arrivando.
1: Che ci si divide un po', dai, però sull'età sono tutti d'accordo anche con te. Soprattutto per un'ora al giorno, dal tuo metodo, è ottimo. E poi hai detto, sai, 15 anni ci sta, prima è dura.
0: Stiamo parlando di device e quindi di conseguenza anche social ai piccoli, sotto i 15-14 anni.
1: Piccoli come età.
0: Sì oppure no? Sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao Max al quadrato, sono Angela da Milano. Io purtroppo abbiamo deciso di dare il telefono a nostra figlia a 11 anni in prima media per il ricatto del registro elettronico, che sembra quasi una scusa. In realtà, quando poi i genitori lavorano non possono seguirli, e questi come fanno a sapere che compiti ci sono da fare?
0: Lo step, ne parlavo prima con Adriana, lo step della prima media, scusate se faccio questa cosa personale perché è comunque condivisa da milioni di italiani, è prima media dargli il telefonino da portare a scuola anche per essere rintracciabili, certo, e anche per il registro elettronico, sì o no? È una bella
1: storia.
0: Perché
1: adesso non puoi sfuggire.
0: Significa giustificare il dare il telefonino.
3: Penso che a 15 anni, insomma, forse si possa cominciare a darglieli per dare l'accesso ai social.
1: Quindi c'è un'età giusta, il registro elettronico, mamma mia!
0: Tra poco una

0: le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Buddies and Ready, questa è Radio Kiss. Buongiorno.
1: Il mio corpo non è pronto ai social, sono troppo giovane.
0: A proposito di social, 5 giorni fa è approdata in Commissione Europea, ascoltate bene, la Kids Act, la prima proposta di legge europea per rafforzare la sicurezza online dei minori in tutta l'Unione.
1: E allora, già questo è buono.
0: La proposta prevede in sintesi il divieto di account personali sotto i 13 anni, poi dai 13 ai 14, accesso controllato dai genitori e autonomia invece dai 15 anni in poi.
1: 15 anni, dai, sì.
0: Tra le misure ipotizzate anche un limite di un'ora al giorno per i più giovani, un po' come faccio anche
1: già
0: io.
1: Lo
0: va
1: fai.
0: Bene, sì. Ma soprattutto dare la possibilità ai genitori di poter monitorare i piccoli senza difficoltà, in maniera chiara, perché quando vai
1: diretta, semplice,
0: quando cerchi di trovare il sistema di monitorare i bambini, sembra veramente devi fare un corso aggiornato.
1: Non è semplice, tu genitori ti do un occhio,
0: ogni piattaforma è diversa.
1: Ecco, già questo potrebbero fare solo per questa cosa qua, unificarsi
0: il parental control. È una laurea in ingegneria, signore e signori,
1: ci vuole.
0: Allora il testo dovrà affrontare l'iter legislativo europeo con eventuali modifiche. Visto l'interesse trasversale, si prevede un'approvazione entro la fine del 2027-2028.
1: E con comodo.
0: Però rimane il dubbio sempre più grande, anche in base a quello che stiamo ascoltando e leggendo. Meglio vietarli del tutto ai ragazzi oppure insegnare loro ad utilizzarli responsabilmente?
1: Credo che l'insegnamento, no, Max?
0: Allora, se si insegna a capire tutte le gabole, tutte le cose pericolose che ci sono, secondo me possono utilizzarle, ma è difficile, ecco.

0: Marettomi!
1: È fulminaccio. È bruttissimo quando vedo mio figlio che parla con gli amici e dice: no ragazzi, oggi ho finito l'ora e non, mio padre mi ha detto no social.

0: preso.
1: Oh, arriva Elisa con questo nuovo pezzo. Sì. La pronuncia
0: è risolto? È sushi o sugo?
1: Allora, a Tokyo si dice kintsugi.
0: Sì.
1: Invece a Okinawa Sud
0: sì.
1: si dice kintsugi.
0: Mentre allo stesso modo si dice. Sì, kiss, kiss, and you kiss. Grazie.

0: Sicuro?
1: Non è Yugi.
0: È Shinogi.
1: Elisa, New Kiss. Elisa, la prossima volta fai un titolo semplice.
2: Equinozio.
0: O Equinoio.
1: Giz, giz.
0: Ah, bravo, così si pronuncia. E sentiamolo anche dai nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante le ore pomeridiane alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto, massime tra 20 e 27 al nord, tra 19 e 27 al centro, centro tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042, perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
7: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: ba.
1: Dove?
0: No, dico ba.
1: Mi preoccupa il dopo, caro Giannini. Good morning, Kiss Kiss.
0: Buongiorno, allora vi sto per dire una cosa che non sai nemmeno tu. Sempre a proposito di social.
1: Allora, non
0: a proposito di ragazzini. Ascoltate bene, perché questa è una cosa che ho imparato da poco.
1: Vai.
0: Allora, forse non tutti sanno che i ragazzi non hanno un solo profilo social, uno solo. Ne avrebbero diversi anche nella stessa tipologia di social.
1: Ah,
0: allora, per esempio, su Instagram i ragazzini ne avrebbero addirittura tre. Allora, il primo è vero.
1: Sì, sì, no, ci credo assolutamente.
0: Il primo,
1: vai,
0: è quello pubblico, quello perfetto, quello realizzato alla perfezione. Dove, tra l'altro, non ci sono molti post, reel o story, i reel o le story. Perché sarebbero da sfigati. Ah. Cioè, far vedere che si sta sempre a pubblicare da sfigati. Pensa un po' quanto sono avanti.
1: Okay, che paradosso, però.
0: Poi c'è il secondo profilo, quello privato, quello che si condivide con tutti gli amici e le amiche, viene utilizzato anche se incontri una persona, no? Mm. E vuoi fare amicizia con lui. Non si dà più il numero di telefono, si dà questo Instagram.
1: Ah,
0: capito? E poi c'è il terzo profilo, quello privatissimo.
1: Eccolo.
0: Cioè quello che rappresenta la parte più intima di te e va condiviso solo con gli amici più stretti, dove si fanno post davvero particolari, intimi.
1: E quello che se dovesse venire in mano a papà per sbaglio non esci per i prossimi 5 anni.
0: E qui stiamo parlando della dare la possibilità di avere un profilo sotto i 15-14 anni. Questi ce ne hanno già tre di profili, ragazzi, per ogni social. Cioè.
1: Noi confermiamo, Max, confermiamo. C'è bisogno di educare piuttosto che negare o vietare.
0: Allora,
1: alla fine sì.
0: È un mondo particolarissimo.
1: Mondo difficile.
0: È un mondo difficile davvero. Quindi
1: mamma mia. Che tristezza dire non ho figli, mi sento quasi fortunato. È tristezza, è una cosa del genere. Ma è una realtà.
0: Why don't you, Radio Kiss Kiss? Yeah.

0: Andiamo ancora
1: questa,
0: più indietro.
1: I nostri social. Questi erano i nostri social. Si girava, si sentiva, si parlava, si creava, soprattutto di notte.
0: Di notte nella discoteca. Allora, Giovanotti, siccome è nato come animatore in discoteca, come vocalist, lui a un certo punto si rendeva conto che per mandare a casa la gente finita la serata, il DJ doveva avere un pezzo di chiusura. Adesso non lo utilizzi. Tu quali utilizzi, Andrea? No, non lo so.
1: Andrea non lo fanno proprio aprire.
0: Allora si inventò questo Gente della Notte nel 1990.
1: Ah,

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: Il nostro Andrea, sì, ci sta. Ci sta, ci sta.
1: Beh, è un grande omaggio, però.
0: Il piccolo Andrea ha detto che lui, per far andare via la gente alla pista, i Queen con Don't Stop Me Now, che
1: poi è Survive e poi YMCA. Come fanno ad andare via?
0: Quanti DJ ci sono all'ascolto? Diteci che canzone utilizzate per far andare via quando sono le 4:30 del mattino.
1: Non ce lo metti un trenino?
0: Una volta si utilizzava Gente della Notte di Jovanotti del 1990.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca dell'ennesima tragedia sul lavoro. A Roma un 22enne operaio specializzato è morto al Colosseo. Il giovane tecnico è precipitato da un'impalcatura a circa 10 metri di altezza durante lavori notturni per il nuovo impianto di illuminazione del monumento. L'area è stata posta sotto sequestro e il sito archeologico oggi resterà chiuso per lutto. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'81esima assemblea dell'ONU, il segretario generale Guterres, in scadenza di mandato, nel suo ultimo intervento d'apertura difende il diritto internazionale e denuncia le violenze per gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Ieri anche il discorso di Donald Trump, che minaccia Teheran, faccia un accordo sarà annientato, ha detto, ma poi ha aggiunto che l'incontro con i delegati della Repubblica Islamica è andato bene. Dal tycoon è anche un affondo a Cuba, definito uno stato fallito, e sul conflitto in Ucraina assicura che si lavora per porre fine alla guerra. Ho un rapporto molto forte con Zelensky, ha ammesso Trump, che chiede a Putin di fermare il conflitto. Oggi il capo della Casa Bianca avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è detta molto dispiaciuta per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat e ha rivendicato il lavoro complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08. La premier guarda le nuove misure sulla scuola, domani attesi in Consiglio dei Ministri, un provvedimento per fissare un tetto agli studenti stranieri nelle classi e evitare burka e niqab. Nessuna discriminazione, afferma la premier, che ha detto di non leggere le parole di Sergio Mattarella come una contestazione. Quanto alla nuova legge elettorale, secondo Meloni è una grande vittoria ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze. Contro l'immigrazione irregolare eseguite misure cautelari, perquisizione e sequestri in Italia, Gran Bretagna, Spagna e Austria. Con il supporto di Europol, l'indagine della Procura di Bologna ha documentato l'esistenza di un meccanismo per far entrare illegalmente oltre manica persone non aventi titolo. Nel capoluogo emiliano effettuato un arresto. Meteo stabile su gran parte della penisola, oggi allerta per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare al nord e sul settore adriatico, ma il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana. Lo sport ciclismo, primo oro per l'Italia ai mondiali su strada di Montreal, arriva dalla staffetta mista Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca Colonel, argento alla Francia e bronzo alla Svizzera. Per i colori azzurri si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Ganna nella cronometro elite maschile e Nicolas Milesi nella crono under 23. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
1: Sta litigando con gli annutoli.
0: Ma guarda, hai visto? Perché dice stanno troppo su Facebook.
1: Da sempre ci stanno.
0: Non va bene, tutto il giorno.
1: Vedi, non ti arrabbiare.
0: Hai visto quando gli tira gli zoccoli dietro che c'hanno?
1: È vero, lei tira gli zoccoli. Dice, i famosi zoccoli sono i suoi. Preparatevi, fra poco giocheremo al caccia alla bufala.
0: 347-490-0042. Questo è il numero da utilizzare per capire se vincere o no i gadget con la bufala.
1: Voi non vi preoccupate. Intanto ascoltate questa canzone che è stata dedicata a noi due. Stupid Song. Radio Kids.

0: Caccia alla bufala.
1: Hai ragione, Pianini, scusaci. Chiedo scusa. No, che ho detto che la nostra canzone, quella di Stupid Song, invece la nostra è Song Stupid, che è un'altra cosa.
2: Però preparatevi perché questa canzone diventerà un grande successo. È parola di Max e Rosario.
1: Io di te non mi fido, dopo chiamo
2: se ci mettete se ci volete mettere una fish, mettetecela, perché questa è.
1: Mi fido solo di Rosario, non di te. Anzi, giriamo i complimenti all'ufficio musica, se no mica ci prendiamo noi.
3: Dai,
1: ma adesso
3: dai.
1: Si gioca a caccia alla bufala, sono tre notizie. Una è una bufala. Voi la indovinate dopo il via di Giannini e noi vi premiamo.
2: E oggi insieme ai gadget vi diamo
1: un divieto.
2: Vi diamo un profilo fake. Anonimo su un social fake.
1: Tanti ce l'hanno per farsi i cavi degli altri con l'anonimo.
2: Partiamo, dai.
1: Cominciamo? Ci
2: dai.
1: Siamo? Notizia stranamente numero uno. Negli Stati Uniti un ladro è entrato in un'abitazione. Piano piano ha detto così: mi svaligio la casa indisturbato. A un certo punto, pam! Che appare al centro della stanza? Il proprietario? No, un altro ladro, era già al lavoro. E tu scusa, ma tu? No, sono stato prima io. No, e sono arrivato prima io, ho iniziato a litigare, è arrivata la polizia, li ha arrestati tutti e due.
2: Ah, pensavo si fossero sposati.
1: La cosa più bella, no, quello è un altro. La cosa più bella è che la polizia è stata chiamata da uno dei due ladri. No, ragazzi, questo spero sia una bufala. Notizia numero uno.
2: No.
1: Che geni.
2: Notizia numero 2. In Cina è stato aperto il primo salone dove paghi per farti grattare la schiena. Un imprenditore di 32 anni, Zhang Xiaoxiao, ha trasformato. Hai sentito che pronuncia?
1: Sì, come no?
2: Ha trasformato un piacere dell'infanzia in un business. I clienti si sdraiano, vengano delicatamente grattati da operatori con unghie artificiali per rilassarsi e combattere lo stress. Una seduta costa 35 euro.
1: Coach, grattata!
2: 35 euro l'ora.
1: Ah.
2: E i suoi saloni fatturano complessivamente 12.000 euro al mese.
1: Ridi tu.
2: Il successo è tale che ora sogna di aprire altri centri in tutta la Cina. Questa è la notizia numero 2.
1: 35 euro per farsi grattare, ragazzi. 10 euro con il rastrello. Notizia numero 3. In Giappone, siamo lì in zona, una città ha deciso di combattere il traffico pedonale. Sì, non il traffico delle auto, quello pedonale. Sì, introducendo una multa di circa 20 euro per chi cammina troppo piano sui marciapiedi, creando coda dietro, perché lì c'è tanta gente va sui marciapiedi e il via vai. Nelle ore di punta, ovviamente. Perché in Giappone è un po' come Milano. Allora, Mives, Dissuras, fammi andare i gambetti. Via, che c'è tempo da perdere.
3: Piano, non è di Milano.
1: Oh, e comunque sono 20 euro di multa. Notizia numero 3. Questa mattina lo ammettiamo, non è facile, no. Ma c'è sempre la bufala.
2: No.
1: Qual è fra le tre? La 1, due ladri al prezzo di uno, o la 2, gratta che poi vinci, o la numero 3? Allora, Meves, fanda i gambetti.
2: Allora, non vi lasciate ingannare, cercate di mangiare la foglia e se non proprio non riuscite a capire, buttatevi. Allora, via, subito, 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate. Qual è la bufala stamattina?

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Questa macchina.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Quando siamo soli.
1: Non ci ascolta nessuno, allora ti dico sei magnifica. Ma intanto, fra tutti gli amici, tantissimi, molti la sbagliano ovviamente, ce n'è stato uno che l'ha beccata ed è stato Fortunello che è arrivato prima degli altri ed è Michele, se non sbaglio.
2: Ciao Michi, buongiorno.
1: Pronto?
3: Giusto, ciao Marco.
1: E là, che schissa te, da dove ci chiami Michele?
3: Io vi sto chiamando dalla Svizzera, sono quasi a Bellinzona.
1: Oh mamma.
3: Ma sono di Varese.
1: Di Varese, sai, quindi
2: è
1: scusami.
2: Andato a fare benzina,
1: andato a fare benzina. Uno di Varese.
3: La trasposta.
1: Trasporti benzina? Ma sei pazzo, avrai la scorta davanti e dietro che non si sa mai.
3: Sì,
1: Michi, non ti preoccupare, sei di Varese, sei in Svizzera, non diciamo a nessuno che stai portando i soldi in nascosto. Dai, facciamo così, andiamo avanti e dici qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
3: La bufala la numero 3.
1: Grande! Ma figurati se andà la multa perché vai piano a piedi in Giappone, dai.
2: Ecco, poi vai a prendere la targa.
1: Fra l'altro, poi lì la maggior parte sono anzianotti, che fai? Li rovini.
2: Michele, buon lavoro!
3: Grazie mille, ciao ragazzi, un kiss kiss a tutti.
1: Ecco. Ma kiss kiss a te e occhi okay, social, mi raccomando, portaci un po' di benzina dalla Svizzera.
2: Bravo, noi ti mandiamo i gadget, bene, ma tu mandaci un bel litro di
1: benzina. Un litro di benzina come il vino. Ciao Michi!
2: Ciao!
3: Ciao ragazzi!
4: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss!

0: Harry Styles, che giustamente canta alle ragazze americane, mi era venuto a vivere in Italia, mica.
1: È mica stupido.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di social. Ormai lo sappiamo tutti che i social ci profilano.
1: Sì.
0: C'è l'algoritmo, no? Tu vai sui social, incominci a guardare questo, quindi l'algoritmo capisce.
1: Cosa ti piace, cosa cerchi? Casualmente. Adesso non dire qualcosa ad alta voce, se no iniziano ad arrivare sui messaggi. Cosa cerchi? Una lavatrice? Settimana di lavatrice.
0: Però attenzione, perché loro ci vogliono lì a fare sempre scrolling, a tenerci sempre fissi lì. Allora, recentemente però stanno facendo uno studio, un esperimento con risultati interessanti. È ancora in corso questo esperimento, però già i primi risultati stanno facendo capire che
1: qualche... Che si tratta?
0: Allora, se, cosa succede se spegniamo l'algoritmo? Cioè, cosa succede se smettiamo di ricevere contenuti selezionati automaticamente in base ai nostri gusti?
1: Ti tocca vivere.
0: Succede che si sono accorti che uno sta meno, fa meno lo scrolling. Ma attenzione, ma non lo fa meno perché non ha piacere di stare lì. Perché vede dei contenuti diversi e soddisfa prima la sua voglia di intrattenimento. Cioè, invece di vedere tante cose che poi non ti soddisfano perché ti accorgi che sono cavolate, stronzate, chiamiamo
1: col
0: vero nome, vedono dei contenuti interessanti e si appagano prima. Quindi,
1: non è male, quindi basterebbe staccarsi o farlo staccare all'orto.
0: Disabilitare gli algoritmi, ma purtroppo questo ancora non è possibile. Forse un giorno lo avremo per diritto.
1: Domanda, ma dipende da loro staccarlo?
0: Sì.
1: Mo mangi allora, diciamo.

0: 11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Kiss, kiss.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
0: Yes, yes.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Wasted. Oh, oggi è mercoledì, eh.
1: A parte così essere... dicevano, non so, almeno qui a Napoli, non so nel resto d'Italia.
0: A parte essere mercoledì e autunno, che inizia ufficialmente l'autunno, via.
1: Vero mercoledì.
2: Anche una giornata particolare. Ma...
3: Vita da boomer.
2: Vita da boomer. Vita!
1: Dimmi.
2: Vita!
1: Che è? Che bello quando arriva il momento di vita da boomer. Che poi oggi parliamo di social.
4: Vita da boomer.
1: Ah, ma il papà. Pronto, papà. Sono Pierpaolo. Mi passi, mamma. Che cos'è vita da boomer? Semplicemente ogni volta... Ogni volta noi sentiamo voi ragazzini che usate queste terminologie e cerchiamo di capirle, noi che abbiamo una certa età, diciamo noi che abbiamo superato i 20 anni, da almeno 30 anni li abbiamo
0: allora,
1: superati.
0: Allora, se io abbiamo dato il tempo di far apparire sullo schermo, ci auguriamo, sullo schermo quello che stiamo per dirvi. Allora, se io ti dicessi, oh, ma lo sai, ne ho parlato prima con il piccolo imperatore, il nostro piccolo imperatore Giovanni, era un po' giù di corda, lo sai che mi ha detto?
1: Mi ha detto
0: che è entrato in una flop era.
1: Dove è entrata?
0: In una... è entrata...
1: No,
0: è entrato in una flop era.
1: Sì. Io preferisco le italiane, devo essere onesto. No. Sì, io come ha detto Vannacci, mamma mia.
0: Nel linguaggio,
1: le flop era non le conosco io.
0: Nelle nuove generazioni, la flop era è il periodo in cui sembra andare tutto male. Un periodo sfigato, per
1: intendere. L'era del flop.
0: L'era del flop, cioè non ne esci più, ti va tutto male, ti gira tutto male.
1: Vabbè, a chiunque è capitato. Io ho fatto due conti, oggi è il 23, 22, 21 sono 55 anni che sono alla floppira io. Ridi.

0: Sì.
1: Dalla rapina non sei mai uscito.
0: No. Però ci terei a questo punto anche a entrare in una floppira. Se me le presenti, un paio di floppire.

0: Saluto tutti gli amici che ci ascoltano da Pompei, la cittadina che mi ha dato la possibilità
1: di essere qui,
0: di diventare grande.
1: Sì, a Pompei.
0: Ecco, sì.
1: Vabbè, il passato ormai Pompei.
0: Pensa che io quando facevo lo struscio a Pompei, nella piazza di Pompei, lo struscio, le vasche come le chiamavamo noi, negli anni 80, negli anni 70.
1: Hai detto 70. Sai, c'è un'altra cosa del 70 che mi viene in mente ultimamente.
0: 50 anni fa nasceva proprio Radio Kiss Kiss. Nel mese di settembre,
1: eccolo.
0: Allora, sappiate che se interagite con noi e lo fate sia per piacere di dire la vostra, ma anche proprio per
1: anche
0: giocare,
1: un saluto, ricordate interagire, no?
0: Avrete anche l'opportunità di entrare nel nostro database dei radioascoltatori fedelissimi, quelli che tra poco chiameremo. Squillerà il telefono in
1: tira la ruota, esce un numero.
0: Lui Max Vitali farà una domanda. Che domanda è?
1: Che
0: domanda?
1: Che radio ascolti? E tu cosa devi rispondere?
0: Radio Kiss Kiss da 50 anni, oh mica!
1: Ah, oh mica, mi piace tanto!

0: Chili da queste radio kiss e queste musichette, che queste canzoncine che ci aiutano a stare meglio. Però attenzione,
1: come si dice, beati se i primi saranno onesti, beati gli ultimi.
0: Lui ultimamente si sta facendo vedere un po' in giro dappertutto con insomma gioia dei fan che lo amano.
1: Sì, beh, lo amano, sì, noi siamo stati 500.000 l'ultima volta. Stiamo parlando di Ultimo e ascoltiamo tutto New Kiss.

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Yes, yes.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Grandi Miami Gloria
1: Stefan,
0: non siamo impazziti.
1: Questa
0: eh?
1: È la musica di Radio Kiss Kiss, amico.
0: Quella. Io, dai, aspetto qua quando diventi veneto. Vai,
1: viene a premio.
0: Un'ombra di vino. Perché noi volevamo fare gli spagnoli, ma diventiamo di cavarsene.
1: Stavamo parlando della floppira, che praticamente sì. Nel linguaggio delle nuove generazioni, quando uno dice sono in floppira, è il periodo in cui ti gira tutto male, tutto storto.
0: Che capita, dai, tutti. Secondo me non esiste uno che va tutto male,
1: la ricordi?
0: Tutto bene.
1: Una floppira in particolare.
0: E come faccio a dimenticarla? La sto vivendo dal giorno della nascita e non sto scherzando. Io mi sento ancora nella floppira. Sarà più bello dopo,
1: ecco,
0: no?
1: Tra poco la chiediamo anche a voi.
0: Tu, no, caro Calimero, dimmi.
1: Allora, io nel 90-91 aprì un conto corrente in banca.
0: Ah.
1: Il mio primo conto corrente vero, perché dovevo lavorare.
0: Vabbè, certo. Che soddisfazione, tutti quanti.
1: E mi dette il libretto degli assegni e la carta di credito. Per un anno ho vissuto la mia floppira. Non avevo capito come funzionava bene.
0: Sì.
1: No. Mi chiamò il direttore. Venga qui, Giannini, venga. C'è un problemino.
0: Questo non è un biglietto da visita, questo che firma lei.
1: Le dobbiamo spiegare alcune cose. Fu un annetto veramente un floppira.
0: Infatti ha detto, lei è sotto i 10 milioni. Ho detto, qual è il problema? Ti faccio un assegno e copro. Qual è il problema, direttore?
1: Fateci sapere la vostra.

0: Che bella questa canzone di Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli recentemente sono stati protagonisti in flash mob proprio sì. A Napoli, lo vediamo.
1: Hanno fatto andata e ritorno, no? Una volta a Genova, una volta a Napoli.
0: Sì, sì, a Genova all'interno dello stadio. Invece poi, invece quando sono venuti a Napoli nella balconata più famosa di Napoli, più panoramica di Napoli.
1: Liam non lo so, Rita ora.

0: colonna sonora del film 50 sfumature di 50 sfumature.
1: Io non sono arrivato a vedere il colore. Quel film ho visto 50 sfumature, i colori, poi sono anche daltonico.
0: Stiamo sentendo i vostri messaggi a proposito di Floppira e notiamo che questo è un periodo non bello per tante persone, ma ci pensiamo noi.
1: Ma sì, dai, anzi, diciamo proprio, ma bea che è Morten. No, Morten il cantante.
0: Larsen?
1: No, Morten Harket, il cantante di... che non
0: arrivano
1: è Nelson.
0: Arrivano gli Aha con una canzone del 1985 che ci riporta indietro nel tempo. E la canzone...

0: Oh, Nelson, ciao.
1: Take on me era il 1985, che bella.
0: 1985, scusateci se quando lo diciamo ci scende la lacrimuccia, no, perché io, comunque era l'altro ieri Giannini,
1: davvero. Allora, attenzione, perché in qualsiasi momento potrebbe squillare il vostro telefonino, sì. Se avete interagito con noi, cari radioascoltatori di Radio Kiss Kiss,
0: per reagire H24, non è che dovete mandare il messaggio come la bufala, allora, interagire con noi durante la giornata, poi gira la ruota.
1: Sappiate che tra poco li vedi questi occhiali?
0: Ah,
1: li vedi?
0: Ah, no, aspetta, non mi fido, c'è mica la telecamera, ti denuncio.
1: Chi lo sa?
0: Ti denuncio.

0: Ingoia, ecco.
1: Rospo amaro, non il boccone.
0: No,
1: rospo
0: in Goia, nella canzone, no. In Goia.
1: No, è solo Goia, solo Goia, sì, lui proprio.
0: Ah, Goia, Goia.
1: Sì, sì, sì. In, a seconda del momento.
0: Goia, Goia.
1: No, ecco,
0: allora,
1: lì.
0: Attenzione, sempre a proposito di tecnologia, c'è un altro device.
1: Questo mi dà un po' fastidio, però.
0: Di cui si sta parlando tanto, visto che stanno arrivando anche in Italia. Allora, sappiate che nel mondo, fino ad oggi sono stati venduti 11 milioni di paia di occhiali solo di quelli di Meta.
1: Cioè, Meta, stiamo parlando di occhiali quelli che registrano.
0: Gli smart glasses. Gli occhiali con le fotocamere. Gli occhiali smart. Allora, hanno le fotocamere, hanno funzioni di intelligenza artificiale, possono scattare foto, fare video, ascoltare musica, effettuare chiamate, interagire con l'assistenza digitale. Ma soprattutto, se tu sei, per esempio, in un bar con un'amica, stai prendendo
1: caso, questo esempio mi piace. Sentiamo, se c'è un caffè con un'amica,
0: amica. Sai quando dici, perché non ci prendiamo un caffè? Tu sei lì al bar e a un certo punto passa uno.
1: Dall'altra parte del bancone, appoggiato.
0: Due minuti arriva una telefonata. Che cosa ci stai facendo al bar? Dice, porca miseria, questo mi ha
1: visto. Come ha fatto a saperlo?
0: Con questi discreti occhiali si può fare un video e si può mettere online e si può spedire in pochi secondi.
1: Ma non c'è la legge sulla privacy, in questi casi una lucetta, qualcosa?
0: No, c'è un'app gratuita che si chiama Nearby Glasses che ti permette di individuare chi ha gli occhiali con smart e chi sta riprendendo.
1: C'è un'app, cioè ti salva la vita?
0: Ti salva la vita.
1: Che, come si chiama?
0: Salva la privacy.
1: Si chiama Apporcazzo.
0: Si chiama Nearby Glasses.
1: Resa.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss.

0: Oh, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Comunque, Max, il fatto degli occhiali che hai raccontato prima, che questa app non interessa a nessuno, eh? Sono arrivati giusti 7000 messaggi. Come si chiama l'app? Come si chiama l'app?
0: Allora, è bello specificare che è gratuita. Ecco, si chiama Nearby Glasses.
1: Con la Glasses.
0: Allora, funziona attraverso i segnali Bluetooth emessi dai dispositivi, cioè questi occhiali. Certo. E quando ne rileva qualcuno, non solo ti dice che è in prossimità, nei 10-15 metri,
1: certo,
0: ma se ti dice anche il modello, quindi tu puoi
1: dell'occhiale
0: sì,
1: puoi perché capire. Sei sfigato, ne becchi tre con gli occhiali che ti stanno registrando,
0: perché attenzione, nell'immaginario collettivo gli smart glasses sono quelli neri molto vistosi. Non è vero, possono essere anche come i miei estremamente sobri, discreti e veramente difficili a volte. Poi hanno delle lucette per
1: in teoria, no?
0: Per legge, che si dovrebbero accendere il LED, bravo, quando fa la registrazione. Inutile dirvi che si può camuffare e si può addirittura disattivare. Quindi è un momento un po' particolare per chi vuole fare delle cose che non andrebbero fare, per chi vuole stare tranquilli, ecco, diciamo così.
1: Secondo è strano però che l'Italia è un paese a cui non piace farsi niente degli altri, no? Soprattutto. No. Però mi fai un favore, Max, quando parli con me o ti levi gli occhiali o non mi guardare. Che non mi fido.
0: Ragazzi, gli occhiali, gli smart, gli occhiali smart sono il futuro. Poseremo i telefonini e indosseremo tutti gli occhiali.
1: Voglio tornare nel passato.

0: È arrivato il postino, mamma, che si chiama Luigi, e mi ha detto: Max, c'è qualcosa per te.
1: E che colore era quella cosa lì che era per te? Dimmi, dimmi, era green?
0: Era bianca.
1: Aia. Bianca. Ma esistono, scusate,
0: è cambiato tutto. È cambiato tutto.
1: Il fuori.
0: Anche il colore. Era bianca ma verde.
1: No, era bianca ma dopo resti al verde, mi hanno detto.
0: La nostra musica è la più bella. Sean Cooke.

0: Chi schissa a te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chi schissa a te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Kiss, kiss.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Kiss, kiss.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Yes.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Let's go.

0: che effettivamente oggettivamente assomiglia un po' alla canzone di Amanda Lear, The Sphinx del 1978, solo per quanto riguarda la melodia, perché è un po' più lenta.
1: Melodia. Melodia. Adesso comunque poi scatta la ma le note sono sette, sai, la classica scusa.
0: Miley Cyrus, che vuole essere chiamato per nome Miley, e a proposito di nomi, documenti di identità e quant'altro, a volte la tecnologia ci viene incontro anche in maniera
1: in fronte ci arriva.
0: Allora,
1: fatto.
0: Ci sono degli aspetti positivi. Allora, il progetto a livello europeo che presto diventerà realtà si chiama UD Wallet. UD Wallet.
1: Stavo dicendo io.
0: Permetterà di avere carte d'identità, patente, tessera sanitaria, diplomi e persino ricette mediche, tutto sullo stesso, nella stessa app, nello stesso wallet, sullo smartphone.
1: Oh, finalmente, portafoglio inutile.
0: Ogni paese dovrà mettere a disposizione un'app gratuita entro il 24 dicembre 2026, cioè praticamente domani.
1: Purtroppo sì, è
0: arrivato. E attenzione, perché l'Italia su 27 paesi è tra i tre paesi più avanti in questa storia.
1: Beh, ovvio, anche perché nel wallet dobbiamo mettere solo quelli, i soldi non ce n'è, il portafoglio a che
0: c'è
1: serve?
0: l'Appio.
1: Perché siamo primi, perché l'Appio sempre, se sono quando
0: allora,
1: sei italiano l'Appio.
0: Nell'Appio c'è già la carta d'identità, la patente e la tessera sanitaria, presto ci saranno anche i diplomi e anche le ricette mediche.
1: Chiedo per un amico, soldi? Niente, soldi, solo cose tecniche.
0: Allora, però sull'Appio io per esempio ci ho caricato tutto, c'è un piccolo paradosso. Per consultare per esempio la carta d'identità, per entrarci devi usare la carta d'identità.
1: No, non ci credo. No, è una stupidata, non è vero, non è possibile. Giannino,
0: è vero, per vedere la carta d'identità sulla PO devi utilizzare per entrarci la carta d'identità.
1: Un'idea geniale.
0: Geniale,
1: come si chiama? Vorrei ringraziare l'inventore.

0: ma ne serve. Dopo la notizia che hai dato, Max, serve a Home, perché non ci posso credere questa cosa.
1: Allora, noi siamo avanti perché abbiamo già l'APIO. Dove lo ha? L'APIO?
0: No, come dire l'APIO? Senza proprio l'APIO.
1: L'APIO, dove ci si può mettere la patente, ci si può mettere la carta d'identità, dove ci si può mettere anche la tessera sanitaria e quant'altro. Va bene, però se per esempio tu uno ti dice, Home, per entrarci...
0: Carta d'identità,
1: la CIE, carta d'identità elettronica, si mette dietro il telefonino e tu ci entri.
0: Cioè tu prendi il telefono, però giusto, devi inquadrare la carta?
1: C'è anche la possibilità di entrare con lo SPID, soltanto che lo SPID adesso è a pagamento, non è più gratuito.
0: Strano.
1: Quindi si entra con la carta d'identità. Paradossalmente c'è questo paradosso.
0: E io prendo la carta d'identità, giusto? Attivo il telefono con la carta d'identità per poi usare il telefono per farti vedere la carta d'identità.
1: È un po' questo,
2: ragazzi. Buongiorno,
0: Sì.
2: E come andare ai carabinieri per fare la denuncia di scomparsa dei documenti e ti chiedono un documento per autenticarti.
1: Ed è successo.
0: Roma 2004, non è che vai molto lontano. Mi dà un documento. Sono andato a fare la denuncia.

0: Katy Perry, ma attenzione perché ritorna Karol G.
1: Olla. Però non viene sola, ha detto, non si fida da noi due da solo.
0: Io quando leggo il titolo di questa canzone mi viene in mente un motosega, non so perché.
1: Come mai, perché?
0: E dopo te lo faccio vedere perché.
1: Sì, mi preoccupo, intanto il titolo è Still. Still Cut Roof. New
0: motosega,
1: Kiss.
0: Motosega.

0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Kiss Kiss.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Vinci.
1: C'è una t-shirt 50 years special edition che sta per andare da qualche parte per premiare un radioascoltatore fedelissimo, perché sapete, ormai lo sapete, che sono 50 anni che Radio Kiss Kiss proprio nel mese di settembre è nata e grazie a voi siamo diventati quel che siamo.
2: Sì, a voi è bastato solo interagire con noi, non serve nient'altro e poi vediamo.
1: Allora, adesso sentirete degli squilli e in qualche parte del mondo qualcuno ci risponderà, il nostro buon Max Vitale farà una domanda a cui dovrete rispondere senza esitazione. Radio Kiss Kiss da 50 anni. Vediamo, eccolo, facciamo squillare il telefono. Vediamo un po'. Mi raccomando, state attenti. Ogni interazione vi fa entrare nel nostro database. E uno a
2: H24.
1: Caso. H24.
3: Sì.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Simona?
1: Simona?
2: Sì. Sì. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, tutta la vita.
2: Ah, tutta la vita, questa vita da quanto dura?
3: A 50 anni.
2: Ma grande, oh, Simona, e allora sei stata premiata.
1: Complimenti, complimenti. Ciao e buona giornata, Simona. Continua ad ascoltarci tutta la vita. Ciao.
3: Grazie.
2: Kiss kiss a te.
3: Grazie, kiss kiss a tutti voi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Cat Love.
1: Ah, lo dice a Cat Love. Che ora, Cat Love. Comprate le uova e il latte.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di questo mercoledì che ha dato insomma il benvenuto all'autunno.
1: Sì, infatti. Ecco. Dai, che l'autunno poi diventerà estate nuovamente. Tanto guarda, 30 secondi e cominceranno a te famiglia. Tanto, perché ci siamo.
0: Ci sarà l'ottobrato, per la sicurezza.
1: È vero.
0: 1995, Blur con Country House.
1: Che bella
0: molto
1: canzone.
0: bella.
1: Grazie al piccolo Andrea, alla nostra control room, la nostra Lucilla, che fra l'altro si sveste da autrice e diventa conduttrice.
0: Esatto.
1: Con
0: Kiss Kiss Trenzone.
1: Bravo.
0: Anche con Paolo Franceschini.
1: E allora, e scherzo.

0: Cioè, Lucilla, ma vuoi mettere i Blur con gli Oasis?
1: Per favore, Paolo, che manca un giorno, ti
0: questa
1: prego.
0: Questa era la nostra History Kiss dal 1995, dal 1995, Blur Country House.
1: Tra poco la Kiss Kiss Trend Zone, prima però la linea va alla redazione, per voi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni, l'operaio specializzato morto questa notte precipitando da un'impalcatura al Colosseo da un'altezza di circa 10 metri. Il giovane tecnico stava installando il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio ed era legato ad alcune funi. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento. A dare l'allarme sono stati i colleghi, inutile ogni tentativo di rianimarlo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo legato alle norme della sicurezza sul lavoro. Il ministro Giuli, che ha espresso cordoglio ai familiari del giovane, ha disposto in segno di lutto lo stop alle visite al monumento, dopo che per il primo turno, con migliaia di turisti già fuori, la chiusura era stata limitata alle aree sottoposte a sequestro giudiziario nel settore interessato. Ucraina, nuova offensiva russa con droni su Kiev che ha provocato lo stop al servizio ferroviario urbano, segnalati incendi in diversi quartieri. Il sindaco Klitschko fa sapere di una vittima e 8 feriti, un morto anche a Odessa dove è stato attaccato un mercantile. Oggi Zelensky parla all'ONU per fermare la guerra, anticipa, sono pronta a vedere Putin in qualsiasi momento. Previsto anche un faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Medio Oriente, a margine dell'Assemblea ONU, colloquio tra gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner con i delegati iraniani, riproposte da Teheran le condizioni per riaprire Hormuz, la cui chiusura costa all'economia globale più di 30 milioni di dollari al giorno. Stop ad azioni militari, blocco navale americano e svincolo degli asset iraniani all'estero. Intanto riapre, seppur parzialmente, l'oleodotto saudita East-West e scende il prezzo del petrolio, WTI a 90 dollari e Brent a 99 dollari al barile. Torniamo in Italia, atteso domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento per fissare un tetto in classe agli studenti stranieri e vietare burka e niqab a scuola. Il ministro Valditara assicura nessuno scontro con il Quirinale dopo che Giorgia Meloni ha citato alcune disposizioni firmate da Mattarella quando era ministro dell'istruzione tra l'89 e il 90. La nostra, chiarisce il ministro, è un'iniziativa nel segno dell'integrazione. Ancora la cronaca, fermato dai carabinieri di Lamezia Terme, un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura e stava organizzando l'attacco su Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti. L'arma da usare, un coltello, è stata trovata in un bagno della scuola. Al ragazzo sequestrati un cellulare e abiti che indossava in alcune foto pubblicate online. Lo sport, europei di pallavolo alle 21.05 a Torino, la sfida dei quarti di finale tra Italia e Finlandia. Gli azzurri della CT De Giorgi sono imbattuti dopo 6 gare, hanno perso solo 4 set. Chi vince stasera in semifinale trova la Francia di Andrea Gianni. Calcio, Serie A, dopo aver perso per infortunio anche Grabara, la Juventus corre ripari per un portiere sul mercato degli svincolati. È fatta per il ritorno in bianconero dopo 9 anni di Neto come secondo di vicario. Per il brasiliano 37 anni, contratto fino a giugno prossimo. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss, la Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ciao Lucilla, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, ma so che molti anche sono all'ascolto dal primo mattino fino alla fine della giornata con Radio Kiss Kiss.
0: Esatto, e magari uno di loro verrà premiato anche oggi col nostro gioco Vedrai. Rispondi e vinci. Salutiamo Andrea Cimino in regia, alla regia TV Luigi Fischetti, Arduino e Giuseppe D'Amelia.
1: Cioè, guarda, c'è proprio il trittico totale oggi, è tipo la BBC, quella che si faceva una volta a Barzagli, Bonucci e Chiellini, e noi ce li abbiamo su invece proprio alla regia video, eh?
0: Li abbiamo noi, tutti migliori, come la musica più bella del resto.
1: Ma quante cose dobbiamo dire oggi? Intanto Tantissime. Iniziamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Lucilla, sai che cosa abbiamo lanciato da ieri? Questa novità del salutare i primi che ci salutano.
1: E perché mi piace tantissimo questa community che quando diamo il buongiorno ci scrivono in tantissimi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Sì, talvolta anche ancora prima di dire buongiorno ci arriva il buongiorno Paolo e Lucilla. Oggi il saluto ci arriva da Alfio da Cavenago Brianza.
1: Ciao,
0: quindi
1: Alfio.
0: Provincia di Monza. Brianza.
1: Buongiorno a te, dunque anche
0: ciao,
1: noi
0: Alfio.
1: Ricambiamo i saluti. Dunque.
0: Come iniziamo?
1: Con il sommario.
0: Davvero?
1: Esatto, anzi sì? Con la sigla del sommario.
2: Sommario.
1: Sono commossa, sono sempre più bravi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, continuate sempre a divertirvi con la sigla.
0: Sì, mandateci
1: sommario.
0: Nuove sigle, come al solito ricordo 347 490 0042. Si può fare anche di peggio, ve lo dico.
1: Infatti Paolo ne è testimone in primis.
0: Oggi dunque, tanta carne al fuoco.
1: Infatti non so se riusciremo a parlare di tutto, ma vi diamo qualche coordinata. Parcheggio, ecco, l'Italia è una repubblica basata sul fondata sul parcheggio, lo sai?
0: Tu lo sai io quanto sono ciclisticamente addicted, ma proprio ieri sono caduto nel problema del parcheggio.
1: Bene, poi è beccato anche un multone.
0: Ho preso una multa.
1: Bene, tra poco ne parliamo. Poi ancora colonnine, auto elettriche, quindi parleremo di mobilità, anche perché si è conclusa proprio ieri la settimana europea della mobilità.
0: Sì.
1: E poi cambiamo, sempre ci piace essere trasversali, Lady Diana e famiglia reale.
0: Eh sì, perché sono proprio in mega tendenzona proprio, non tanto per quanto riguarda la famiglia reale, cioè sì, anzi, la famiglia reale è tirata proprio in ballo da il fratello di Lady Di. No.
1: Esatto, con il libro uscito proprio ieri con rivelazioni scioccanti.
0: Sì, direi che oggi i giornali di gossip si stanno sfregando le mani, eh.
1: Sì.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad girl.
0: La musica più bella suona solo

0: poco la vedremo debuttare anche come attrice, la bravissima Billie Eilish con Bad Guy. State ascoltando Radio Kiss Kiss e la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come anticipato nel fantastico sommario, partiamo con i parcheggi.
1: Sì, oggi c'è in tendenza parcheggio, perché? Spieghiamolo.
0: Allora, sì, è una cosa che è partita ieri sera, evidentemente tante persone stavano cercando le novità che riguardano i parcheggi in Italia, perché Paolo, non so se sai che avere un box auto adesso ci può far risparmiare due volte. Una volta sulle tasse e poi sull'assicurazione, perché
1: sì,
0: da quest'anno se si acquista o si costruisce un nuovo garage, che sia magari anche di pertinenza della propria casa, che sia prima casa oppure no, ci può far risparmiare con una detrazione fiscale.
1: Ah, questa cosa qua è bellissima se sei commercialista, perché per il resto a me sembrano delle super cazzole, cioè quando le leggo io, magari sono ignorante io, però c'hai la detrazione
0: ci
1: del
0: sono 50, dei limiti, certo.
1: 50% in un caso, del 36% nell'altro, sparmato nell'arco di 10 anni, che uno praticamente dice, aspetta un attimo, ma
0: sono 2 euro.
1: Traducimelo in maniera commestibile, cosa significa? Cosa risparmio?
0: Dovremmo andare con la calcolatrice a fare i conti di quanto effettivamente si risparmierebbe, però secondo un osservatorio assicurativo il vero risparmio c'è anche sull'assicurazione, perché stando ad alcuni esempi, te ne faccio uno su tutti, mediamente chi mette l'auto o la moto in un box privato paga 487

0: euro di RC Auto contro i 555 di chi invece la lascia in strada. Questa è una media, ovviamente.
1: Questa è una media anche perché sapete benissimo che a seconda della residenza l'assicurazione
0: può schizzare molto,
1: esatto,
0: più in alto.
1: Schizza alle stelle, motivo per cui molte persone hanno residenze in luoghi differenti da dove vivono.
0: Esatto, però comunque insomma su questa media ci sembra un risparmio di circa 70 euro che non sarebbe malaccio.
1: Ma guarda, se risparmio 70 euro secondo me è sempre meglio di un calcio negli stinchi, se devo essere sincero, però è sempre il tutto, va capito il tutto.
0: Però questa cosa ci apre il tema parcheggio. Ah!

0: Ehi. Salve Kiss a voi. Ciao. Complimenti per la trasmissione.
1: Ma grazie, grazie.
0: Però volevo dire una cosa. Cioè, questo, diciamo, incentivo, questo bonus, non so come chiamarlo, per il garage, dove arriva prima? Adesso, cioè, per quanto costa la benzina, la macchina la devi vendere, che cazzo ci metti in garage? Kiss a tutti.
2: Kiss a te, Roberto, giusta osservazione.
1: Mi è piaciuto come l'ha detto, che cazzo ci metti dentro il garage?
2: Anche perché Codacons ci fa sapere che rispetto al 2025 oggi il gasolio costa il 43% in più.
1: Ma perché è aumentato?
2: Non ha tutti i torti, nonostante i tagli, le accise,
1: ma
2: tutto
1: non
2: il
1: è
2: resto.
1: Vero, è l'Istat che dice delle bugie.
2: Ma dai, arrabbiamoci per altro però, per il parcheggio.
1: Stiamo parlando di parcheggi, perché come abbiamo messo un piccolo titolo, anzi Lucilla, che mi piace sempre che metti i titoli giusti nelle nostre scalette, l'Italia è una repubblica basata sul parcheggio.
2: Esatto, e secondo me ci vorrebbe a questo punto un galateo, una sorta di lista di regole non scritte che tutti noi dovremmo rispettare quando si parla di parcheggio.
1: Quindi stiamo già improntando il tutto, come al solito, come piace fare a noi, di essere persone moderate che cercano di trovare una soluzione giusta per tutti i nostri ascoltatori che sono d'accordo con la nostra moderazione, vero?
2: Certo, sul parcheggio io non penso che riusciremo a essere così moderati. A proposito, fammi salutare Max Giannini, che è tipo un'ossessione il parcheggio per lui. Quando c'è un evento, lui la prima cosa, non se ne frega niente di cosa deve fare, ma c'è il parcheggio. Che
1: ragazzi,
2: sennò si sente male.
1: Ragazzi, soprattutto nelle grosse città, il parcheggio è un oggettivo problema che uno dice, vabbè, usa i mezzi. Se i mezzi funzionassero tutti perfettamente, questa mattina, ad esempio, a me è capitata una... un qui qua qua, perché c'era un problema con la metropolitana, quindi ho dovuto trovare una soluzione B.
2: E quindi vedi che i disagi non finiscono mai. Allora, 347 490 0042, come si dice, unleash the dogs, no? Sciogliamo i cani, ragazzi. Fateci sapere quali sono secondo voi le regole non scritte sul parcheggio.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.

0: sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Yes, yes.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Kiss, kiss.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che bella questa Serenamente di Giulia Brescia su Radio Kiss Kiss. Siamo entrati nell'argomento parcheggi. Chissà se Giulia e Brescia hanno problemi di parcheggio nella loro vita.
1: Secondo me di Serenamente non c'è nulla quando si parla poco di parcheggio.
0: Anche perché Brescia abita, se non sbaglio, abita a Genova, e quindi anche Genova è un'altra città che con i parcheggi secondo me
1: bella,
0: è un po'
1: complessa. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 347 490 0042, qual è quella regola non scritta sul parcheggio che tutti dovrebbero seguire. Sentiamo qualcosa.
2: Una regola non scritta è che chi si mette bello largo, occupando dei posti, facendolo magari anche apposta, così nessuno si mette vicino e non rischia di rigargli la macchina, quella persona c'è la mamma che fa il mestiere più antico del mondo.
0: Allora, devo dire che questo
1: Paolo,
0: ascoltatore rispecchia esattamente il mio pensiero. Allora, tu lo sai quanto sono gandhiano, pacifista in tutto e per tutto, ma quando trovo una macchina che occupa due stalli, cresce tutto il Thanatos che c'è in me e mi verrebbe una voglia di fare un atto di vandalismo che non puoi capire, che poi
1: posso
0: non faccio.
1: Posso capire.
0: Ma mi viene, mamma mia.
1: Mamma mia, viene a me invece. Vogliamo sentire qualcos'altro? Vai.
3: Ciao Kiss Kiss. Ciao. La mia regola sul parcheggio è che quando vado dai miei genitori che abitano in centro, a Firenze, se devo rimanere un'oretta, pago il parcheggio.
0: 20 euro.
3: Due ore. Se devo rimanere dalla mattina alla sera, sto alla sorte, perché mi conviene eventualmente pagare la multa una tantum.
0: Ultimamente non lo so.
1: È vero, sì, questa cosa è vera perché costano tantissimo i parcheggi. Io il Thanatos che in me invece viene fuori quando qualcuno ti blocca con l'auto. Succede, a me è successo, ero sulle strisce blu, uno in doppia fila, ho aspettato le 4 di mattina e lui è arrivato come se niente fosse. Scusami, ti ho bloccata?
0: No, anzi, guarda, ero qua per aspettare uno stronzo. Mamma mia, guarda, veramente, e sono le auto secondo me che ci innervosiscono nella vita, è per quello che dobbiamo girare di più in bici.
1: Ma andiamo tutti a piedi, dai,
0: 347

0: Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella, in particolare la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Oggi siamo impegnati nel discorso parcheggi e effettivamente ogni ascoltatore ha un'esperienza diversa.
1: Sì, allora prima di entrare anche nei messaggi che ci stanno arrivando, non avevamo affrontato uno che era fondamentale, lo anticipo già.
0: Che è la prima regola aurea.
1: Chi parcheggia nei posti per i disabili senza averne minimamente il diritto.
0: Il diritto.
1: Ecco, quindi credo che non ci sia bisogno di spendere ulteriori parole, proprio solo disprezzo, diciamo.
0: Esatto, basta semplicemente dirlo. Sentiamo qualcosa.
2: Sì. Una regola non scritta sui parcheggi è che le quattro frecce ti rendono immune. Quando metti le quattro frecce puoi parcheggiare ovunque.
1: Dipende.
0: Io penso che fosse sarcastico, sì, credo, sì, no, come certo, osservatore. Sentiamo.
3: Ma ditemi una cosa, la smart parcheggiata di traverso, cosa ne pensate?
1: Cosa ne pensa Lucilla?
0: C'è un'ampia probabilità che io abbia una smart, quindi vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere. Sentiamo qualcos'altro.
4: Comunque, un'altra regola non scritta del parcheggio sarebbe certo quella di occupare due posti, sia mai. Però pure quelli che ti si azzeccano proprio a 2 millimetri dal paraurti, magari quello che c'hai dall'altro lato la pensava allo stesso modo, e tu per aspettare di uscire devi o fare il disastro alla Hulk o comunque aspettare che qualcuno dei due torni a spostarsi la macchina.
1: Entrare dal baule tipo...
0: O devi fare un foro sul tettuccio per calarti come Tom
1: Cruise. C'è una bellissima novità che sta per passare, uno di quei featuring di cui sentivamo il bisogno.
0: Due fighe innanzitutto, due cantanti eccezionali, Annalisa e Madame con il loro ultimo

0: Privi di Annalisa e Madame, Amica è il nostro new kiss.
1: Devo dire che stamattina quando mi sono svegliato ho sentito quest'aria frizzantina con questi venti che arrivano dall'est, ma adesso magari ce lo confermeranno gli amici del meteo.it di come sta variando il clima.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Persiste una circolazione instabile all'estremo sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare Sardegna e Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Quadro meteorologico dunque tranquillo su tutto il paese, lieve calo termico con massime tra 20 e 26 al nord, tra 18 e 27 al centro, tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss kiss.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Kiss, kiss.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss kiss. La musica più bella.

0: Radio Kiss Kiss in una giornata in cui stiamo parlando di un problema che attanaglia il paese, ovvero quello dei parcheggi. Siamo entrati nell'argomento quello di chi parcheggia su i posti per i disabili, ma aggiungo questo messaggio che ci arriva da Sonia da Ascoli. Sì. Che dice: la cosa che mi fa andare il sangue al cervello è quando parcheggiano sopra le strisce pedonali in prossimità dello scivolo del marciapiede, che per chi ha una sedia a rotelle o un passeggino non riescono a passare. Sai, Sonia, cosa dico? Aggiungo pure quelli che parcheggiano sulle ciclabili, perché soprattutto in città dove le ciclabili sono magari poche, chi parcheggia sulla ciclabile è un altro che effettivamente andrebbe preso a freccette.
1: Sa quante persone si stanno sentendo in colpa questa mattina ascoltando? Sentiamo qualche nota.
2: Ma che ne pensate di quelli che parcheggiano al posto dei disabili col cartellino dei disabili e scendono e stanno bene perché hanno il parente con disabilità che in quel momento non è in quella macchina e loro si approfittano del cartellino dei disabili.
1: Sulla questione parcheggio disabili ce ne sono tante di note audio, se non sbaglio ne abbiamo anche un'altra. Sentiamo.
3: Parcheggiato, mi hanno talmente chiuso entrambi i lati che sono dovuta entrare dal cofano per aprire.
1: Questo è un altro caso, povera la nostra ascoltatrice. Sentiamo ancora qualcosa.
4: Che invece quelli al parcheggio a spina di pesce che si mettono al centro, non vogliamo parlare.
0: Ma perché questa qua è proprio una cosa, è biologia, questo è animalismo, perché da spina di pesce diventa cazzo di cane, quindi alla fin fine
1: ci vorrebbe un laureato in ingegneria per essere precisi a volte nella spina di pesce, considerato gli altri come si posizionano. Tra poco continuiamo ad ascoltare tutte le vostre note audio, devo dire che ce ne sono alcune anche inferocite.
0: Ci mancherebbe anche talvolta, no?

0: Voce paradisiaca di Siena Spyro su Radio Kiss Kiss. Andiamo verso la conclusione del problema parcheggio.
1: Allora, abbiamo quello che tiene il posto in piedi per l'amico oppure il parente, aspetta, quello che parcheggia la moto al posto delle auto e quindi ti fa credere che ci sia un posto ma non c'è, quello che vede che stai aspettando lì per parcheggiare ci mette 25 minuti per uscire. Insomma, oggi stiamo lanciando varie invettive contro i parcheggi selvaggi, ma c'è una precisazione.
0: C'è una piccola precisazione riguardo al messaggio che è arrivato prima, perché ha scatenato una furia di vari messaggi. Intanto sentiamo.
2: Volevo rispondere al signore che ha detto che parcheggi nel disabile, nel parcheggio disabili, e poi non c'è il disabile a bordo. Io sono madre di una bambina disabile e quando devo andare a prendere la mia bambina disabile a scuola parcheggio nel parcheggio disabile, proprio perché ho la bambina da prendere. Quindi il signore forse non ha dimestichezza con i disabili.
0: No, allora, sono arrivati diversi messaggi di questo, di questa tipologia.
1: Anche sulle disabilità invisibili, esatto, quelli che non si vedono a occhio nudo.
0: Allora, specifichiamo che prima, anche per motivi di tempo, il messaggio è stato un pochino accorciato e l'accusa era nei confronti delle persone che utilizzano questa...
1: Che se ne approfittano.
0: Che se ne approfittano di questa cosa, e quindi molti... Cioè, quindi non vogliamo fare gli avvocati di nessuno, però effettivamente...
1: Lo stigma va verso coloro che fingono.
0: Di chi lo fa approfittandosene senza averne comunque il diritto, come ovviamente adesso la nostra amica ascoltatrice ci ha detto, che ci mancherebbe, non ci penso neanche di poterti accusare minimamente te,
1: no,
0: come
1: ognuno
0: tante,
1: risponde alla propria coscienza,
0: come tante,
1: diciamo,
0: altre
1: così,
0: persone che ci hanno scritto che hanno la stessa modalità, quindi no problem da questo punto di vista.
1: E chiudiamo con questa considerazione la prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con un history kiss dal 1984, ovvero i Duran Duran con The Reflex. 1984, anno in cui Paolo si parcheggiava non selvaggiamente, di più.
0: In cui c'erano anche molte meno macchine.
1: Però c'erano anche molte meno aree chiuse al traffico, si parcheggiava nelle piazze liberamente.
0: Diciamo che in certi posti stanno continuando a rifarle parcheggiare in posti dove non si dovrebbe.
1: Ascoltiamo l'history, va.

0: con The Reflex avete appena ascoltato il nostro History Kiss.
1: A parte il fatto che Duran Duran mi ricordano sempre Enzo Braschi a Drive-In quando faceva What Boys, What Boys, te lo ricordi? Sai che Enzo Braschi nel frattempo è diventato un espertissimo di nativi americani?
0: Ma dai!
1: Ma è un personaggio incredibile, dovete andarlo a cercare. Ma iniziamo la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Innanzitutto ricordiamo, ascoltatori all'ascolto,
0: sì,
1: si può dire, ascoltatori all'ascolto, che dobbiamo mettere in palio la maglietta per i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: A breve potremmo premiare qualcuno nostro fedele ascoltatore o ascoltatrice, quindi state in campana, intanto Peggy Goo.

0: 10.
1: E quindi chissà chi sarà il fortunato o la fortunata vincitrice che oggi si aggiudicherà la maglietta di Radio Kiss Kiss.
2: Già ho l'ansia, sentiamo se risponde o non risponde il selezionato, il fortunatissimo. Già ho spoilerato che è un uomo.
1: Quindi ormai l'abbiamo detto, vero?
2: Sì, allora si chiama Marco, vediamo se risponde, sentiamo.
1: Quindi adesso tutti Marco all'ascolto diranno, ma sarò io?
3: Pronto?
2: Marco?
1: Pronto?
2: Marco, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te.
1: Che radio ascolti?
3: Buongiorno, ditemi tutto.
1: Che radio ascolti, Marco?
3: Ovviamente Kiss Kiss, da sempre ragazzi, da sempre.
1: Da sempre, da quanti
2: quanto?
1: Anni tipo?
3: Dal 2012.
2: Deve essere da 50 anni.
3: Deve essere
1: da 50 anni, hai detto, è vero?
3: Io ho 53 anni, quindi sì, da 3 anni, avevo 3 anni.
2: Grande! Allora dai, vince lo stesso il nostro Marco, perché noi ci fidiamo che sia da 50 anni.
1: Marco, da dove ci stiamo chiamando?
3: Allora, adesso sono Straghetto, sto tornando all'Isola d'Elba. Io lavoro sempre in giro, quindi siete la mia seconda famiglia, ragazzi. Come ho detto a Pippo per altre volte, la mattina sempre con me, mi fate compagnia nel mio lavoro. Io sono restauratore, o in cuffia, o in cassa, o dentro la barca. Siete sempre
1: grande.
3: Presente.
2: Dai,
1: perfetto.
2: Allora sei veramente un fedelissimo. Marco, continua ad ascoltarci. Kiss Kiss a te.
3: Sempre, sempre, comunque. Kiss Kiss a voi, ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao. Da.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: David and Hermes su Radio Kiss Kiss. Che bella quella risata finale di questo pezzo. State ascoltando la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Come promesso, adesso ci addentriamo anche in un altro capitolo, un altro argomento, sempre in trend in questi ultimi giorni.
1: Tendenza che direi europea, se non mondiale, in Italia molto in alto, perché quando succedono ste cose noi siamo un po' morbosi, diciamolo.
0: Per non parlare di quanto lo possano essere gli inglesi, sì, su questa roba, davvero.
1: Stiamo parlando,
0: tanto.
1: Infatti, siamo oltre manica, perché è uscito il libro di Charles Spencer, che magari qualcuno di voi dirà: ma chi è questo Charles Spencer che vedo in tendenza? Il fratello di Lady Diana,
0: esatto, è uscito proprio ieri, si chiama Swan Song Diana My Sister. E perché in tendenza? Perché a quanto pare contiene tantissime rivelazioni scottanti che Palazzo Reale sta respingendo con forza. Vuoi cominciare tu a snocciolare?
1: Stavo solo dicendo, inevitabile che ovviamente è un attacco proprio diretto al principe Carlo, al re Carlo.
0: All'epoca era principe, ci sono tantissime cose, il fatto di aver adultizzato, passami il termine, troppo presto i due principini, quindi Harry e William, che all'epoca della morte di Lady Diana furono costretti a seguire il carro funebre, mettendoli di fronte all'occhio di tutto il mondo davanti
1: avevano
0: alle telecamere.
1: 12 e 15 anni.
0: Erano piccolissimi. Poi c'è questa strana cosa della telefonata, a quanto pare quando Charles sentì Carlo al telefono subito dopo la prima telefonata proprio che si fecero, sembrava che Carlo avesse una voce quasi euforica, come se fosse contento, perché poi sappiamo tutti che la relazione con Camilla probabilmente era un po' anticipata.
1: Vabbè, insomma, questa è intanto la prima infarinatura di questa notizia, ma ci torniamo tra qualche istante.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss e questa è Che bella vita, probabilmente non il titolo adatto per definire il rapporto tra la famiglia reale e tante persone che hanno attorno. Famiglia reale inglese, eh?
2: Famiglia reale inglese, ma non è lui, non è sola la famiglia reale inglese.
1: Certo.
2: Non solo reali, comunque, riportiamola anche un po' alle famiglie, quelle vere, quelle quotidiane per intenderci. Parenti serpenti non è solo il titolo di un film,
1: no.
2: È anche qualcosa che accade nella nostra quotidianità.
1: Accade in questo caso, adesso noi abbiamo preso l'esempio del fratello di Lady Di che dopo 29 anni esce con un libro proprio avvelenato nei confronti della famiglia reale. Insomma, diciamo che tutto sommato lui era il cognato dell'attuale re Carlo, no?
2: Certo, quindi ne ha di cose dire.
1: Si saranno fatti una bracciolata insieme
2: avranno anche un gruppo famiglia su WhatsApp probabilmente.
1: Dici?
2: Chissà, se c'è qualche reale all'ascolto vuole farci sapere come funzionano le comunicazioni tra
1: quindi
2: reali.
1: Probabilmente in Inghilterra è buongiornissimo tè,
2: esatto.
1: Perché sai che il caffè è lì.
2: Certo, lì si traballa sul caffè. No, però scherzi a parte, le diatribe familiari e quindi parenti serpenti credo che possano essere una cosa che accomuna tutti.
1: Sì, anche perché c'è stato un tentativo di conciliazione da parte della famiglia reale con il fratello di Lady Di nel corso degli anni che evidentemente non è andata a buon fine. Forse
2: no.
1: gli è convenuto di più fare il libro, se lo guardiamo dal punto di vista economico, e forse anche del togliersi qualche sassolino.
2: Forse più di qualche, e quindi noi adesso ci chiediamo e vi chiediamo, 347-490-0042, il nostro numero è sempre lo stesso, vi è mai capitato di avere una diatriba familiare o un insanabile litigio con qualche parente?
1: Ma figurati, impossibile, ma vuoi te veramente che succeda realmente nella vita?
2: Poi voglio sapere anche i tuoi però.
1: Ma io a posto.
2: Ok.

0: Chissà a te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chissà a te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su Coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.

0: Di questo 2026 la lettera che il rapper Nesli ha scritto a suo fratello Fabri Fibra per riappacificarsi dopo un lunghissimo periodo di rottura e allontanamento.
1: È verissimo. E come ha risposto Fabri Fibra?
0: Vado a cercare, non so se poi si sono riappacificati.
1: È vero. Me l'hai fatto tornare in mente adesso, proprio mentre lo dicevi.
0: Perché a proposito di parenti serpenti delle liti familiari, Fabri Fibra è proprio l'esempio di quando non ci si parla per tanto tempo con proprio fratello.
1: Sai che stanno arrivando diversi messaggi e sai che un po' mi dispiace, io quando leggo queste cose qua mi dispiace, no? Perché
0: noi sogniamo di far pace a qualcuno.
1: Sì, no, sarebbe molto bello. Adesso so benissimo, insomma, questa è la vita, non è che viviamo nella famosa villetta con il mulino che ci passa attorno e tutti felici e contenti. Però tipo anche leggo questo messaggio. Dice Nunzio: sono 19 anni che non parlo con mia sorella perché voleva prendersi tutta la casa dei genitori, mai voluta io, ma alla fine è rimasta con un pugno di mosche in mano, talmente cattiva che non è venuta nemmeno al funerale della madre.
0: Anche lì poi vanno sempre sentite le due campane.
1: Maria
0: ci scrive: sono 13 anni che non ho più contatti con nessuno della mia famiglia d'origine, parenti spesso sono come gli stivali, più sono stretti e più fanno male. Pensa un po'. Vogliamo sentire anche qualche
1: sentiamo una nota.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Per me sì, è successo, nel senso che mia mamma e mia zia acquisita hanno insomma litigato per questioni lavorative e le mie cugine hanno smesso di parlare sia con me che con mia sorella, ci hanno tolto dai social qualsiasi cosa quando siamo cresciute insieme come sorelle. Anche io infatti dissi: guarda, le nostre mamme hanno litigato, però per noi non cambia niente, invece per loro evidentemente sì. Non ci parliamo penso da 15 anni.
0: Guarda, questa è brutta. Anche perché io, per esempio, un mio amico che pensa vive nello stesso palazzo della sorella, lui al primo piano, lei al secondo, si incontrano e non si salutano.
1: Non
0: si salutano neanche buongiorno. Questa è una cosa veramente tremenda.
1: Ovviamente non siamo qua a giudicare nulla perché noi non possiamo sapere, perché sarebbe, però è un
0: complesso.
1: Un po' triste.

0: favore tolga Snapchat dalle mani di Paolo Franceschini, che sta testando tutti i filtri possibili. Non vi dico cosa sta avvenendo
1: fuori. Non
0: la privo
1: da mille anni.
0: Bene, ed è meglio che altri mille anni resti chiuso. Allora, parenti serpenti, i vostri litigi con le famiglie. Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi. Ascoltiamone subito
1: sì,
0: uno.
1: Sì, vai, vai, vai.
2: Purtroppo la mia lite è con mia figlia di 16 anni, che non mi parla da circa 5 anni, forse una volta mi ha parlato quando si è laureato mio figlio, perché essendomi separato con la mia ex moglie, mi vede come la distruzione della famiglia. Ecco, questo è una cosa non piacevole. Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti.
0: Possiamo solo immaginare, ma Paolo, ecco, qua apriamo anche il capitolo dei litigi tra genitori e moglie e mariti separati, insomma, e c'è questa notizia che abbiamo letto prima.
1: È arrivato in trend, vi ricordate anche, l'abbiamo detto qualche giorno fa, della vittoria del Superenalotto incredibile in provincia di Lecco a Doggiono di 223 milioni
0: erotti.
1: Insomma, è saltata fuori, perché è tornata in trend? Perché è saltata fuori che si è scoperto chi è il vincitore.
0: Sì.
1: Separato, la ex moglie è tornata a vivere a Frosinone, proprio era segnalato per questa cosa, ma considerato il fatto che loro due non sono ancora separati legalmente,
0: quindi non divorziati ma solo separati, e soprattutto avevano un regime di comunione di beni,
1: adesso si sono mossi gli avvocati e lei pretende la metà della vincita. E vedrai che gli verrà data.
0: È la legge, legge. Che vuoi farci?
1: Quindi, se ci sono separazioni ancora a metà e metà, insomma,
0: non giocate al Superenalotto.
1: Ecco,
0: questo è poco ma sicuro.
1: Bisogna stare attenti. Probabilmente non avrà bisogno di una vincita al Superenalotto. No, dai, lui no.
0: Lui che sta arrivando?
1: No, dai, non credo che non ne abbia bisogno, anche per il suo grande successo che fa sempre. Questo è il suo ultimo singolo, Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
7: La spesa intelligente!
8: Yes, yes. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss
9: Kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss.
6: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
8: più Coop Voce.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss, Paolo e Lucilla nella trend zone in questo momento. Siamo nella fase parenti serpenti, ci stanno arrivando diversi messaggi
1: siamo un po' costernati.
0: Io vorrei che ci fosse l'amore nel mondo.
1: Vabbè, magari riusciamo a far pace a qualcuno durante questa parte
0: finale. Ho un'idea, prima sentiamo un messaggio.
1: Vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: La situazione è veramente brutta. Io ho due cognate, una che viveva vicino a me e l'altra lontana, ma quella che viveva vicino a me è come se non ci fosse mai. Il compleanno mio mi manda gli auguri su WhatsApp. Passiamo la giornata insieme al mare, mare insieme, stessa spiaggia, insomma, di qua di là lei mi vede dalla mattina alla sera, ma non si è avvicinata a darmi gli auguri, cioè su WhatsApp me li ha dati, di persona no.
1: Ecco, vabbè. Un po' strana come cosa. Vabbè. Però guarda, il capitolo suocere, cognate, cognati è anche bello corposo dal punto di vista dei messaggi. Sentiamo ancora qualcos'altro.
3: Buongiorno nelle Kiss Kiss, ciao. Sono Napoli. Beh, io posso dire nemmeno litigata, perché alla fine dei conti non mi va nemmeno più rispondere la mia figlia piccola che ha 25 anni. Io ho separato con la mamma da 15 e mi ha chiamato e mi ha detto: che ti sei bevuto o che ti sei fumato?
1: Attenzione.
3: Ecco. Io non bevo, non fumo. E perché ho chiesto un attimino di andare a lavorare un po', perché il mantenimento ormai a me mi sta buttando in mezzo alla strada.
0: Ecco.
3: La risposta è stata: che ti stai bevendo o che ti stai fumando? Io con i tuoi soldi non faccio nemmeno 15 giorni.
0: Madonna.
1: Aia, mamma qui mia. È dura allora, la situazione.
0: Allora, adesso io la lancio. Stanno per arrivare i Pinguini con Sorry, scusa, lo siento. È una canzone che dura 3 minuti e 15 secondi. Vogliamo dare l'opportunità in 3 minuti di magari qualcuno che ha avuto degli attriti che manda un messaggio chiedendo scusa.
1: Ah, dai, mi piace
0: non
1: questa.
0: Non so, vediamo,
1: sì.
0: Ci proviamo.
1: Dai, le vostre
0: proviamo a vedere.
1: Scuse.

0: scusa, lo sento Paolo, è centrato nel segno, perché effettivamente sono arrivate delle scuse.
1: Ecco, eh? Vedi, perché è un pochino difficile talvolta fare il passo indietro, e molte volte uno dice no, io sono stato ferito nell'orgoglio, figurati se vado a chiedere scusa.
0: E invece c'è qualcuno che vuole farlo, sentiamo.
2: Gianni da Modena.
1: Ciao.
2: Io vorrei chiedere scusa a mia moglie,
1: alla moglie.
2: Non so se sta ascoltando, quella che è ancora mia moglie, e spero che lo rimanga, perché buona parte per colpa mia, per il mio essere un po' asfissiante, per le mie insicurezze, gli ho fatto passare dei periodi brutti che l'hanno un po' destabilizzata, e ora in questo momento è molto molto confusa, e siamo in una situazione di particolare, di profonda crisi. Non ci siamo ancora separati, non ci siamo ancora divorziati. Io volevo chiedergli scusa, anche se magari so che in questo momento dal suo punto di vista non servono, però io ci tenevo a farlo,
1: Giovanni,
2: sperando che riusciamo a risolvere il tutto.
1: Ma ve lo auguriamo.
0: Dai, molto sentito questo messaggio,
1: ve lo auguriamo,
0: ci ha fatto
1: Giovanni,
0: emozionare.
1: Non hai detto il nome della moglie, non sappiamo se stia ascoltando. Comunque moglie di Giovanni, Giovanni da Modena, insomma, a parte il fatto che poi non possiamo sapere, perché magari sono anche scuse tirate per i capelli.
0: Non possiamo sapere, non possiamo però sapere. Possiamo sperare.
1: Però ci piace perlomeno il gesto di uno che dice ho sbagliato e chiedo scusa.
0: Questa, credo
1: che sia la vittoria della vita, questa proprio.
0: Ed anche il modo migliore per concludere la nostra puntata della Kiss Kiss Trend
1: Zone. Pensa un po', oggi chiudiamo con i cuoricioni, è vero?
0: C'è posta per te, scansate.
1: E con la bella speranza. Allora innanzitutto vi lasciamo con l'History Kiss, come al solito per chiudere onore. Andiamo nel 1985, arriveranno i Level 42 con Something About You.
0: Facciamo anche tutti i saluti di rito, il nostro preziosissimo Andrea Cimino in regia, dalla regia TV Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino. Noi ci ritroviamo sempre domani, Paolo, a partire dalle 12.
1: Ora lasciamo la linea a Marco e Raff, e come si dice in questi casi, come concludiamo? Da Paolo e Lucilla?
0: Kiss, kiss, kiss a tutti!

0: 13, ciao a tutti da Marco e Raffa.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: è stato bellissimo perché prima di arrivare alla radio mi hanno fermato degli ascoltatori, una famiglia, Gianluca, Paola, Diana e Claudio, e ci hanno riempito di complimenti.
1: Mamma mia, che bellezza,
0: che bei ragazzi che siete, quanto siete umili, quanto siete puliti, quanto siete gentili. A un certo punto volevo dire si vede che non ci conoscete veramente, ed è stato bellissimo.
1: Perfetto, va bene,
0: allora, e ci seguono sempre dalle 14 alle 16.
1: Felicissimi di questo, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Io però ho una domanda per te e per tutti quanti.
0: Qual è?
1: Stanotte alle 2

0: Stanotte alle 2 ho cambiato l'orario?
1: No. No. Alle 2 siamo entrati nell'equinozio d'autunno. Cioè, non è più estate. Amici, benvenuti nell'autunno 2026.
0: Dormivo alle 2 di notte.

0: senza neanche farlo apposta, Marco,
1: sì,
0: tu hai detto: che cosa avete fatto? Che cosa hai fatto stanotte alle 2 di notte?
1: Sì.
0: C'è un ascoltatore, si chiama Tommy, poverino, e dico poverino perché è una cosa che non capita a tutti quanti. Stanotte alle 2 di notte gli hanno staccato la fornitura di energia elettrica, quindi è rimasto senza corrente.
1: No.
0: Perché dice che la proprietaria non ha pagato una bolletta.
1: Tommaso da Viareggio, caro Tommy,
0: io volevo trasferirmi e vivere da solo, ma se vado in fitto e non mi pagano la corrente, vado proprio in tilt.
1: Vabbè,
0: quindi
1: immagino, chiaro,
0: mi è passata,
1: sì,
0: la voglia di, però, fittare la casa.
1: Com'è che alle 2 se ne è accorto? Alle 2 di stanotte, cioè, era ancora sveglio, capito? Perché se tu dormi.
0: Sarà giovane come noi, farà una vita notturna.
1: Beh, sì, magari un lavoro anche notturno, chissà. Comunque, dicevamo, oggi puntata dedicata all'autunno in generale, perché sì, entriamo nell'equinozio d'autunno, è finita ufficialmente l'estate. Poi sappiamo che l'estate è anche un mood, no? Cioè, non è che l'estate è solo sulla carta oppure sul calendario in questo caso.
0: Come no, è un mood di vita l'estate, musica, costumi, discoteca, Ibiza.
1: Perfetto, sì, tutto questo.
0: Gin tonic, gin lemon, Paloma, perfetto. Negroni, sbagliato e corretto.
1: Corretto, vabbè. Però insomma, oggi inizia l'equinozio d'autunno che durerà 89 giorni, giorno più, giorno meno. Andremo sempre di più incontro a temperature più fredde. Devo dire che qui a Napoli, nella città in cui viviamo, da dove trasmettiamo da Radio Kiss Kiss, già oggi mi sembra di capire che abbiamo stretto la mano, sì, proprio all'autunno, perché in effetti fa freschezza.
0: Autunno è parente a felpe, cappotti, è parente, no, alle foglie secche che coprono i marciapiedi, alle castagne arrostite al fuoco. Cioè, io se penso all'autunno,
1: vero,
0: penso alle castagne arrostite, penso alla zucca, perché è periodo di zucca, quindi pasta e zucca a gogo a casa,
1: sì,
0: mia.
1: E poi ti viene in mente
0: alle coccole
1: Halloween,
0: sul divano, ad Halloween.
1: Certo, sì.
0: Alla pioggia, ma soprattutto agli antistaminici, perché con l'autunno
1: Vabbè, avete capito,

0: Kiss.
1: Ciao.
0: Addio all'estate, sto ancora godendo. Attenzione, Raff.
1: Yes.
0: Ciao Daddy Kiss.
1: Ciao.
0: Addio all'estate, sto ancora godendo. Attenzione, Raff. Oltre agli antistaminici arriveranno le

0: Penso devo utilizzare, sto prendendo anche delle cose per non avere con le placche.
1: Sei pieno di problemi, sì, sì. Diciamo, vabbè, comunque per fortuna insomma hai iniziato una cura onde evitare placche questo autunno, proprio perché chi conosce Raff e chi conosce questo programma sa che qualche volta trasmetto da solo per questo problema.
0: Ma non parliamo delle mie placche, parliamo delle prime cose che vi vengono in mente quando diciamo la parola autunno, sì. Dalle foglie secche, dagli antistaminici, da magari le serie TV, la cioccolata calda,
1: qualcosa anche che ha a che fare la vostra vita personale,
0: il trasloco,
1: non per forza l'autunno in generale, ma proprio qualcosa che abbia a che fare la vostra vita,
0: il cambio di stagione. Dove sono quelli che devono fare i cambi di stagione, visto che estate, autunno, fa freschetto, si cambia, tornano le felpe?
1: Io ormai ci ho rinunciato, metto tutto insieme, quando
0: e
1: ho caldo
0: via.
1: Caldo, quando ho freddo freddo.
0: 347 490 0042, qual è la prima cosa che vi viene in mente quando diciamo autunno?
2: Io stanotte alle 2 sì. Sono andata a fare pipì, però avevo freddo. Non mi rendevo per conto il perché avessi avuto tanto freddo.
1: È stato l'autunno.
2: Ecco svelato l'arcano.
1: Brava.
3: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Ciao Marco, ciao Raffo.
1: Ciao, ciao.
0: A me l'autunno porta ansia. Tanta ansia.
1: Addirittura.
0: Le giornate che si accorciano.
1: Sì.
0: Il freddo che arriva.
1: No.
0: L'estate è tutta la vita.
1: Io invece la vedo una cosa positiva: il freddo che arriva, la possibilità di mettersi i cappelli, di tornare ad utilizzare i giubbini belli pesanti,
2: maglioni.
1: I cappotti belli lunghi, maglioni. Sì, sì. Invece in estate sudi, ogni cosa che fai sudi, fai l'amore sudi, mangi sudi, parli sudi. Almeno l'inverno prendi la bronchite. Però
2: uomo sudore. Vabbè, comunque oggi vi stiamo chiedendo la prima cosa che vi viene in mente se diciamo autunno, anche se riguarda, anzi meglio se riguarda la vostra vita, proprio perché siamo entrati oggi 23 settembre nell'equinozio d'autunno.
1: Pensiamo anche al cibo, alla polenta, pensiamo magari ai risotti, pensiamo allo spezzatino di cinghiale, per chi mangia lo spezzatino di cinghiale come Danila, cioè ci sono tantissime cose in autunno.
3: Ciao ragazzi, io quando penso all'autunno penso subito a quelle belle sagre che fanno qui in collina a Reggio Emilia, in cui ci sono quei profumi di cibo e anche i colori che degli alberi, ecco, certo. Per me l'autunno è questo,
1: l'autunno
3: è felicità.
1: L'autunno è anche ingrassare, diciamoci la verità.
2: Sì, perché posso dire, allentiamo un attimo la presa, per esempio Raff l'allenta tutto l'anno,
1: sì,
2: però
1: sì, diciamo, io sono in un periodo di allentamento proprio.
2: Sì, ragazzi, però diciamo che comunque allentiamo un po' la presa, è vero, devo dire anche sul mio corpo è... L'ho sperimentato, ma penso anche molti ascoltatori, anche perché vedi l'ascoltatrice prima di Reggio Emilia proprio ci ha detto le sagre, e se penso alle sagre penso a tutte le sagre in cui si mangia tanto.
1: C'è qualcuno, mi piacerebbe portare al telefono dopo il disco e dopo la pubblicità, qualcuno che già ha fatto il cambio di stagione, qualcuno che già da stamattina o da stanotte o da ieri ha detto io devo fare assolutamente il cambio di stagione.
2: Magari qualcuno c'è, anche perché le temperature già in tutta Italia si sono abbassate.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
9: Yes, yes. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Goodbye.

0: Parlare d'amore Safe 2:30 di questo mercoledì 23 settembre, giornata in cui proprio oggi entriamo nell'equinozio d'autunno. Infatti stiamo dedicando la puntata all'autunno. Se diciamo autunno, Raf, diciamo anche cambio di stagione.
1: E sentiamo chi c'è al telefono, che è già iniziato il cambio di stagione.
0: Eliana, pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Eccola.
1: Cara Eliana, buon pomeriggio. Come è andato questo cambio di stagione? Lo hai già fatto? Immagino che all'ascolto ci saranno tantissime persone come te che hanno deciso già di farlo.
2: Io devo ancora iniziare.
0: Alla
2: quindi
0: grande.
2: È il mio proposito per il pomeriggio.
0: Ah, quindi se diciamo tu non ti viene in mente cambio di stagione perché ancora non l'hai fatto.
2: Sì, sì, ce l'avevo programmato oggi pomeriggio, quindi adesso mentre vi ascolto inizio.
1: Sei pronta a cercare e trovare vestiti che poi però non ti andranno sicuramente?
0: No, perché scusami.
1: Io ho questo
0: adesso,
1: problema.
0: Cioè?
1: Io ho questo problema. Quando faccio il cambio di stagione dall'estate all'autunno, prendo cose e dico: ma perché non mi va più questa? E quindi sono io che
0: Eliana,
1: sarò cresciuto.
0: Capita anche a te?
2: Sì, anche a me. Poi adesso sono dimagrita un po', invece spero che ci siano robe larghe, che quindi ho anche la soddisfazione di dire: questo non mi sta più bene.
1: Ma te lo
2: va
1: auguro.
2: Bene così.
1: Certo. Lo auguro, anche perché il cambio di stagione dura da 2 giorni a infinito. Cioè,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: so.
0: Sì.
2: Poi adesso sono nella fase in cui apri l'armadio e ti arriva tutto addosso.
0: Ah,
2: quindi è proprio necessario
0: farlo.
2: Mamma
0: mia, per forza. Oh. Sei proprio lì al limite out che lo devi fare per forza. E tu sei di Cuneo, com'è la temperatura lì? Cioè, nel senso, è essenziale fare il cambio di stagione oltre al fatto che ti stanno cadendo addosso le cose dall'armadio?
2: Sì, perché comunque al mattino, stamattina alle 7:30 quando sono uscita di casa c'erano 16 gradi,
0: ti
2: quindi
0: capisco.
2: C'è bisogno di una feltina per forza.
1: Io sono tornato a casa alle 6 del mattino e qui a Napoli c'erano circa 18 gradi, quindi
0: siamo
1: faceva
0: lì.
1: Freddissimo.
0: Vabbè, Eliana, grazie per avercelo raccontato.
1: In bocca al lupo.
0: Buon cambio
2: grazie.
0: Di stagione.
2: Spero di sopravvivere.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Kiss a te.
2: A voi, ciao.
3: Il cambio di stagione ormai è cosa passata. 2 armadi, uno invernale e uno estivo. Ciao,
0: bravo,
3: ragazzi.
0: Sono con te, amico.
1: I ricchi che ascoltano Radio Kiss Kiss. 2 armadi.

0: Ciao Maccherracci, ciao. Sono Eleonora da Bussarsizio.
1: Ciao Ele.
0: Io il cambio di stagione non lo faccio.
1: No.
0: Ovvero, ho nell'armadio due ripiani, due mensole, anzi sì, pure quattro forse. Quindi faccio sopra inverno, sotto estate, rimangono lì.
1: Perfetto, non è lo sbatti dover mettere e togliere via i vestiti pesanti o leggeri.
2: Cambio di stagione a parte, si parla di autunno oggi, la prima cosa che vi viene in mente quando parliamo di autunno, il ritorno delle tisane. Chissà quanti ascoltatori, come me spero tanti, per andare a dormire prendono le tisane che ti salvano la vita, al finocchio, all'arancia, la tisana
1: zero,
2: ai frutti di bosco.
1: Ma tu la prendi prima di andare a dormire,
2: sì,
1: o in generale?
2: Per dormire, per depurare, per fare tanta pipì e per
1: riuscire a dormire bene. Ricordo una volta andando a un cocktail bar.
2: Sì, sì.
1: Era nel periodo tisane di tutti i gusti. Dice: scusa, non è che mi vuoi fare una tisana? Il bar, non il barman, il cameriere lo guardò come per dire: ma ci sei o ci fai? La tisana, non sei nel posto giusto per una tisana.
2: Tutti i bar dovrebbero avere comunque le tisane.
3: Vabbè. Ragazzi, autunno, castagne, foliage, cioccolata calda con la panna.
1: Foliage! La cioccolata calda con la panna.
2: Cioccolata calda proprio a go-go. Brufoli sì, a go-go in autunno, però non fa niente. La cioccolata calda. Che? Con un film e un po' di coccole.
1: Se la
2: vicino.
1: Fai, se la fai a casa con la panna, sei livello pro.
2: Buonissimo.
1: Perché cioè vuol dire che sei proprio specializzato in cioccolata calda.
4: Il cambio di stagione, io sto morendo di caldo.
2: Ne parlavamo prima, come fai a morire di caldo? Io da stamattina ho freddissimo.
1: Sai, non è l'unica l'ascoltatrice, un nostro ascoltatore ha detto che la mamma sta dicendo: mi raccomando, dobbiamo fare il cambio di stagione. Ha detto: no, non esiste proprio, io dormo ancora in mutande con la finestra aperta. E poi la mamma invece replica dicendogli: sì, però poi se ti viene mal di gola non mi dire nulla. Quindi evidentemente anche lui forse è un po' cagionevole. Chissà, magari siete parenti lontani.
2: Chi c'è? Che cos'è?
5: Ma andate a cagare. Voi l'autunno, le patate, il soffritto, il piumone, la cioccolata calda, i piumini addosso, le canottiere, l'antibiotico. Ma per l'amor del cielo,
1: sei
5: stamattina
1: grande,
5: sono andata al mare, ho fatto un bagno d'addio.
1: No, sei grande, io voglio chiamare questa ascoltatrice.
2: È la Grinch, il Grinch dell'autunno comunque,
1: no,
2: questa ascoltatrice.
5: Ma andate a cagare.
1: Sì, è caro il messaggio, certo. No, bellissimo.
2: Ci ha leccato tutta una serie di cose.
1: Ti prego, riusciamo a portarla in onda al telefono? Io voglio che cacci un po' di rabbia qui in diretta su Radio Kiss.
2: Freedom, libertà per questa ascoltatrice.

0: Libertà, Freedom, Pharrell Williams 2015, sono passati esattamente 11 anni da questo pezzo. Vi ricordate Marrakesh e Gue quando insieme hanno fatto Love, Gioielli e Fama?
1: E invece 10 anni fa Santeria, l'album insomma che li ha visti collaborare, da lì anche una grande amicizia.
0: Hanno deciso di far uscire un altro pezzo estratto per le radio.
1: Sì, l'hanno preso da Julio e questa è Casini.

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi dei

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfato aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: e vinci.
1: Pronti, partenza via. Chi vuole vincere, chi vuole avere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, telefono alla mano, perché abbiamo selezionato un numero a caso che ha interagito durante questi 50 minuti. Chi risponde?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni vincerà la nostra maglietta, proprio perché questo è il mese in cui Kiss Kiss compie gli anni.
1: Facciamolo.
2: Veramente un numero a caso.
1: Wow.
2: Lo stiamo facendo in orari diversi durante i vari programmi anche.
1: Ho tanta paura.
2: Oggi è capitato alle 14.49, infatti è improvvisato.
1: Anna Chiara sta chiamando, ha selezionato un uomo o una donna, non lo so, speriamo possa rispondere lui, lei, alla domanda quale radio ascolti.
2: Vado io.
1: Vai.
3: Pronto?
2: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Eccolo! Yeah! Rispondi e vinci.
2: Sì, ha risposto e ha vinto. Come ti chiami?
3: Francesca.
2: Da dove, Francesca?
3: Guardia, provincia di Cosenza.
2: Senti, provincia di Cosenza.
1: Francesca,
2: bello.
1: Della provincia di Cosenza, come sta andando il tuo autunno? Visto che oggi parliamo di autunno, la prima cosa che ti viene in mente se diciamo autunno?
3: Qua fa caldo, quindi l'autunno ancora non si vede.
2: Ma che culo. Ah, ottimo.
1: Mare.
2: Bene per
3: mare,
2: gli amanti,
3: mare.
2: Bene per gli amanti del mare, del caldo anche, soprattutto.
3: Sì.
2: Francesca, brava, hai vinto la maglia celebrativa.
3: Grazie.
2: Dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Urbana, Irama, qui 14.53 in questo mercoledì 23 settembre. Come dicevamo anche a Francesca, l'ascoltatrice di prima, oggi stiamo dedicando la puntata all'autunno. Continuiamo a farlo anche nel corso di questa seconda ora. Se diciamo autunno, ci viene anche in mente
1: vestizione a cipolla. Quanti, ecco, si vestono a cipolla? Quanti come Marco, tu subito oggi
0: presente,
1: sei partito a cipolla?
0: Io, giacca di jeans, maglietta bianca e in realtà anche una felpina nello zaino.
1: La mattina alle 7 servono cappotto e sciarpa. A mezzogiorno poi ci sono 22 gradi, quindi sembra la primavera. Alle 18 umidità e pioggia, risultato febbre, antibiotico.
0: Non esagerare.
1: Sinusite.
0: Ogni volta.
1: Rini, ranite, rinite.
0: Come si chiama la...
1: Ranite, quelle Spider-Man. Pioggia. Sì. Guarda che la vestizione a cipolla è la soluzione, secondo me, per l'autunno. Non so se qualcuno si sente il capostipite della vestizione a cipolla, si sente il capo, si sente il re.
0: Sai che a volte vestirsi a cipolla mi fa sentire anche più sicuro, perché hai più possibilità di mettere indumenti e quindi sto più a mio agio anziché solo una maglietta.
1: E sudi anche di meno quando ti vesti a cipolla.
2: Ciao Radio Fischis.
1: Ciao.
2: Allora, la prima cosa che mi viene in mente quando penso autunno è vita, pace, serenità interiore, aria fresca.
3: Ma andate a cagare.
0: Basta. Ascolta, dice di prima che odia l'autunno proprio. Abbiamo preso chi l'autunno proprio non lo sopporta.
1: Come dice Eli, questa nostra ascoltatrice che ci segue spesso, l'ho riconosciuta, l'autunno significa passeggiare senza sudore, senza sudare. Tu in estate passeggi. Cioè, in estate, come abbiamo detto prima, qualsiasi cosa tu sudi, qualsiasi cosa fai. Invece in autunno, fortunatamente,
0: sei più tranquillo.
1: Ma molto di più.
4: Sì, io ho fatto il cambio di stagione per gli indumenti della moto. Fazzaro Fred, Fabrizio da Brescia.
1: Ciao Fabrizio da Brescia, motociclista.
0: Salutiamo il motociclista, anche perché sì, abbiamo parlato anche di cambio di stagione. Dai, continuiamo comunque a parlare di autunno e anche in questa seconda ora analizzare che effetto fa sulle persone, perché in realtà c'è proprio un effetto che dopo vi andiamo a raccontare.
1: Effetto musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo adesso con un pezzo che ha fatto la storia degli anni 80, con precisione 1981.
0: Quando guardi una persona, in particolare in questo caso una donna, e ti fa un grande effetto, cioè una donna affascinante, una donna magnetica, una donna che ti ipnotizza, e allora andiamo con questi storie dall'81. Beth Davis Hayes.

0: 1981 inizia la seconda ora di Daddy Kiss. Se parliamo di autunno, immaginiamoci anche, Marco,
1: sì,
0: quante persone magari dormiranno con il pigiama e quante persone ancora utilizzeranno il non pigiama estivo.
1: Sai che è proprio un effetto che scatta nel cervello? Infatti anche io di questo prima vi stavamo anticipando.
0: Voglio subito il piumone adesso che abbiamo parlato dell'autunno.
1: L'effetto cozy sul cervello, cioè praticamente quando noi cerchiamo un rifugio al caldo, è proprio l'effetto che si innesca quando inizia l'autunno, perché chiaramente diminuiscono le temperature.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e Cozzi, c'è Joski in regia, Anna Chiara Mansino in redazione e poi questo pezzo che ci fa pensare ai

0: Subito un messaggio perché Claudio, un ascoltatore da Roma, ci scrive: se si parla di autunno si pensa subito a castagne, a funghi, a vino novello, e grazie a tutti per la compagnia. Chi schissa a voi. Ciao Claudio, sei un grande.
1: Chi schissa a te Claudio e chi schissa a chi c'è al telefono. Pronto?
2: Ciao Radio Kiss.
1: Come ti chiami?
2: Noemi.
1: Noemi, parliamo di autunno, cosa ti viene in mente?
2: Io che dormo già con i pigiama a maniche lunghe, sotto al lenzuolo, tutta coperta, e il mio ragazzo che praticamente è ancora in modalità estiva, con i pantaloncini e la canotta.
1: Com'è possibile? Avete due
0: temperature
1: corporee diverse.
2: Immagino di sì, perché la casa è la stessa, giuro.
0: Beh certo, quindi scusami, dormite sempre abbracciati tu e il tuo ragazzo Joschi, vedi, per l'occasione ha messo una base poetica sotto.
2: In realtà no, perché dormiamo su due lati opposti, quindi io sono sul lato destro e lui sul lato sinistro.
1: Perché
2: quindi...
1: non vi abbracciate? Ti faccio una domanda.
0: Poco romantico, poco romantico.
1: Per il caldo, perché ad esempio io in estate preferisco non abbracciare nessuno, invece in inverno allora, apprezzo.
2: Sì, bene, se per il caldo comunque è stato un fattore decisivo in questi mesi.
0: Ok.
2: Però in realtà avendo noi preferiamo posizioni diverse per dormire, quindi magari ci accoccoliamo prima, però quando dobbiamo dormire ci separiamo, ecco.
0: Ecco, vedi, stiamo parlando di stare sotto le lenzuola, nel senso di avere, di stare un po' più al calduccio, e subito ci viene in mente il Natale.
1: Per lei è Natale, eh? Per lui invece è estate.
0: Esattamente, per Noemi Natale, per il fidanzato ancora estate.
1: Noemi, stanotte quando dormirai con il tuo fidanzato pensaci, va bene?
0: Non esagerare, non esagerare.
2: Non lo so, non mi convince molto questa idea di pensare mentre...
0: Anche a me, onestamente.
1: No, ma solo perché abbiamo parlato, cioè, quando andrai a dormire il tuo fidanzato, stanotte digli: lo sai, ho parlato con Marco e Raffo su Radio Kiss Kiss di come dormiamo, che non siamo abbracciati. Spogliamoci e poi fate l'amore.
0: Lui ti guarderà e dirà: con chi hai parlato?
1: Con chi?
0: Chi? Ti direi: vabbè, poi te lo spiego. Vabbè, Noemi, comunque grazie per avercelo raccontato. Kiss Kiss a te, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Buonanotte. Per più tardi.
0: Posso, questa immagine nell'avere sotto le coperte d'autunno qualcuno da abbracciare, stare in intimità, posso dire che è una bella immagine che ha portato fuori Noemi qui in diretta?
1: Tantissimo.

0: Visto che stiamo dedicando la puntata all'autunno in questo pomeriggio di mercoledì 23 settembre.
1: È arrivato stanotte l'autunno alle 2.05.
0: Sì. Ufficialmente, diciamo, entriamo nell'autunno. E c'è un sapore che è riconosciuto in tutto il mondo, che è proprio il sapore dell'autunno. Si chiama Pumpkin Spice. Pumpkin Spice letteralmente vuol dire un miscela di zucca. Cioè zucca, cannella, noce moscata, chiodi di garofano. Tutti insieme fanno una sorta di gusto universale in tutto il mondo che fa riconoscere l'autunno. In effetti, come dicevamo anche a inizio ora, se pensi alla zucca come ingrediente principale, in generale non solo quando l'assaggi, ma proprio anche se solo la vedi,
1: mai assaggiato comunque,
0: pensi subito alla zucca.
1: Zucca,
0: no?
1: Cannella, noce moscata, non sapevo neanche che esistesse la noce moscata. Allora, i chiodi di garofano.
0: Sì, più che altro, più che assaggiare questa roba, è messa tutta insieme, dà un sapore universale che sa di autunno.
1: Non è meglio il sapore dell'estate? Cocco, capito, e granita con un poco di, con una sigaretta vicino e un gin tonic.
0: Ecco qua, sì, però diciamo.
1: Ma sì, beh, cioè,
0: capito, ma se ti piace l'autunno, stiamo dedicando la puntata all'autunno. Diciamo anche quello che è l'effetto autunno per quanto riguarda proprio un effetto universale. Pumpkin spice.
1: Tu sai, pare si dice pumpkin, però
0: pumpkin,
1: ok.
0: Pumpkin.
1: Sai qual è l'oggetto più smarrito al mondo in autunno? L'ombrellone, perché non si vedono più ombrelloni certo, chiusi, lidi chiusi, purtroppo, e quindi alla fine non si va più a mare. Però non due palle, dobbiamo
0: no,
1: essere felici, dobbiamo essere allegri, perché
0: anzi,
1: l'autunno c'ha anche tante cose belle, tipo
0: dai. No,
1: pure questo, no?
0: Pure questa.
1: Certo.
0: No,
1: se pensi all'autunno c'è anche.
0: Certo, sì, sì, sì. Vabbè, ci saranno delle cose positive, no? Se le trovate, ditecele.

0: Qui a Foggia sono con pantaloncini e tupino scollato.
1: Mi sembra di capire.
0: Bestiale.
2: Okay, okay. A Foggia fa caldo, a Cosenza fa caldo, qui a Napoli così e così. Ma Milano, com'è la situazione? Milano, no. Venezia?
3: Prima l'ascoltatrice di Cuneo ci diceva che è entrato, cioè, in autunno pieno, quindi deve per forza fare il cambio di stagione. Sì, in effetti da capire, perché poi influenza molto il cambio di stagione, o comunque in generale, come ti vesti l'autunno, anche rispetto al clima dove vivi, no?
2: Ma voi ci avete pensato che con l'autunno poi ci sarà meno luce? Questa è l'unica cosa che mi distrugge, che ci sarà meno luce e quindi di conseguenza le giornate si accorciano, non si allungano. Questo è l'unico problema. Io vorrei lanciare una petizione.
3: No, petizione,
2: non lo so se la devo lanciare a Dio o qualsiasi altro divinità,
3: agli
2: non lo so.
3: Istituti tecnici.
2: Possiamo tenere sempre questa cosa, è ora solo illegale o ora legale?
3: Legale,
2: che ora è questa?
3: Legale non mi ricordo.
2: Possiamo
3: adesso,
2: tenere le giornate sempre fisse.
3: Sai che in Spagna hanno fatto questa proposta?
2: Bellissimo.
3: Che, sì sì sì, l'hanno proposto. Poi sono una serie di motivi tecnici che non so spiegare.
2: Tecnici e tattici.
3: Sì, che però non ci portano a far dire sì a questa tua proposta.
4: Oh raga, io tutte queste cose positive in autunno proprio non ce le riesco a trovare.
3: No.
4: Per me è già partito il conto alla rovescia per la prossima estate.
2: Facciamo il conto alla rovescia allora dopo.
3: Ne ho trovata una io di cosa positiva, eh. Ce l'ha scritta Manuel. Finalmente non devo più usare il condizionatore. Lo odio.

0: Chissà te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chissà te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life

0: schiaccia di felicità.
1: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si è anche sposato da poco Ernia con Dedica. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo a telefono da questa nostra ascoltatrice che si chiama Erika, giusto?
2: Pronto!
3: Pronto,
1: eccola,
3: ragazzi.
1: Benvenuta su Radio Kiss. Raccontaci un po'.
3: Allora, dato che è finita l'estate, si va in depressione perché scorciano le giornate, io passerei subito al Natale.
1: Cioè, dici tu, chiudiamo gli occhi, non pensiamo all'autunno, pensiamo solo al Natale.
4: Guarda, ci hai suggerito una grande cosa, perché ancora non è stato detto che mancano esattamente
1: quanti?
4: 92 giorni al Natale 2026. Che
1: così
4: se
1: pochi.
4: Ci pensi, 92 giorni sono pochissimi.
1: Così pochi?
3: Sì.
1: Mamma mia, scusami Erika, tu come vivi il Natale? Nel senso, sei una di quelle persone che pensa al Natale tutto l'anno, cioè il momento preferito dell'anno?
3: Sì, certo, ho già comprato tutti gli addobbi.
1: Mamma mia, proprio.
4: Già hai comprato gli addobbi?
1: Allora, qualcuno starà pensando, ti stai accorciando la vita. Qualcun altro invece starà pensando, ti stai godendo la vita.
4: L'albero di Natale?
1: Ecco qua.
3: Certo, bellissimo, tutto illuminato, grandissimo, tutta casa prende... Perché il Natale va goduto.
1: Hai ragione. Quindi bello. Tu, io immagino, Erika, tu sei anche una di quelle che, passato Halloween, tra un mesetto, fai
3: certo.
1: Già l'albero di Natale.
3: Certo, è già tutto preparato, lo scatolone e tutti gli addobbi.
1: Sì, sì,
3: con
1: sì.
3: Con gli gnomi, tutte le candeline, tutto.
1: Solitamente quando lo fai l'albero, ecco, giusto per farci venire un attimo l'ansia?
3: Ma penso fine novembre.
1: Fine
3: ora
1: novembre.
3: Vedo
1: fa
3: se,
1: bene.
3: Ah, vabbè, pensavo le domeniche sono brutte, facciamo subito.
4: Fai bene
3: l'albero.
4: Perché l'albero di Natale, ecco, ti ispira tanta allegria e ti fa stare proprio bene. Io la penso come te. Tra l'altro, voglio ricordare agli ascoltatori che ci seguono che potete seguire il conto alla rovescia in tempo reale sul sito kisskiss.it e in Daddy Kiss dalle 14 alle 16 da oggi. Mancano 92 giorni, da domani 91.
1: Beh, certo.
4: Kiss a te.
1: Ciao Erika, un abbraccio.
3: Grazie, buona giornata.
1: Ciao.
4: E la cosa bella di questa ascoltatrice, mi dice Anna Chiara, che noi l'abbiamo chiamata Erika, ma si chiamava Enrica, però non ci ha mai fatto pesare.
1: Ah, Enrica, vabbè, non l'ha mai, sai, esatto. Va bene, dai, comunque ci ha parlato del Natale, non pensiamo all'autunno, puntata dedicata a questo, ma adesso ci siamo proprio messi.

0: Ciao ragazzi, ciao. Allora a Milano al mattino ci sono sui 18-19 gradi, okay. A mezzogiorno ce ne sono 25, sì. Arriva anche a 27 e la sera si sta bene.
1: Ah, diciamo, ci ha aggiornato sulle temperature di Milano, visto che prima, tra le varie cose su cui appunto stavamo parlando, di cui stavamo parlando, e tra le altre cose appunto di temperatura, ci ha aggiornato sulla sua temperatura.
2: Ma perché no? Se ci volete aggiornate, se ci volete aggiornare sulla temperatura, sì. Nella vostra città, chi siamo noi per privarvi? Cioè non ci sono problemi, ci dite com'è la situazione, se l'autunno è arrivato, se è ancora estate, se è arrivato l'inverno così improvvisamente che magari ci saranno 9-8 gradi.
3: Allora qua Marta da Torino, devo dire c'è un bel sole, poi jeans però manica corta.
1: Manica corta, va bene, dai,
2: qui manica lunga a Napoli,
1: un giusto compromesso. E invece Enzo, un ascoltatore, dice: ragazzi dai, ma non si può già parlare di Natale. In effetti Enzo l'avrà pensato, Enzo cioè l'ha detto Enzo, l'avranno pensato in tanti, come Lilli che ci scrive: dai, ma noi vogliamo sapere quanto manca ad Halloween. E beh, ad Halloween manca un mesetto adesso per travestirci da zombie.
2: Con preciso ancora non lo so, di preciso.
1: 23 sul 31 ottobre è un mesetto più
2: sul
1: o meno.
2: Sul Natale
1: no?
2: Siamo ferrati, ma il Natale è una festività diversa. Vabbè, cioè diciamo. Il Natale lo aspetti. Ciao Marco, ciao Rafa, ciao. Aspetto il Natale dall'84, buon pomeriggio.
1: Vedi?
2: Buon pomeriggio a te.
1: Da quando nasce è uno che vive tutte le stagioni pensando a Natale. Devo dire comunque non è l'unica l'ascoltatrice di prima, anche l'ascoltatore che ha scritto questo, perché sì, stiamo dedicando la puntata all'autunno, ma l'autunno mi sembra di capire, anche rispetto al sentiment di ascoltatori che ci stanno scrivendo, mandando vocali, non piace proprio a tutti, cioè viene visto un po' come una stagione di seconda mano, non so come definirlo.
2: Se scrivete autunno su Google, non so se ne siete resi conti, cadono le foglie.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: house.fileni.it.
1: Yes, yes. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente!

0: pomeriggio a tutti da Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss, Daddy Kiss, dalle 14 alle 16, stanotte alle 2.05 sì. È entrato ufficialmente l'autunno e con l'autunno entrano tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. Andiamo al telefono da Giampaolo. Pronto?
1: Pronto, buon ciao. Pomeriggio a tutti.
2: Ciao Giampaolo, ci volevi raccontare la tua proprio in merito all'autunno?
1: Allora, sì, guardate, per me autunno vuol dire letargo.
2: Letargo?
1: Quindi io, sì, assolutamente, io rinasco a, diciamo, intorno a giugno.
2: Ah, cioè, scusa, come no, funziona diretto. La tua vita in autunno? Facci capire, perché magari qualche ascoltatore si rispecchia.
0: Dormi, non esci, non saluti più nessuno e non interagisci con la gente.
1: Esattamente.
2: Domanda, come fai a vivere? Fai solo al lavoro?
1: No, non lavoro, non faccio niente, ma lo faccio bene.
2: No, vabbè, tu sei il numero uno nel non far nulla.
0: Sei ricco?
1: No, di spirito sì.
2: Campi di rendita?
1: Campo perché sono fortunato.
2: Campi perché sei fortunato.
0: Mi sembra, non è che abbiamo un gigolò al telefono.
2: Non lo so.
1: No, magari no.
2: Sono
1: fortunato per una cosa, però, perché ho una compagna a fianco meravigliosa.
2: Vivi sulle spalle della tua compagna.
0: Bellissimo. Insegnaci, come si fa, ti prego.
1: Non lo so, Raff, non lo so.
2: L'effetto autunno. Ci sono fortune sono nella fortune. Vita. Sì, ci sono fortune. Vabbè, quindi il consiglio che ti senti di dare per chi va, cioè per chi vive l'autunno come lo vivi tu, qual è?
1: Mettersi il pigiama il 23 settembre e toglierselo il 23 maggio.
2: E campare sulle spalle della moglie.
0: Ci abbiamo una dichiarazione della tua compagna.
3: Mandate a cagare.
2: Perfetto, Giampaolo alla grande.
1: Un abbraccio ragazzi, kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te. Ciao, sei un grande.
0: Ti vogliamo bene anche noi e kiss kiss a te che ci segui dalle 14 alle 16.
2: Su Radio Kiss Kiss 15:46 suoniamo anche la nuova canzone di Oliva Rodrigo.

0: te.
1: Vorrei dire sì. al mio compagno che ha chiamato prima, Gian Paolo, che lui il letargo lo fa pure d'estate se piove, non è l'autunno, l'inverno, lui no. È il letargo.
2: Cioè non ci credo.
1: Ciao, chi schissa tutti.
2: Chi schissa te. Federica ci ha risposto veramente la fidanzata di Gian Paolo, ascoltatore, che prima ci ha detto se pensa all'autunno pensa al fatto che indossa il pigiama e va in letargo.
3: Quindi lei stava ascoltando la radio e ha risposto, diciamo, a quello che ha detto l'ascoltatore di prima. Mi sembra di capire, Gian Paolo, quindi se il letargo va in inverno, in estate, in autunno, in primavera, continuo a pensare faccia il gigolò di lavoro.
2: Ecco qua, subito invece la fidanzata ci ha risposto:
3: insegnaci a vivere, ti prego.
2: Oddio, anche se la fidanzata non mi sembrava tanto entusiasta del comportamento del suo fidanzato. E poi invece c'è Patty, una nostra ascoltatrice, che dice: ragazzi, sì, stiamo parlando di autunno, anche prima qualcuno ha messo in mezzo il Natale, ma io qui a Lecco percepisco 26 gradi, la gente in generale fa ancora lo spritz in spiaggia, vedi, c'è gente invece che percepisce l'autunno ancora come il continuo dell'estate, non solo per le temperature ma proprio per questo desiderio di viversi ancora l'estate.
3: Trasferiamoci tutti quanti a Lecco, andiamo da questa lecchina e facciamo 26 gradi, vai, brondiamoci.
2: Gli abitanti di Lecco

0: domani.
1: Sì, ma anche dicendo che in tante parti d'Italia, come ci segnalano i nostri ascoltatori, fa ancora molto caldo, quindi in realtà sì autunno, ma sulla carta, perché magari in molte zone è ancora estate.
0: Trasmettiamo il nostro programma, dai, nei posti e nelle città d'Italia dove fa caldo. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. Grazie Gioschi, grazie Anna Chiara, e vi lasciamo con questo pezzo del 1988.

0: Non è ben nato, sono U2 con Desire, l'anno è il 1988.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Password errata!
4: Cominciamo, dai!
0: Sono entrato! Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti. Qui non sento, eccoci qua. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Come state?
4: Ma guarda, ho avuto.
0: Io sono arrivato proprio in radio per il rotto della cuffia.
4: È vero, ragazzi, mi ha chiamato Ciro.

0: che c'è?
1: Eccoci, eccoci. C'è? Allora, signori, intanto ben arrivati. Salutiamo anche Joss, sì. Robby, tutti. Salutiamo tutti.
0: Allora, salutiamo anche Fischetti, perché mi sembra maleducato non salutare la nostra
1: allora,
0: regia TV.
1: Leggo okay. questo messaggio subito di Enzo. Sì. Dice: buongiorno al duo più divertente dell'etere. Siete etero? Chi lo sa?
0: Scusami,
1: chi lo sa? L'etere... Nessuno può dire, noi siamo fluidi.
0: Allora...
1: A noi ci piace tutto cosa, a noi.
0: Le etere non sono le donne etero, scusami. Le etere.
1: No, le... No, questa era una gag?
0: Poteva essere.
1: Poteva essere, fatta
0: allora, scusami,
1: molto male.
0: Ragazzi, adesso Ciro sta cercando di risollevarsi col morale perché è rimasto a piedi con la macchina. Purtroppo sta succedendo questo. Che Ciro, preso Annaccio. Ormai da grandi questioni filosofiche e dai grandi massimi sistemi di ragionamento, sì. non si occupa più delle questioni pratiche.
1: Mi dispiace perché la situazione è stata questa. Ho capito, non è così.
0: Scusa, fatti,
1: non è che sta che macchina, che c'è un trattore dell'86.
0: Fatti fare una domanda. Hai messo la benzina?
1: Certo che l'ho messa. Ti spiego, secondo me, a parte che l'ho messa 2,37 euro al litro.
0: Vabbè, ma adesso se dobbiamo polemizzare,
1: ma stai scherzando?
0: Ah, no, che
1: qua non... tutti a parla. Posso dire una cosa? No. Veramente. Io credo tantissimo in questa cosa.
0: Sì,
1: in
0: sì.
1: questo,
0: puoi cioè, dirlo perché credo che sia quello che hai già detto a me prima.
1: Allora, ragazzi, al caffè. In Italia, appena un minchione, uno qualsiasi, spara una notizia. Dice una cagata.
0: Ma vedi alla voce gonne corte?
1: Vedi alla voce gonne corte?
0: Ok.
1: Tutta l'Italia si ferma. Programmi radiofonici, televisivi,
0: certo.
1: Social, gente, bar, tutti parlano di quello. Poi, ragazzi, il gasolio a 2,38. Nessuno dice niente.
0: Ma come nessuno
1: voi,
0: dice niente? Ma ci hanno tolto il bollo della...
1: Ci hanno tolto il bollo e hanno alzato la benzina. Che cazzo me ne frega a me del bollo che
0: ma
1: poi
0: dai,
1: a me...
0: Allora, ovviamente...
1: La macchina non parte!
0: Perché tu non hai messo la benzina, secondo me?
1: No, l'ho messa la benzina, però secondo me ho aspettato troppo perché stavo a rosso. Secondo me è stato questo.
0: Ha pescato un po'
1: di... Ha pescato tutta la munnezzella.
0: Ha pescato nel torbido, secondo me.
1: Come piace a noi piace pescare nel torbido.
0: Comunque hai pienamente ragione su quell'argomento e adesso se io fossi uno di quei... se fossi uno di quei complottisti direi non ce lo dicono, ma funziona così. Allora, signori, intanto...
1: Ma poi è normale, scusa, il ragazzo che è venuto a prendere... Con la col carro attrezzi,
0: sì.
1: no? Cioè, io ho chiamato tramite l'assicurazione perché comunque pago l'assistenza.
0: Adesso che colpa ne
1: vuoi
0: è? Basta!
1: Vuoi sapere che cosa ha detto?
0: Che cosa ha detto?
1: Perché poi io sono andato via, c'era mio cognato. Ha detto a me, vabbè, ma una regalia. Ma che cazzo vuoi la regalia? Ma io non lo so, la regalia.
0: La regalia.
1: Ma quella regalia,
0: ma
1: scusami.
0: Ma forse regalia, ma regala tu.
1: Ma
0: cioè, no, che cosa ce ne
1: anche
0: fai?
1: Questa era una battuta.
0: Anche questa era una grande
1: molto
0: battuta.
1: Molto bella, andiamo avanti.
0: Ragazzi, siamo partiti proprio male, male, male. Io avevo una scaletta da seguire.
1: Via,
0: eccola
1: butta
0: qua.
1: La butta
0: via, a posto, vai con la musica, vai.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: così che si ritorna nei corrieri di Kiss Kiss, belli belli, tranquilli tranquilli. Ciro è riuscito ad arrivare anche qui in radio per
1: ancora.
0: Ma basta questo motore che non si accende. No, però intanto io volevo capire, senti come parlo.
2: Allora ragazzi, attenzione, perché Alfio è costipato.
0: No,
2: lo ripetiamo sempre perché allora è importante che la gente sappia quello che succede nei corrieri.
0: Sì, ma senza ingigare troppo nelle cose mie.
2: Per l'amor di Alfio. Lui lo ha sempre detto, l'ha dichiara, nessuno può giudicarlo.
0: No,
2: lui dorme col culetto scoperto.
0: Ma non è vero, non è questo il motivo.
2: Solo d'inverno, Ciro. Solo d'inverno si mette il perizoma,
0: no,
2: perché deve avere le chiappette all'aperto. E lo dico sempre, caro Alfio. Poi dopo vieni in radio, c'è il raffreddore, tu lavori con la voce.
0: Vabbè, è finito. Io lo trovo scomodissimo il perizoma. Ho provato.
2: Anche io, motivo per il quale lo metto al contrario.
0: Che brutto! Che brutta immagine. No, in realtà è quelle... Hai presente l'allergia di inizio stagione? Che a te poi di solito viene ad aprile,
2: ma... viene aprile e poi a ottobre.
0: Ah, ti viene pure ottobre?
2: Pure a ottobre, perché stanno gli agari che figliano.
0: Che cosa vuol dire?
2: A ottobre gli agari figliano. Ma questo è un ignorante.
0: Ma che figliano?
2: Io sono andato dall'allergologo.
0: Che ti ha detto? Che
2: mi
0: c'è
2: ha
0: la
2: detto
0: stagione dell'accoppiamento dell'acaro?
2: Mi ha fatto tutti gli esami, quelli là sopra il braccio con le puntine, eccetera, eccetera.
0: Sì.
2: Che credi? Allora, lui mi ha detto, allora, il cane si allergico un poco poco. Il gatto si allergico.
0: Sì.
2: Poi mi ha detto, la mela? No, la puoi mangiare.
0: Che c'entra poi insieme al cane al gatto?
2: Mi ha fatto tutte le cose della polvere. Io sono allergico a tutti gli acari.
0: Benissimo.
2: Tutti, quindi quelli da gennaio a dicembre, tutto quanto le acchiappe.
0: E quindi tra poco toccherà a te, scusami, ed è lo stesso motivo. Io non so se è l'acaro, se è la mela,
2: sì,
0: non lo so.
2: Perché lui mi ha spiegato che a ottobre gli acari si accoppiano e figliano e fanno gli acarini.
0: Vabbè.
2: Quindi sul tuo letto, sta la sera quando vai a dormire,
0: devo fare attenzione.
2: Stanno tutti gli acarini lì.
0: A non poggiarmi su una nidiata di acari. Allora, io non lo so qual è il motivo, però mi pare di capire, guardandomi anche un po' intorno, che

0: tanti come me, perché l'allergia di inizio stagione autunnale è una cosa abbastanza comune. Allora, volevo capire quanti come me adesso sono lì col moccio al naso, che ogni tanto mentre parlano anche con la persona più per bene non possono fare a meno di fare
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è brutto, è proprio brutto.
1: Ma
0: brutto.
1: Io invece posso dire una cosa, anche perché all'ascolto ci sono tutti amici, sono una persona
0: ma
1: così,
0: figurati,
1: non ho vergogna di dire
0: certo.
1: niente. Allora, a me succede che sto facendo l'aerosol perché ho quel polipetto, sto facendo sta cura.
0: Ok.
1: Sto facendo l'aerosol, ma l'aerosol mi sta togliendo tutti come si chiama?
0: I muchi
1: dai bronchi.
0: Ma mi fa schifo l'idea che
1: e mentre adesso... parlo a volte sembra un vecchio di 80 anni che deve fare un
0: porca miseria, ma perché lo devi anche fare questo suono? Oh,
1: no,
0: allora,
1: non l'ho fatto io, l'ha fatto quello.
0: Io sono pieno di fazzoletti. Se io te ne faccio vedere uno.
1: Sì, anche io in macchina sono pieno di fazzoletti.
0: Facciamo così.
2: Ma andate a cagare.
0: Direi che è il caso, per favore, grazie. Meno male che la regia è la morale inibitrice di questo programma.
1: Attenzione! Alfio però si è ricordato di prendere tutto oggi. Sapete perché?
0: Perché
1: ha preso il pesce.
0: Ancora! Questa storia di ieri, ma

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
14: La spesa intelligente.
15: Kiss, kiss.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: almeno non mi hai rovinato questo momento bellissimo.
1: Eccolo.
0: Allora, uno dei momenti più brutti di quando hai questa sorta di allergia pruriginosa in testa, che adesso non ti so spiegare in altri modi, è che ti viene sempre uno starnuto che tu non riesci a fare.
2: Ah, sì, sì.
0: E allora ti si riempiono gli occhi di lacrime, ti brucia tutto, ti senti un po'. E molti ascoltatori come me sono allo stesso livello.
3: Ciao, Ciro. Ciao, Alfio. Alfio, hai ragione.
0: E c'è.
3: Non c'è cosa più brutta quando soffri il naso davanti a un cliente.
0: È vero, ma no, non lo devi fare, lo devi fare prima. Se no, lasciati cadere quella gocciolina giapponese.
2: Mi dispiace sentirlo così.
0: Sì, senti il prossimo.
4: Io, Alfio, pure sto combinato come...
0: Oddio!
2: Ma che schifo!
0: Comunque, secondo me ha fatto un macello sul cruscotto se era in macchina. Va bene, comunque era giusto per dire.
2: Questo per dire, ragazzi.
0: Siamo tutti sulla stessa barca.
2: Alfio non si sente migliore di voi.
0: Ma non mi sono mai sentito migliore di nessuno.
2: Lui è sullo stesso vostro livello, tranquilli, non vi preoccupate. Anche lui si ammala.
0: Sono molto peggio, fidate.
2: Ma comunque siamo due rottami,
0: Questo periodo qui sì.
2: Sì,
0: a me quando arriva l'estate io rinasco.
2: Ma secondo te dovremmo fare tipo un check-up completo?
0: Ma lascio stare.
2: Io non vado perché ho paura.
0: No, se io vado a fare un check-up non mi riportano più a
2: me
0: casa.
2: La prima cosa che mi dicono, colesterolo e trigliceridi.
0: Sicuro.
2: Ma da quando ho 18 anni.
0: Ma perché i veri valori.
2: Chi è?
0: Vabbè, che schifo. Tra poco rientriamo un po' nei ranghi dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi celebreremo la giornata mondiale.
2: No, io ho paura dei ranghi. La ranghi no.
0: Me ne voglio andare. I'm standing on the

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma io adesso avrei voglia solo di stare bello seduto a bere un tè delle 4:30.
2: Bello!
1: Con questa musica
2: il
1: qui.
2: Il tè, ci mettiamo anche un poco di miele.
1: Poco di zucchero e la pillola va giù. Allora, fermi, perché anche oggi dobbiamo celebrare assolutamente la nostra giornata mondiale.
2: Giornata mondiale! Tutto quello che accade. Allora, ricordi quando ieri ho detto 22 settembre?
1: Sì.
2: Si celebra la giornata del 22 settembre?
1: Sì, sì, sì, sì, una giornata assurda.
2: Oggi 23 settembre?
1: Sì.
2: Si celebra la giornata del...
1: 23 settembre.
2: 30 luglio.
1: Ma che vuol dire? Scusa, sì, ma non sì, ha senso.
2: È per una questione di equinozi astranti.
1: Vabbè, scusami, però. Va bene, dai, io ci rinuncio a capire le tue giornate mondiali, però voglio assolutamente anche rassegnarmi. Vai.
2: Sera, segnata stampa.
3: Michele, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Michele, ti ho mandato, vedi, delle foto della macchina mia e l'olobretta, foto con la foto
1: che cosa?
3: L'olobretta.
1: Ma chi è Michele soprattutto?
2: No, sono un amico. Allora, vabbè, attenzione, molto rassegnati per una questione musicale. Amanda Lear contro Miley Cyrus.
1: Andiamo a spiegare questo singolar tensione che si sta verificando tra le due, perché i fan hanno fatto notare che ad Amanda Lear che la canzone appena uscita dall'album Best Persuades di Miley Cyrus e che stiamo ascoltando e si intitola Red Lights, pare
2: che sia uguale nella melodia a una canzone di Amanda Lear.
1: Sphinx dell'anno 1978.
2: Le possiamo sentire entrambe?
1: Va,
2: sentiamo,
1: confrontiamole. Questa è Miley Cyrus. Ok, molto bella.
2: Vediamo.
1: Sentiamo Amanda Lear. Dai, io non voglio dire niente, perché
2: si assomigliano.
1: No, poi magari ci sta ascoltando Miley Cyrus e dice mi chiama, dice Alfio, ma cosa hai detto?
2: Allora,
1: però
2: Amanda Lear dice: io ho contattato l'etichetta discografica, vorrei arrivare ad un accordo, ma l'accordo potrebbe anche essere quello di avere semplicemente da parte di Miley Cyrus, che tra l'altro mi piace molto come artista,
1: sì,
2: una cosa per dire ehi, io ho preso spunto da quella canzone.
1: Quindi volevo ringraziare per
2: un credits.
1: Esatto. E ha detto: se questa cosa non succederà, io potrò anche agire per vie legali. Ma ha fatto di più. Ha confrontato i due pezzi su ChatGPT.
2: E che ha detto
1: ChatGPT? Ha detto che sì.
2: Però ha detto proprio così. Effettivamente, signora Amanda.
1: Non parla così.
2: Io non posso dire proprio te.
1: Sì, vabbè, dai, non ha detto proprio così. Comunque, va bene, facciamo un grande in bocca al lupo anche a Miley Cyrus per la nuova avventura.
2: Attenzione, dopo Adele, arriva Adela.
1: Adela?
2: Adela.
1: Ma chi è, tua cugina?
2: No, sei citata.
1: Ah, Adela. La nuova.

0: può aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Yes, yes.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss, kiss.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Yes, yes.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss.
13: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: Kiss Kiss.
18: I'm a star. I'm a love you like I've never been loved before.
19: I'm a star.
20: La musica più bella.
21: La musica più

0: Soul, il pomeriggio dei Corrieri di Ghischis, 16:47, buon mercoledì ancora da Alfie e Ciro. Allora Trump,
1: allora si
0: ne
1: parla,
0: ha fatta
1: di accuse.
0: Sì, Trump, ragazzi, Trump, ma allora se ne deve parlare, perché intanto lui vuole che se ne parli e noi un po' ci sguazziamo, perché allora, sono cose assurde.
1: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump.
0: Allora,
1: che cosa è successo? Andiamo a
0: snocciolare la questione. Era già successo, la polemica era già scoppiata un po' di giorni fa, perché sapete che Donald Trump ha vietato alla CNN di seguire i suoi eventi, no?
1: Sì.
0: I suoi appuntamenti anche importanti, per esempio l'assemblea.
1: Ma ho detto, voi CNN, voi non entrate
0: no,
1: più.
0: No, non entrate più.
1: Ma perché lei, io sono io e voi non siete niente.
0: Sì, effettivamente, ma poi anche l'assemblea, quella generale dell'ONU che si è tenuta a New York lunedì, anche lì ci sarebbe dovuta essere la CNN, niente, non c'era perché Trump ha detto fuori da casa mia.
1: Che succede? Questa è una cosa molto bella. L'organizzazione giornalistica però è opposta a questa copertura, diciamo,
0: certo,
1: così, perché dici, ma com'è, voi, cioè lei, signor presidente, vieta a una testata
0: giornalistica
1: importante come la CNN
0: di riferimento,
1: e quindi
0: certo,
1: la ABC, la CBS, la CNN, la Fox News, la NBC, la BBC, la PPP e la CTP non garantiranno più copertura.
0: Ma questo voleva
1: sono
0: Trump.
1: Sono defilate.
0: Ma questo voleva Trump. Tant'è vero che chiedimi qual è stata la soluzione di Donaldone.
1: Qual è
0: del ciuffo biondo che fa impazzire il mondo. Si è creata una sua TV.
1: Sì. Ma ha detto proprio, mi faccio la mia TV.
0: La
1: così
0: Trump
1: come
0: TV.
1: Si è fatto il suo social.
0: Certo, figuriamoci, però adesso tocca capire su questa
1: a
0: TV.
1: A mio avviso questa cosa si chiama dittatura.
0: No, adesso non corriamo troppo, poi lui non ha detto la dovete guardare per forza la Trump TV. Certo, metterà dei programmi accattivanti come Trumptation Island.
1: Bella, questa era una battuta?
0: Questa era una battuta.
1: Molto bella, devo dire la verità.
0: Veramente, ti è piaciuta? Signori, mega evento, gli è piaciuta.

0: This is the life. Chi è?
1: Il defilarsi delle altre TV è stato usato come trampolino di lancio.
0: Bella.
1: Per la sua.
0: Bella. Carina. È
2: bella,
0: una battuta,
2: bravo.
0: Riferita alla notizia di cui stiamo parlando noi Corrieri di Kiss, cioè del fatto che Trump ha detto alle TV nazionali: voi ve ne dovete andare, le altre TV hanno deciso anche di lasciarlo, di abbandonare i suoi eventi, e lui si è aperto la sua TV di privata.
2: Ma scusa, invece quell'altra storia che dei me contro te. Ma che sta succedendo? Perché io ho letto un paio di cose, ma non ho capito bene. Hanno chiuso il sito, non hanno. Per quale motivo?
0: È lì. Anche lì le acque si fanno un po' torbide, cioè secondo l'opinione pubblica, perché i me contro te. Sai che si sono sposati, hanno fatto tutta una serie di cose, tante polemiche.
2: Il loro canale YouTube, tutte queste cose.
0: Una polemica adesso mi scatta sul fatto che un'associazione che si occupa dei consumatori ha detto: i siti che voi avete messo su per far giocare i bambini, per fare tante attività,
2: sono tendenziosi.
0: Sono leggermente tendenziosi, perché non è tanto, come dire, è molto sottile il confine tra momento ludico e momento merchandising.
2: Ok, cioè, e momento andate giocando a vedere questo prodotto, andate a comprare
0: questa roba qui. Quindi il bambino sta giocando, sta facendo delle attività e all'improvviso clicca per caso, ma neanche troppo per caso, però clicca su questi banner che dicono vai allo shop e quindi non si capisce. Okay. Attenzione, non stiamo dicendo che è così. L'accusa da parte di questa associazione per i consumatori dice è così, ma quello che fa pensare ancora di più è che proprio a ridosso di questa polemica
2: il
0: questa
2: sito dei me contro te si è un attimo oscurato per manutenzione.
0: Quindi i malpensanti staranno dicendo: certo, hanno avuto l'accusa e adesso devono rimettere un attimo a posto le cose prima che poi tutto diventi una
2: denuncia. Vedremo.
0: No, però era giusto magari dirlo. Facciamo una

0: di Radio Kiss Kiss, che è la storia della musica dell'anno 1985, in questo caso, caro Ciro,
1: anno,
0: ecco,
1: in cui aprimo sul lungomare di Vasto la prima mappineria.
0: Non si dice,
1: no, la mappa, che non è,
0: no, è proprio,
1: no,
0: brutto,
1: non
0: dire,
1: è un negozio in cui Gilda prendeva le cose, insultava la gente e gli tirava gli stracci.
0: No, no, ok, no. E che cos'era?
1: Era un negozio di piccole mappe. Tu entravi, cioè, io devo andare a Londra, che ti dava la mappa di Londra,
0: però potevi,
1: la mappineria,
0: sì, però è ambiguo, perché se dici mapperia forse è meglio, no, perché erano mappine piccole, sì, va bene. Dai, Simply Red in quell'anno, Money is Too Tight to Mention.

0: Money to Tight Mansion, il pezzo che avete ascoltato dei Simply Red direttamente dall'anno 1985.
1: Detto anche alzarma mane mane.
0: Sì, volendo, detto da Ciro così, però gli altri lo pronunciano sicuramente meglio. Signori, buon pomeriggio, è mercoledì, ci siamo arrivati a metà settimana, non so come, io con l'allergia tra l'altro.
1: Sì, e io non so come senza macchina.
0: Tu senza macchina, quindi adesso Ciro sappiate che si sposterà solo in skateboard.
1: Ma ragazzi, lo guarda, io stavo ragionando su questa cosa, ma io come faccio in questi giorni?
0: Ciro.
1: Col furgone.
0: Ma tu hai il dono dell'ubiquità, tu sei ovunque, in qualunque momento e in qualunque modo. Quindi non ti creare questo tipo di problemi. L'importante è che non manchi mai all'appuntamento.
1: Sono molto preoccupato.
0: Lascia stare, intanto sei qui e ci resterai con me fino alle 19, anche con Giovanni Imperatore in regia, Luigi Fischetti regia TV, quindi Kiss TV, diciamolo, potete guardarci.
1: Miley Cyrus, bella, i lei. Bassi persuadono. Let's go.

0: te lo devo dire, ha chiamato Miley Cyrus.
1: Che ha detto?
0: No, è incazzata con noi, ma non per la faccenda di Amanda Lear.
1: Perché se adesso si chiama in un altro modo.
0: Perché l'abbiamo chiamata Miley Cyrus e lei adesso ha specificato con l'uscita del nuovo album che si chiama solo Miley.
1: Ma questi che cambiano lavoro, cambiano,
0: lavoro.
1: No, il nome,
0: Dire. Va bene, allora, caro Ciro,
1: Ciro. Altro giro, altro giallo, ragazzi. Attenzione, perché questa è una cosa seria.
0: No, ma che giallo? Questo non è per niente più un giallo, lo è stato.
1: Sembrava un giallo, perché non so se avete sentito, a Caltanissetta c'è stata praticamente la scomparsa di due sorelline.
0: Ma come non abbiamo sentito? Ne ha parlato il telegiornale per tanti giorni e
1: una
0: ci siamo tutti preoccupati.
1: Una di 8 e una di 12 anni, due sorelline che a un certo punto sono scomparse.
0: E certo, è stato anche aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Sapete che l'Italia è stata un pochino col fiato sospeso sulla scomparsa di queste due sorelle.
1: Ritrovate
0: che...
1: dopo 21 ore di
0: esatto, sono attenzione. State ritrovate in Columi, stanno bene, stanno benissimo.
1: E sono state trovate in un negozio di abbigliamento a pochi metri da casa. Uno
0: e
1: dice
0: pare.
1: Allora, ma che ci facevano queste due bambine? Ricordo, 8 e 12 anni. Sì. In un negozio d'abbigliamento da solo.
0: Allora, pare che adesso gli inquirenti stanno cercando di capire meglio, però pare che queste bambine si fossero nascoste volontariamente all'interno di questo negozio. Ma la domanda è: per quale motivo lo avrebbero fatto?
1: E dicono voci di corridoio, dicono che abbiano partecipato ad una challenge. Perché sui vari social girano queste challenge che praticamente tutti i ragazzini
0: sì,
1: devono
0: ma io la conosco.
1: Stare all'interno di un negozio. Quante più ore possibili?
0: Sì. La challenge è proprio
1: devono
0: questa.
1: Devono chiudere nei negozi.
0: Il titolo della challenge è 48 ore nascosto, puntini sospensivi. Centro commerciale, in una chiesa, in un palazzo abbandonato, a casa
1: ragazzi.
0: Di una persona. Esatto, è una challenge.
1: È follia questa cosa, è follia.
0: No, ma sai che poi questa forse è la meno pericolosa delle altre challenge di cui parleremo tra pochissimo.
1: No, ma questa è pericolosa, ma stai scherzando?
0: No, fa preoccupare tantissimo le persone.
1: Scusa, il bambino se ne va, non torna a casa per 48 ore, magari non beve, non mangia... Ma stai scherzando, si mette
0: infatti,
1: nei casini.
0: Non sto dicendo che non è pericolosa, sto dicendo che tra quelle che elencheremo tra poco, forse è la meno pericolosa, perché te vai da una parte, ti nascondi, stai lì e purtroppo si preoccupa solo chi ti sta cercando. Però tra poco mi darete ragione, perché faremo l'elenco delle challenge più assurde di sempre.
2: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: E invece eccoci qua, i Corrieri di Kiss Kiss, come ogni pomeriggio, sempre fino alle 19. Allora Ciro, la gente lo vogliono sapere.
1: Che
0: perché
1: cosa?
0: No, prima abbiamo parlato delle due ragazzine scomparse che poi fortunatamente sono state ritrovate dalle parti di Caltanissetta, perché pare che stessero facendo una challenge nascondendosi all'interno di un negozio. La verità è che ci sono un sacco di challenge che quando tu ne parli dici: ma avete il cervello a una sola corsia?
1: Esatto, sono d'accordo con te, però poi riflettendo ancora di più, quando noi eravamo più piccolini non è che noi non facessimo cose spericolate.
0: Ho capito, anzi, però scusami, io se ti cito la choking challenge,
1: no, cioè, però gente... mentre parlare in italiano perché sennò me ne vado.
0: No, poi ti spiego anche cos'è la choking challenge. Sono ragazzi o persone che per dimostrare, per avere visualizzazioni, si privano momentaneamente dell'ossigeno provocando
1: lo svenimento. Ma veramente?
0: Eh sì.
1: E proviamolo con te.
0: Ma
1: dai,
0: sarebbe
1: bello.
0: No.
1: Alfio che sviene in diretta, spatta con la testa.
0: Attenzione, perché c'è anche questa che è interessante, la croming.
1: La croming challenge, che tradotto significa?
0: Allora, l'inalazione intenzionale di tutti i vapori di quella roba tossica, tipo il detersivo, tipo
1: questo sempre per svenire,
0: questo,
1: o per sballarti?
0: Questo per sballarsi.
1: E qui abbiamo un esperto.
0: Chi sarebbe?
1: Ecco, Rosario, facciamo vedere.
0: Sì, vabbè,
1: in questo
0: ciao.
1: Momento nostro... stava inalando i suoi odori.
0: Va bene, allora, Bend the Reel Challenge, un altro fenomeno che è quello di fare abusi di antistaminici per provocarsi allucinazioni.
1: Perché portano allucinazioni, davvero?
0: No, sì, credo di sì, magari prendendone tanti potrebbe succedere. Comunque dai, anche tu l'avrai fatto. No, anche tu ti...
1: Scusami. Vedo un cavallo.
0: Che tu prendi gli antistaminici.
1: Sì, io li prendo, però ne prendo uno al giorno.
0: Vogliamo riflettere sul fatto che al di là, al netto di queste challenge che sono veramente assurde, tutti noi da ragazzini abbiamo avuto quella dose di incoscienza che ci ha fatto fare qualcosa
1: io
0: di pericoloso.
1: Io ricordo una delle cose più gravi che facevamo io, i miei cugini, i miei amici.
0: Ok.
1: Ricordo che andavamo a giocare dove c'erano i cantieri aperti.
0: Ah, vero.
1: Cioè, costruivano il palazzo e noi
0: sì.
1: andavamo in quel palazzo.
0: Eccomi
1: a costruire, cioè che ne so, ci lanciamo dal secondo piano al primo, perché magari c'era la cunetta di sabbia.
0: Tetano starter pack, come
1: ragazzi,
0: no, hai voglia.
1: Sei di altissimo livello.
0: Lo ricordo benissimo. Ma io invece giocavo con...
1: Amianto.
0: Con mio cugino e mio fratello a casa di amici di famiglia che avevano i piragna e una vasca con i piragna all'acquario.
1: Avevano i piragna a casa?
0: Te lo giuro. E noi, un poliziotto tra l'altro, amico di famiglia, e noi mettevamo la mano, giocavamo a chi la toglieva prima che il
1: piragna, prima che il pesciolino arrivasse. Che bello. A proposito di pesce, vedi, quando si parla di pesce c'è sempre altro.
0: 347 490 0042, che senza peccato scagli la prima pietra. Quindi quelle cose incoscientissime, pericolosissime, che avete fatto da ragazzi. Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
3: I Corrieri di Kiss Kiss.
2: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

Chissà te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chissà te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi, anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Yes, yes.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Beh, come il titolo di questa canzone, molto serenamente io mi sento di dire che ovviamente le incoscienze le abbiamo avute tutti,
1: certo,
0: da ragazzi, no? Da piccoli, e che non c'erano i social, sennò chissà quante cose sarebbero diventate poi challenge.
1: Sono d'accordo,
0: dire,
1: con te, bravo, chi ottima è? Osservazione, chi è?
2: Ciao Alfio, ciao Ciro,
0: ciao.
2: Francesco da Terlizzi. Sapesse quante ne ho fatte? Io e il mio amico rincorravamo le macchine per arrampicarci mentre camminavano dietro ai paraurti, oppure
0: cosa?
2: Ci divertivamo a riempire i serbatoi delle macchine piene di acqua.
0: E che divertimento!
1: Ma siete proprio delle
0: merde. Non è che per caso l'avete anche oggi incrociato la macchina di Ciro? Che
1: è possibile.
3: Ciao ragazzi, quando avevamo 20 anni,
0: sì,
3: la sera in macchina con i miei amici andavamo a una velocità abbastanza altina.
0: Non
3: e
0: si
3: a un certo punto il guidatore ha avuto la bellissima idea di tirare il freno a mano. Lascio a voi le conclusioni.
0: Ma che simpaticone!
1: No, ragazzi, ma questa no, questo è criminale.
0: No,
1: che tra
0: aspetta,
1: l'altro oggi il freno a mano non c'è più, c'è il tastino.
0: C'è il tastino.
1: Ma non funziona come...
0: Però il freno a mano, quando prendevi la curva, era una figata.
1: All'epoca, se la sapevi fare,
0: se la
1: poi dovevi andare di controsterzo.
0: In uno spazio molto ampio, non per strada.
4: Allora, adesso ho 14 anni, ma io all'età di 7 anni
0: sì,
4: mi sono sporta dalle scale, che stavano senza ringhiera. Lo facevo molte volte e una volta sono caduta. Mi sono rotta un polso.
0: Perché... La vita è un brivido che vola via.
1: Complimenti.
0: Tutto in equilibrio sulle scale.
1: Sei contenta, lei ha visto? Brava, brava.
5: Ciao ragazzi, io dall'età di 5-6 anni, se non mi ricordo bene, nella mia vecchia casa in Argentina ho messo un chiodo dentro la presa elettrica con un pezzo di legno.
0: Ma sei... Ma scusa.
1: Ma
0: ci stai parlando dall'al
1: di là? È un miracolo che tu sia ancora vivo. Chi è?
6: Io quando era piccola, 12-13 anni, mi sono buttata del tetto di casa dicendo che io era la moglie di Tarzan. Mi sono rotto un braccio e le botte che mi hanno dato dopo.
0: Ma scusami, che poi prima...
1: Secondo me c'è rimasta sotto.
0: Prima era anche un po' così, ti facevi male, avevi il resto dei genitori.
1: Sicuro.
0: Sei sicuro che il braccio non te l'ha rotto tuo padre o tua madre picchiandoti dopo, scusa?

0: Allora, abbiamo la riprova che prima di essere vecchi e saggi bisogna essere giovani e stupidi, e questa riprova ce l'abbiamo anche dai nostri ascoltatori, che di cose incoscienti ne hanno fatte tante da ragazzini. Mi pare di capire. Grazie ai messaggi che sono arrivati al 347 490 0042.
1: Da piccolo mi sono appeso dal secondo piano di casa mia perché mi volevo lanciare sull'auto che c'era parcheggiata sotto. Mia madre mi ha preso giusto in tempo perché ero a cavalcioni sul balcone e... però secondo me mi è andata peggio perché mi ha corcato di mazzate. Poi
0: dici tra i due mani,
2: però quando tu ti vuoi lanciare perché dentro di te sai che puoi farla quella
0: cosa,
2: però avresti distrutto la macchina.
0: Ciao
3: Corrieri, una cosa che ho fatto quando ero piccolo da incosciente, periodo di carnevale, ci mettavamo lì a bordo strada a lanciare le uova sui parabrezza delle macchine.
0: Non si fa.
3: E niente, una cosa pericolosissima. Adesso che guido mi rendo conto che è una roba pericolosissima.
2: Ma no, io è vero, l'ho fatto anch'io e chiedo scusa.
0: Direi che è il caso.
4: Ciao Ciro, ciao Alfio. Io all'età di 7-8 anni, avendo un po' le orecchie di pentole, di 7-8 anni però,
0: pentole.
4: Ho avuto la brillante idea di entrare con la testa in un cancello. Entrare sono entrati, ma uscire misfa. Soluzione? Fabbro.
2: Grande Fabbro,
0: a volte anche vigili del fuoco per queste vicende. Vai.
5: Ma che ne sapete voi? Io all'età di 7 anni mi sono mangiato una supposta credendo fosse una caramella.
2: Buono.
5: Che saporaccio, raga.
2: E ci credo. Il problema è che la caramella non sai dove l'ha messa.
0: No, posso arrivarci comunque, lascia stare. Su Radio Kiss Kiss arriva anche la novità ed è l'ultima di ultimo, mi pare di capire. Possiamo definirla così.
2: L'ultima di ultimo che dice tutto.
0: Abbiamo detto tutto. Allora.
2: Tutto.
0: La canzone è tutto.

Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Ormai ci completiamo a vicenda. Allora, incoscienze, sì, non solo quelle
1: cose
0: dei ragazzi,
1: che si fanno con l'incoscienza di un ragazzo, di un bambino,
0: ma
1: di un adolescente.
0: Perché poi di incoscienti adulti ne conosciamo tanti.
1: Tipo,
0: a parte che la storia ne è piena. Intanto ti potrei raccontare, per esempio, il caso. Non so se te lo ricordi.
1: Ragazzi, mi fanno impazzire i Jackass.
0: Vabbè,
1: hai visto?
0: Sì, ma i Jackass.
1: Ma hai visto un film di ma quelli sono pazzi.
0: Ma fanno schifo.
1: Mi fanno morire dalle risate. Io li adoro.
0: Va bene, comunque è questione di gusti, ci mancherebbe, però uno dei casi più assurdi della storia è quello di Bobby Leach. Non so se ti ricordi la storia di quest'uomo.
1: Era uno stuntman?
0: Era uno stuntman, sì, più o meno una sorta di stuntman. Se nel 1911 di stuntman si poteva parlare, non certo hollywoodiano, però lui ha progettato un barile, si è messo dentro questo barile e si è lanciato nelle cascate del Niagara.
1: No.
0: Quindi stiamo parlando di una caduta di oltre 50 metri.
1: Cascata nel Niagara? Ma stai scherzando? È pericolosissimo.
0: Come no? Chiedimi se si è salvato.
1: No, come è andato? Si è salvato.
0: Ah. L'hanno recuperato, mezzo fratturato, mezzo acciaccato, tutto a posto. Lui ha fatto anche un po' una sorta di tour mondiale raccontando la sua impresa.
1: Ah, che bello.
0: Chiedimi com'è morto.
1: Non lo so, com'è morto? Di vecchiaia?
0: No, scivolando su una buccia d'arancia.
1: Ah, davvero?
0: Giuro. Allora, non è che è scivolato ed è morto lì al momento. La caduta gli ha provocato una ferita che nel tempo, insomma, si è infettata. Gli hanno amputato
1: a causa di quella caduta,
0: esatto.
1: Poi lui è morto.
0: Però in sostanza, uno che si salva lanciandosi nelle cascate del Niagara e che poi muore per una caduta, su una scivolata, su una buccia d'arancia, fa un po' ridere, in sostanza.
1: No, fa veramente ridere, assolutamente.
0: Va bene, niente, storie che raccontiamo così nei Corrieri di Kiss Kiss, ma non perdiamo di vista il fatto che tra poco regaleremo anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: Grazie, un Ed Sheeran veramente irreprensibile.
1: Allora, grazie a chi, scusami?
0: A noi.
1: Ah no, pensavo peggio. Allora, abbiamo l'anno della storia della musica,
0: sì.
1: L'anno in questione il 1970.
0: Ma anche la storia della tecnologia, perché in quell'anno nacque il primo mouse.
1: Il primo mouse, tu intendi il mouse per computer.
0: Mouse per computer, e poi certo. Dopo qualche anno, se ci mettevi del limone, era sì. Uperio mouse.
1: Questa non la capisce nessuno che non abiti in una certa zona d'Italia.
0: Ma a me non interessa, hai capito?
1: The Doors!
0: Io sono campanilista.
1: Questa è Roadhouse Blues.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: mamma mia ragazzi, la figaggine di questo ragazzo, la figaggine di Jim Morrison.
1: Ah, non parlavi di me?
0: No, figurati.
1: Scusa.
0: No, parlavo di uno veramente, veramente figo da tanti punti di vista. The Doors e Roadhouse Blues, l'anno era il 1970. C'è Cristina Manco in redazione per le ultime news.
2: Una buona serata e bentrovati. Secondo giorno dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Poco fa al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran ha detto è stato vittima di terrorismo. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Rispondendo al presidente statunitense ha aggiunto il signor Trump e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che Teheran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. Durante l'intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Di Iran ha parlato anche il segretario statunitense Rubio, dice che un accordo se ci sarà richiederà molto lavoro e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, lo comunica Varsavia aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della loro difesa aerea. Cambiamo argomento, abbiamo preso atto dei dati Istat, non abbiamo fallito, siamo assolutamente in linea con il preventivato, così il ministro dell'economia Giorgetti al question time alla Camera, aggiungendo che oggi l'OCSE aggiorna dallo 0,5% allo 0,9% la crescita del nostro paese, questo spiega, non ci pone in coda all'Unione, altri paesi stanno peggio. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Al via in questi minuti la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato all'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio filmati delle telecamere di videosorveglianza del monumento. Intanto, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Al momento non si esclude che il tragico incidente possa essere stato provocato da un errore umano o da un malore. Uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe però stato sventato da alcuni compagni che hanno segnalato le intenzioni del minore. Lo sport, europei di volley maschile, le 21:05 a Torino la sfida tra Italia e Finlandia, gli azzurri campioni del mondo in carica arrivano ai quarti da imbattuti, chi vince stasera in semifinale trova la Francia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sì, siamo sempre noi.
0: Certo, i corrieri di Kiss Kiss.
3: Salve.
0: Pronto?
3: Posso parlare con la redazione?
0: No, non puoi parlare con la redazione in questo momento.
3: Posso parlare con la direzione?
0: Neanche. Allora, aspetta, stai calmo lì un attimo perché noi dobbiamo ricordare chi siamo noi. Dillo, dillo, chi siamo?
4: Siamo i Corriere di Kiss Kiss.
0: Siamo i Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. E intanto,
4: ci sono anche i...
0: in queste ultime due ore avete mandato un messaggio ai Corriere di Kiss Kiss, tenete il telefono a portata di mano perché potreste essere chiamati
4: sì.
0: per il gioco Rispondi e Vinci e ricevere in regalo la t-shirt di Radio
1: Ma
0: Kiss
1: quelli
0: Kiss.
1: Con la sigla? Rispondi e Vinci, Rispondi. Belli, belli, belli.

0: vinci.
1: Esatto, è così che funziona il gioco Rispondi e Vinci. Dovete solo rispondere alla nostra telefonata, perché vi abbiamo sorteggiato tra quelli che hanno interagito nel corso delle precedenti due ore. E alla domanda che Ciro vi farà, e cioè:
2: quanti anni hai?
1: No.
2: Ah no, che radio ascolti?
1: Che radio ascolti? Dovete solo rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Allora,
1: ecco,
2: ci abbiamo il numero di telefono?
1: Oh, ce l'abbiamo,
2: ce
1: certo
2: l'abbiamo,
1: che ce
2: l'abbiamo.
1: Cosa facciamo? Qui pettiniamo le bambole.
2: Allora,
1: vai,
2: chiamo,
1: regia,
2: chiamo.
1: Grazie.
2: Allora, dovrebbe chiamarsi Valentina.
1: Ok.
2: Valentina. Più piano. Valentina.
1: Smettila.
2: Oh, ecco, sì, si chiama. Non rispondo, lo sapevo.
3: Pronto?
1: Salve. Ciao.
3: Ciao.
1: Sei Valentina?
3: Sì, sono Valentina.
1: Valentina, ferma lì perché Ciro ha una domanda per te.
3: Sì.
2: Da dove dici?
1: No,
2: no,
1: no,
2: la domanda è: che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Yes! Brava Valentina, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che tra l'altro
3: grazie,
1: è fighissima, è tua, è
2: molto
1: tua.
2: Bella,
3: grazie.
2: Ce l'abbiamo, bordeaux,
3: no,
2: grigia o nera, quale vuoi?
1: Smettila di fare il mercatano.
2: Nera, è finita.
1: Però la Valentina, racconterai tutto alla logistica che ti chiamerà per avere i dati.
3: Grazie.
1: Però, grazie a te per aver interagito con noi durante il programma dei Corrieri di Kiss Kiss, questa t-shirt te la sei proprio meritata. Oh.
3: Grazie. Vi adoro, ragazzi.
1: Ci adori?
2: Ci adoro.
3: Siete bravissimi, i migliori di Radio Kiss Kiss.
1: Ma vuoi più bene a mamma o a papà?
3: A Ciro.
1: Ok, va bene.
2: E sarebbe mamma o papà?
1: Questo bisogna chiederselo.
3: È uguale. Però adesso anche a te, Alzio, tanto.
1: Ti voglio tanto bene anch'io, grazie mille.
2: Ciao, Vale, un bacione.
1: Kiss Kiss a te.
3: Ciao. Kiss Kiss a tutti.

0: quando, che tu sei figo, ma quando sarai figo come Anna? No, rispondimi a questo, rispondi alla domanda che ti ho appena fatto.
1: Quando lo sarò? Dammi 2-3 mesi.
0: Allora, scusami, perché prima al telefono con la nostra amica che ha partecipato
1: Valentina.
0: A Risponde e Vinci, a Valentina, che salutiamo ancora, e io ho fatto la domanda, vuoi più bene a mamma o a papà? Ovviamente,
1: certo.
0: Dicendo Alfio Ciro, scherzandoci, un radioascoltatore ha risposto, ragazzi, è innegabile che si voglia sempre più bene alla mamma.
1: Ma per quale
0: ma
1: motivo?
0: Perché?
1: Ma non
0: scusa,
1: è vero, non è... No. Anche perché, cioè...
0: Non solo nel senso...
1: Allora, io ci sto pensando.
0: No, non rispondere in diretta perché sai che Peppe Maradona ci ascolta, non sia mai mi dai la risposta sbagliata, e poi qui succede la disturbata, come si suol dire. Però la verità è che... Perché la facciamo sta domanda ai bambini? Ma è sbagliato!
1: È vero, è
0: sbagliato!
1: Ma qua c'è sempre quel discorso legato alla questione montessoriana.
0: Credo di sì, che in qualche maniera... Allora, gli psicologi secondo me si pronuncerebbero dicendo, raga, non si chiede questa roba ai bambini di 2 anni. E poi magari quando risponde uno dei due escludendone l'altro, tutti a ridere. E poi, cioè, no, secondo me è molto sbagliata come idea, proprio come concetto. Però, di base,
1: sì.
0: sotto,
1: sì.
0: ognuno in cuor suo lo sa.
1: Sì.
0: Forse sì.
1: Io quando ero piccolo, ce dico la verità, la sparo grossa, quando ero piccolo e pensavo alla...
0: Perché ogni volta che si parla dell'infanzia di Ciro
1: no,
0: mi mettiamo
1: perché
0: così.
1: Sei stata triste la mia.
0: È stata una brutta.
1: Quando pensavo a un eventuale, detta così, cioè, tocchiamoci, ok. Ma quando pensavo a un'eventuale morte
0: sì.
1: dei miei genitori...
0: Di partita, usiamo la parola di partita.
1: Quando di partita, che ne so, se fosse successo a mia madre, dicevo, ok, vabbè, stava avanti.
0: Ma come si
1: no,
0: va?
1: Appena me.
0: Ma scusa!
1: Quando lo pensavo di mio padre, dicevo, non è... Cioè, mio padre non può, perché mio padre era il pilastro della famiglia.
2: Dico, scusami, cioè, ma stai scherzando?
1: No, papà, ti sto dicendo che poi i bambini le fanno, no? Io dicevo, non è possibile, cioè, io non, come faccio io senza mio padre? Quando poi... cresci,
0: certo.
1: Ti rendi conto che poi il pilastro è la mamma.
0: Ma non è detto, cioè.
3: Vedi,
0: non ti scaldare, vedi che si incazza.
1: Si incazza, te l'ho detto.
0: No, così. Però poi ovviamente è estremamente soggettivo, ognuno ha la sua idea. Però non lo so, quanto tempo abbiamo?
1: No, dobbiamo tagliare.
0: Ma ce l'abbiamo dopo un altro momento in cui possiamo fare 4 chiacchiere al riguardo, scusami. No, perché voglio lanciare un'altra bomba. Perché se è vero
1: no,
0: che...
1: No, non voglio parlare di questo.
0: No, aspetta, se è vero che lo puoi chiedere a un bambino o a un figlio, quale genitore preferisci? Secondo me lo puoi chiedere anche a un genitore.
1: Ma lo puoi chiedere agli ascoltatori quale corriere preferisci?
0: Vabbè, ma sei tu.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Kiss, kiss.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Ma che ti voglio dire, perché il mio amico Fischietti me l'ha suggerito in cuffia. Sta sigla, sta sigla.
1: Silga.
0: C'ha 10 anni. Senza intelligenza artificiale, senza quelle cose che fate voi.
1: Chi? Noi chi? Che tutte le sigle le fai tu qua nel programma. Comunque, come funziona? Sono solo scarole, signori.
0: Allora, niente. Allora, adesso vi indichiamo una parola.
1: Una parola.
0: E voi dovrete scovare all'interno del repertorio della musica italiana.
1: Esatto.
0: Togliere quella parola e metterne un'altra assonante che vi diciamo noi.
1: Bravissimo. Allora, la parola in questione è occhi.
0: Occhi.
1: Ok? Dovete individuare tutte le canzoni che hanno all'interno del testo la parola occhi, togliere la parola occhi e mettere
0: gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi. Quindi anche occhio con gnocco.
1: Che poi è meno assonante.
0: E poi tra l'altro abbiamo sbagliato che avremmo dovuto farla domani. Perché giovedì è gnocchi.
1: Però, ridendo, comunque, tra l'altro, l'avremmo dovuto fare.
0: Gnocchi da orientale.
1: A me piace... Guardami negli gnocchi, ora sto per dirti che...
0: Oh, questo era Massimo Di Cataldo.
1: Massimo Di Cataldo. Oppure gnocchi d'orientale l'hai detta tu.
0: Sì.
1: Quale potrebbe... Ah, dentro ai tuoi gnocchi, dentro le tue labbra, dentro di te. Questa era...
0: Anche okay, questa l'ha scritta tuo zio.
1: Ma come ti permetti di Raffa? Ma stai scherzando?
0: Scusa, sì, parla
1: che
0: di
1: poi
0: Raffa.
1: Forse non era labbra, era braccia.
0: Allora, te ne dico una.
1: Vai.
0: L'emozione sempre verde di una storia senza gnocchi. Sai?
1: No, questa te la sei inventata al momento. Sì. Allora, molto semplice. Individuate con i vostri potenti mezzi mnemonici tutte le canzoni italiane che hanno la parola occhi, occhio. Togliete occhi e mettete gnocchi. 347 490 0042.
0: Oh.

0: Allora, abbiamo lanciato il nostro momento di sono solo scarole.
1: La parola da sostituire era gnocchi al posto di occhi.
0: Esatto.
1: Vi dico già questo, tutte le persone che hanno mandato la canzone Occhi di gatto, ok, l'abbiamo sentita.
0: Va bene.
1: E sono arrivati 680.
2: Gnocchi di gatto.
0: Questo è il primo che
1: e ci siamo tolti occhi di gatto.
0: Ma quanti ne saranno arrivati? 600?
1: 600, sì, sì.
0: Più o meno
1: solo
0: 600.
1: Occhi.
0: Vai.
3: Gli occhi blu, la verità è che senza tante parole io sento i brividi d'amore.
0: Ma che canzone è?
1: Ma non l'ho capita.
0: No, perché io ammetto la mia ignoranza rispetto
1: anch'io
0: alla musica italiana.
1: Non
0: vabbè, comunque gnocchi blu l'ha detto, vai.
4: Gnocchi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano. Gnocchi di ragazza, se mi guarda vedo i sogni che farò.
0: Scusa, un po' di impegno però. Vai.
5: Posso finalmente bene.
0: Ma cosa?
5: Gnocchi di ragazza.
1: A me fa morire perché poi il napoletano quando canta anche le canzoni italiane le deve per forza. Posso bere?
0: Perché è leggermente fronna di limone,
1: sì.
0: No?
1: Vai.
6: Gli occhi azzurri per vedere questo amore.
0: Cos'è?
6: Grande, grande, grande.
0: Certo,
6: questo
0: allora
6: adesso... cielo.
0: Sì, però basta.
6: E si rischiare in un istante.
0: E basta.
6: Sono da Roma.
0: Ma scusa, ah, ok.
1: Ha cantato pure da Roma. Vai.
0: Abbiamo ancora.
7: Ciao ragazzi, Andrea da Modena.
0: Ciao Andrea.
7: Con la mia canzone.
1: Sì.
7: Lisa dagli gnocchi blu.
1: Grande classico.
7: Senza le trecce la stessa non sei più.
1: E che impressione però vedere
7: ciao,
1: un gnocco
7: Andrea da Modena.
0: Lo gnocco blu?
1: Sì,
0: ma
1: forse
0: guarda
1: col
0: che
1: granchio blu.
0: Tra un po' ce ne saranno anche di verdi, te lo assicuro, vai.
8: Le bionde trecce, gli gnocchi azzurri e poi...
1: Bello.
0: Metricamente un po' forzata, un po' così.
1: Gli gnocchi ai puffi.
0: Ne sono arrivate altre che devo dire hanno la loro, il loro grado di esilaranza, esilarantità.
1: Sì, sì, è uguale.
0: Comunque
1: uguale,
0: li sentiremo tra pochissimo sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: mia vita è stata una menzogna fino ad oggi, te lo dico.
1: Sono perché... d'accordo.
0: No, aspetta, non ti ho neanche spiegato il motivo. È perché io ho sempre pensato che il titolo della canzone di Elisa, la novità, si pronunciasse con la G anziché con la G, capito?
1: Io invece è Kintsugi.
0: E non è Kintsugi, è Kintsugi, la
1: Kintsugi.
0: Nuova.
1: Kintsugi.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XFIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
12: La spesa intelligente!
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
15: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Io ho voglia di ballare adesso, però tutta questa meravigliosa magia purtroppo mi viene spenta dalla canzone che abbiamo trovato noi, cioè anzi come si chiama la rubrica che
1: la
0: facciamo?
1: La rubrica sono solo scarole, vi abbiamo detto di sostituire la parola gnocchi al posto di occhi.
0: Mi piace quando vi impegnate. Senti qua.
2: Hai delle isole negli gnocchi, un onore più profondo.
0: Questo è Tiziano Ferro.
1: Grande Tiziano Ferro. Attenzione, andiamo avanti.
3: Vai. Aveva i gnocchi dell'amore. Versi.
0: Ma che schifo.
1: Ma che? Eri tu?
0: Era lo starnuto di prima, non mio, quello della.
4: Gnocchi grandi se n'è andata. Ma tu non l'hai mai cercata.
0: Questa è di Gigi Finizio.
1: Non lo so, però quel credito mi fa ridere. Lo so.
5: Lisa dai gnocchi blu.
0: Ah, così
1: finisce. Finita.
0: Ma poteva impegnarsi a cantare ancora.
6: Poi ho visto i gnocchi tuoi rotolando verso casa.
0: Ma che melodia è? Che
1: bello,
0: non dovete reinterpretarla, dovete solo sostituire la parola.
3: Gli gnocchi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo. E con quei gnocchi ciò che vedevi nessuno può saperlo. E sole, pioggia,
0: basta.
3: Neve e tempesta.
0: No, amica. E basta.
3: La valigia nella tua testa.
1: E poi?
0: No, basta. Allora, devo dire,
1: io sentivo anche dei motorini. C'è molto caso delle moto più che motorini.
0: Sai che lui alla fine della puntata è così.
7: Io mi sono ricordato questa. Se guardo dentro gli gnocchi, se ti guardo bene, bene.
0: E che canzone è?
1: Posso dire una cosa, ma oggi ha fatto proprio schifo sta rubrica.
0: Ma perché?
4: Mi hanno fatto innamorare gli gnocchi verdi di tua madre.
1: Bellissimo. No, tua madre, ragazzi, togliete le mamme da mezzo.
0: No,
1: per
0: no, ce la saluti anche, tranquillo, non vai.
3: Lampioni e portici. Andata così.
0: Ma sei scemo o cosa, Regina?
3: Piccola istrice.
0: Bella piccola istrice.
3: Dagli gnocchi bui.
0: Salutiamo i Subsonica.
1: Ma io non ne conosco una.
0: Subsonica, piccola
8: istrice. Ho visto i gnocchi tuoi.
0: Sarnuto,
8: vai. Rotolando verso casa.
0: Mettine un'altra, ti prego, basta. L'ultima.
1: Non ce la faccio.
9: Quando guardo questi gnocchi.
0: Ma chi è?
9: Che ripenso a ragù.
1: Non la voglio fare più sta rubrica. Perché mi fa schifo. Non ne conosco una di canzone. Ma questi era... tutti stonati. Ma come vi permettete nel programma? Chi è?
3: Gnocchi da orientale che raccontano emozioni.
0: Bellissimo.
3: Guardo limpido di aprile.
0: Sì.
3: Bellissime emozioni.
0: Allora,
3: tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare.
0: Gioschi fanno già brutto così.
1: Ma che
0: se tu le peggiori con lo starnuto.
10: Non sarai più tu a prendermi, non sarai più tu a stringermi. Se non ci sarai, per favore, gnocco per gnocco, dente per dente.
1: Ma scusami, no, ma questo andare. Minchione che canta sotto, ma tu hai capito che cazzo è?
0: No, non lo so.
1: Allora che cazzo vuoi?
0: Le altre sì, però
1: sto piacendo.
0: Ma ho riconosciuto lo starnuto.
11: Paura di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: che bella vita.
1: E siamo d'accordo. E devo dire, non posso dire la stessa cosa di questa puntata di Corriere di Ghisghiso.
2: Una puntata, no, non lo so, piena di tosse, starnuti.
1: No, ma piena di idiozia. Raramente senza abbiamo toccato dei livelli così bassi. Però siamo contenti se siete stati dei nostri per le tre ore che ci hanno accompagnato fino alle 19, momento in cui arriva Rita Manzo con Portami a casa Ghisghiso. Quando torniamo? Quando torniamo?
2: Ma spero mai.
1: Lo stanno sperando gli ascoltatori, ma in realtà domani dalle 16 alle 19 saremo qui. Grazie Giovanni Imperatore, grazie Luigi Fischetti in regia. Oh, come sempre, D'Alfio e Ciro.
3: Lisa dagli occhi blu.
1: Basta.

0: Il manifesto di libertà urlato ai quattro venti da Anouk nel 1997 era Nobody's Wife.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Un saluto e bentrovati. L'81esima Assemblea Generale dell'ONU, oggi al Palazzo di Vetro uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ieri ci ha definito terroristi, quando invece noi siamo vittime del terrorismo, afferma. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata, dove una scuola è stata bombardata causando la morte di bambini che non avevano commesso alcun crimine. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out a Teheran, accordo niente, risponde che l'Iran è pronto al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. E la guerra in Iran, insieme al dossier Taiwan, all'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale, sul tavolo del summit di domani tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader di Cina e Stati Uniti si rivedranno a Washington a quasi quattro mesi dal precedente incontro avvenuto a Pechino a maggio e concluso con una situazione di stallo dopo mesi di tira e molla reciproci sui dazi. Ora il terzo faccia a faccia in un anno tra i due presidenti potrebbe portare ad una proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno in scadenza a novembre. Veniamo in Italia. Oggi il Parlamento ha approvato la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni il nostro paese torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, lo afferma sui social dopo il delibera definitivo del Senato la presidente del Consiglio Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nella notte mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Nel frattempo, nella giornata di oggi si conta un'altra morte sul lavoro. Un 66enne ha perso la vita nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'uomo, dopo essere stato colpito da una trave in acciaio, è rimasto schiacciato contro una ringhiera. Volevano emulare le challenge viste da influencer e youtuber di passare la notte nei negozi e quanto ricostruito dalla procura di Caltanissetta in merito al caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse sabato a San Cataldo e poi ritrovate in un negozio la domenica, chiedendo l'archiviazione dell'inchiesta aperta a carico di ignoti per sequestro di persona. Sui dispositivi delle minori gli inquirenti hanno trovato tali contenuti con video che, precisa il procuratore in una nota, contano milioni di visualizzazioni. Lo sport, alle 21:05 l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Finlandia al Palavela di Torino. Chi vince affronterà in semifinale la Francia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie a te Cristina, kiss kiss a te e saluti alla redazione, che ritroveremo domani mattina per altri aggiornamenti sulle notizie del giorno. E speriamo che almeno domani siano tutte buone notizie. Ciao a tutti da Rita, buonasera, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, mercoledì 23 settembre, buon solstizio, equinozio, adesso un vuoto di memoria, siamo comunque in autunno, primo giorno, buon primo giorno di autunno a tutti. C'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia, restiamo insieme fino alle 21 come sempre, musica, notizie e curiosità dal mondo, buon viaggio. Partiamo con Celeste, con Norah Jones e subito Emma e Fabri Fibra e la loro antidroga.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Ciao a tutti da Rita, che bello vedervi, sentirvi, leggervi soprattutto, e buon equinozio. Equinox, stesse ore di luce e di buio, questo avviene in autunno e in primavera. Il solstizio invece è d'estate ed inverno, quando vi è rispettivamente il giorno con più ore di luce e quello con più ore di buio. Così mi scrive Marco di Porto San Giorgio, grazie amico mio, non avrei saputo dirlo meglio. Davvero. Ciao passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, anche per voi c'è la sorpresa oggi, ovviamente. In regalo la t-shirt celebrativa. Ciao passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, anche per voi c'è la sorpresa oggi, ovviamente. In regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss che

Oggi, come sapete, ha ufficialmente preso il via la Milano Fashion Week, quindi la prima tappa di oggi la facciamo a Milano. Quindi i riflettori della moda mondiale sono tutti puntati sulle passerelle meneghine. Sapete qual è il trend assoluto di oggi che sta facendo discutere? Ma manco a farlo apposta, il grande ritorno della gonna. La gonna al ginocchio, sopra il ginocchio, sotto il ginocchio, corta, lunga, midi, cono, senza spacco. Una scelta stilistica che manderà in confusione quelli che sono convinti che l'affidabilità e la serietà di una donna si misurano rigorosamente in centimetri di stoffa, nell'orlo. Ma la vera Milano oggi è fuori dalle sfilate perché è una gigantesca caccia alle celebrities. C'è una Jennifer Lopez assolutamente splendida che ha paralizzato il centro di Milano, mentre fuori dagli hotel a 5 stelle si accalcano orde di cacciatori di selfie pronti veramente a tutto, persino a placcare i portieri degli alberghi pur di intravedere qualche star del cinema e della musica. Insomma, noi ovviamente vi risparmiamo la calca, la L lo si sente bene, no? Ma vi garantiamo lo stesso livello di stile grazie alla musica, la più bella, quella di Radio Kiss Kiss.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
2: Yes, yes.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Kiss. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Eurovolley 2026.
1: E sono le 19:26 minuti, è arrivato il momento di sentire il nostro Roberto Sciannamea, che si trova al Palavela di Torino. Come da diversi giorni sapete, il nostro Roberto sta seguendo per noi il torneo e ci sta raccontando grandi cose. Buonasera Roberto.
2: Buonasera a voi tutti, in diretta al Palavela, dove abbiamo la prima semifinalista per Milano, che esce qui dalla pool di Torino, che è la Slovenia, che ha battuto il Belgio. Tra l'altro, situazione anche molto caratteristica: entrambi gli allenatori erano italiani, però un 3-1 per la Slovenia, quindi abbiamo la prima semifinalista. Invece vediamo stasera se finalmente l'Italia riuscirà a staccare questo ticket per Milano contro la Finlandia alle ore 21:05. Ci aspettiamo un Palavela non solo caldissimo ma assolutamente sold out. Mi dicono che non ci sia uno spillo libero, perché ricordo a tutti, questo weekend la cosa più importante a Milano non è la Milano Fashion Week ma sono le finali degli europei 2026.
1: Giusto, ottimo, incrociamo le dita per la nazionale. Grazie mille Roberto, kiss kiss a te.
2: Kiss kiss a tutti.
1: E torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss con Alex Warren. Questa è la sua eccezionale Fever.

pochino vagamente somigliante. Facciamo tappa a Bologna adesso, che bello, io amo Bologna tantissimo. Città che si è trasformata in un gigantesco set a cielo aperto per Lucio. Lucio è il nuovo film dedicato all'immenso Lucio Dalla. Tra i portici è spuntato, in sella ad una Ducati identica a quella che fu di Lucio Dalla, un protagonista che è la copia fotostatica di Lucio Dalla. Ma la cosa che sta facendo impazzire la rete è il giovane Gianni Morandi, interpretato in un cortocircuito pazzesco dal rapper 13 Pietro, che di Morandi è il figlio vero. Insomma, l'aria stasera qui, anche qui a Radio Kiss Kiss, profuma di cinema, di nostalgia e di grandi capolavori. A proposito di grande musica, tra poco un New Kiss da perdere e subito anche This Girl.

significativo della musica. Mi sono sentita veramente trasportare nell'estate del 2016 grazie a DJ Kungs insieme ai Cooking on Three Burners. Questa era loro This Girl ed è stata appunto una grande hit di quell'estate. New Kiss in arrivo, imperdibile, perché le protagoniste sono Annalisa e Madame, per la prima volta insieme. Questo è un brano contenuto nell'album Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, però disponibile ora in una nuova versione. Insomma, ascoltiamole perché il brano è una meraviglia. Si intitola Amica.

0: Annalisa e Madame Fry New Kiss. Buonasera a te Lorenzo, ti dici de ilmeteo.it. Adesso vogliamo sapere che tempo farà domani. A te la linea.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Massime tra 21 e 29 al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: vinci.
1: Semplicemente rispondendo, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Abbiamo trovato un modo per ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici più fedeli. Ogni giorno e in ogni programma scegliamo un numero fra tutti quelli che hanno interagito con noi e facciamo una telefonata a sorpresa. A surprise! La mia Robertina sta chiamando Andrea. Speriamo e vediamo se Andrea risponde. Vincerà la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra.
2: Pronto?
1: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Tu sei Andrea, vero?
2: Sì, sono Andrea.
1: Giura?
2: Ciao,
1: giura?
2: Giuro.
1: E tu, Andrea, che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Vabbè, non ce l'ha per nessuno! I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono differenti. Bravo, bravo. E solo per questo meriti, Andrea, di indossare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Di dove sei, Andrea?
2: Io sono di Padova, ma vivo in provincia di Salerno.
1: Bene, quindi, e sei un passeggero abituale o occasionale di Portami a Casa Kiss Kiss fra le 19 e le 21?
2: Dipende dove mi trovo, ma tendenzialmente ascolto spesso.
1: Bene, io sono onorata di averti a bordo. Grazie.
2: Grazie
1: Andrea, ti abbraccio forte, ti regaliamo appunto la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Grazie, buona serata.
2: Grazie.
1: Kiss Kiss a te.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Rispondi e vinci.

Che bel momento, il rispondi e vinci. Dipendesse da me, farei 3, ma anche 4/5. Rispondi e vinci ogni ora, insomma. Grazie davvero per la vostra fedeltà e per la vostra gentilezza. Tra poco un History Kiss, gran pezzo di storia della musica. Lentamente.

0: Magnolia dei Negrita su Radio Kiss Kiss. Ma se avete nostalgia dei club anni 90 e di quel sound che vi faceva muovere i piedi ancora prima di entrare in pista, arriva l'History Kiss perfetto per voi. Torniamo al 1995 e andiamo a riprenderci il re indiscusso del cosiddetto New Jack Swing, Bobby Brown. Questo pezzo è una bomba di ritmo, di pura energia R&B, che quell'anno ha letteralmente conquistato l'Europa grazie a un remix pazzesco dei K-Class. Quindi preparatevi a ballare, perché a questo gioco si gioca in due. Two can play that game.
1: History. Drop it.

0: richiesta del 1995 di Bobby Brown.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
5: Suzuki.

a Roberta Siepe che mi segue in regia. Abbiamo un'altra ora per viaggiare insieme verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Faremo anche in quest'ora diverse tappe con un unico obiettivo: salutarci col sorriso, in pace e con serenità. Abbiamo la musica più bella, dicevo, e quindi ripartiamo con Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, preceduto da Brandy e Monica, quelle di The Boy Is Mine, e subito Ernia e il suo nuovo singolo si intitola Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Stai ascoltando Radio Kiss Kiss e dunque la musica più bella che ti sta accompagnando verso sera. Sta facendo il giro del mondo proprio in questi giorni la storia della pagnotta di New York. Parliamone. Allora, l'ultima follia planetaria nel cuore di New York, dove ha aperto questa panetteria che vende un'unica cosa: una pagnotta di pane di segale. Il prezzo, reggetevi forte, $60 per un chilo e mezzo di pane. E la cosa più assurda non è il prezzo in sé, che è già assurdissimo, ma il fatto che la gente stia facendo ore di fila sul marciapiede solo per poterne comprare, che so, mezza pagnotta, un quarto di pagnotta e scattarsi un selfie con la pagnotta più costosa del mondo. Comunque il web è insorto, gridando allo scandalo, definendola un'offesa alle famiglie che faticano a fare la spesa. I proprietari dicono, si difendono dicendo che la farina arriva dall'Austria e che dietro c'è un alchimia segreta, ma sarà, comunque stiamo parlando di acqua, farina e sale, no? Più che un capolavoro di alta cucina, sembra veramente l'ennesimo capolavoro di marketing, no? Proprio studiato a tavolino, che trasforma un bene primario come una pagnotta in uno status symbol riservato ai miliardari annoiati.

Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Dalla pagnotta newyorkese di $60 passiamo a un bel piatto siciliano che con pochi euro ti manda in estasi. Oggi 23 settembre si celebra la giornata nazionale della pasta alla norma, quindi stiamo parlando del capolavoro della cucina catanese che unisce la dolcezza del pomodoro, la croccantezza della melanzana fritta e quella grattugiata finale di ricotta salata che è pura poesia, no? Ora tutti si domandano, soprattutto i non siciliani, ma perché un piatto di maccheroni si chiama come un'opera lirica? Ecco, la risposta è un colpo di genio teatrale, perché si racconta che a inizio Novecento, davanti a questo piatto, davanti a una combinazione così perfetta di sapori, il commediografo Nino Martoglio disse: "Ma questa è una vera norma". Quindi elevò con questa frase una ricetta popolare a capolavoro assoluto, esattamente come l'opera appunto di Bellini. Comunque è proprio vero che in Italia la cucina non è mai solamente cibo, è proprio un pezzo della nostra identità culturale e artistica. Viva la pasta alla norma e viva Jovanotti! L'estate addosso per voi su Kiss Kiss.

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa, aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi, ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Perché?
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Kiss Kiss. Let's go.

Provate a immaginare il fondo dell'oceano, pensate al silenzio, giusto? Ecco, sbagliato, perché gli scienziati ci insegnano che una barriera corallina sana è in realtà una vera e propria sinfonia, un crepitio continuo di pesci, crostacei, forme di vita in continuo movimento. Il vero dramma è quando i coralli si ammalano a causa del riscaldamento globale, l'oceano quindi piomba in un silenzio spettrale. Le nuove larve, non sentendo più nulla, si perdono e non tornano a ripopolarlo. Ma la speranza arriva dall'arte e dall'ingegno italiano. Si chiama Marco Barotti. Marco Barotti è un artista che insieme all'Università di Padova ha ideato il progetto chiamato Coral Sonic Resilience. In che cosa consiste questo progetto? Ha calato sott'acqua delle speciali sculture ecologiche che diffondono le voci e i suoni di un ecosistema marino perfettamente sano. Sì, è un inganno, se vogliamo, però è un inganno che funziona. I pesci e le larve, attirati dalla musica del mare, stanno tornando a colonizzare i fondali degradati, facendoli letteralmente rifiorire. La natura quindi viene curata con il suono. Non è meraviglioso?

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E buon mercoledì sera a voi. Prendiamoci un secondo di pausa, amici miei, facciamo un bel respiro profondo. Immaginiamo, che so, il profumo dell'essenza di lavanda, il calore di una sauna finlandese, il suono rigenerante dell'idromassaggio alla fine di una giornata bella faticosa e frenetica. Sveglia! Se state già sognando ad occhi aperti, sappiate che stasera abbiamo un motivo in più per essere orgogliosi del nostro paese, perché sono stati appena assegnati i World Spa Awards 2026, cioè gli Oscar del benessere, e l'Italia ha dominato la scena. Abbiamo le spa più belle del mondo, abbiamo conquistato il titolo di migliore destinazione spa al mondo, abbiamo battuto i paradisi tropicali, i templi del relax asiatici e ci confermiamo la terra regina del relax assoluto, grazie a strutture veramente pazzesche che vanno dai rifugi termali sulle montagne, sulle Dolomiti, fino ai resort da sogno in Puglia, per dire. Quindi se per caso state cercando il paradiso, ecco, non serve un volo intercontinentale, basta semplicemente guardarsi intorno. E abbiamo modo e tutto il tempo e la voglia di prenderci un momento di pausa e di relax, tutto per noi.

New Kiss in arrivo. Quando Marracash e Gue si mettono insieme nella stessa traccia, sapete già che trema l'asfalto. La chimica tra di loro, insomma, è evidente, è unica. E se la vostra vita, anche la vostra vita, è un caos, mettetevi comodi, perché questi due sanno esattamente come raccontarlo. Li ascoltiamo con Casini.

0: Ogni sera ha una storia. Ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da 99 €. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 €. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
9: La spesa intelligente.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E...
10: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Lo so, è molto bello viaggiare anche solo con l'immaginazione, soprattutto quando la pecunia scarseggia e i turni di lavoro sono tosti. L'immaginazione è tutto ciò che ci resta. Se però state, così come vi auguro, programmando il vostro prossimo viaggio, e se in questo preciso momento state cercando in un viaggio la formula magica della felicità, ecco, vi comunico che la scienza ha appena trovato il posto perfetto per voi. Un importantissimo studio internazionale ha analizzato le mete più amate del pianeta e ha incoronato Lisbona come la destinazione più felice del mondo. Qual è il segreto dei portoghesi? Intanto è una combinazione pazzesca e irresistibile, secondo me. Tantissime ore di sole, cibo sano a base di ottimo pesce fresco, tanto verde e soprattutto una qualità del sonno incredibile, ma vero, a Lisbona si dorme bene, che nel resto del mondo ci sogniamo. Insomma, una città che in qualche modo, ecco, rallenta i battiti e riempie sicuramente gli occhi di luce. Ecco perché Lisbona è la città più felice del mondo.

1999 Ultra Say It Once su Radio Kiss Kiss. Un episodio, voglio parlarvi di un episodio che è avvenuto alla Plaza de Toros di Murcia in Spagna durante l'evento di chiusura della fiera taurina, e ve ne voglio parlare perché appunto ci sono delle immagini che stanno facendo il giro del mondo e sono, come si suol dire, virali. Allora, si vede questo toro di oltre 500 kg chiamato Malacara che ha saltato la recinzione di sicurezza ed è piombato nel corridoio proprio a ridosso degli spalti. Ovviamente questo ha scatenato il panico tra il pubblico. Fortunatamente non ci sono stati feriti, però a far discutere, a riflettere soprattutto, è come sempre la corrida in sé. Questo episodio ci racconta moltissimo, molto più di un semplice incidente di cronaca, ci mostra la disperazione totale di questo animale che tenta di sfuggire al proprio carnefice. Quindi nel 2026 continuare a spacciare la tortura pubblica dei tori per cultura, per tradizione, secondo me è proprio un insulto alla nostra intelligenza. Cioè, la Spagna è un grande paese, io amo la Spagna, però le corride secondo me sono proprio un retaggio del Medioevo, una tradizione anacronistica rimasta ferma al tempo in cui la barbarie era intrattenimento, no? Però la civiltà, ecco, fortunatamente si evolve o dovrebbe evolversi, e con essa la nostra empatia nei confronti degli animali. Quindi è tempo che anche le leggi e le tradizioni ne prendano atto, no? Abolendo definitivamente questi macabri rituali. Alfa Gigi D'Alessio per voi su Radio Kiss Kiss.

Il nostro appuntamento oggi è partito da Milano per la settimana della moda e finisce a Genova e a Napoli con Alfa e Gigi d'Alessio. Grazie amici per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss, torna domani ore 19 in punto. Saluto e ringrazio a Roberta Sepe in regia. Di nuovo, perché insomma Stefano Piccirillo arriva con Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte per voi, il nostro amico della sera, preceduto da un grande History Kiss del 1988, Orinoco Flow di una grande Enya. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti e a tutte.

0: 2140 chilometri di fiume e una canzone che dura soltanto 3 minuti e 30, no? Comunque uno dei fiumi iconici del Sud America, raccontato nel 1988.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
0: Ma quanti siamo? Vuoi la risposta esatta? Alle ore 21 del 23 di settembre 2026 la popolazione mondiale attuale è di 8 miliardi 318 milioni 270 mila 329 330 31. Quanti figli nascono ogni secondo? Ma ancora, ma perché la sera si ascolta Radio Kiss Kiss e poi si fanno i figli, evidentemente. E questa è la spiegazione. 355, 356. E ancora, cioè, sai, le sale parto di tutto il mondo all'ascolto di Radio Kiss Kiss, siamo con voi, è colpa anche nostra qualche volta. Stefano Piccirillo vi parla, insieme fino alla mezzanotte.

Sei fortunato, caro mio, non ti voleva parlare d'amore. Immagina tutti quelli che ascoltano ogni istante. Io ti amo, ma tu mi ami, mamma mia. Il ti amo ha un valore se non ti vuol parlare d'amore, perché si parla anche d'altro all'interno delle relazioni. E quanto mi ami? E come stai? E cosa hai fatto? Che ansia, ragazzi, venite qui in comitiva che c'è zio Stefano, invece ci si diverte. Poi il mercoledì all'inizio, nei nostri primi 15 minuti, mettiamo un po' di gruppi rock che amate tantissimo, che hanno fatto la storia. Ad esempio l'espressione sanctify yourself, set yourself free, ovvero santifica te stesso e libera te stesso, non ha questo significato altissimo, religioso oppure dogmatico, ma il cantante, il mitico Jim Kerr, usò questo linguaggio spirituale per invitare le persone a dare valore alla propria vita. Questo non significa essere egoisti, perché poi dopo sanctify yourself tanti artisti hanno detto ai loro fan: pensate a voi stessi, ama te stesso, sì, ma senza un'altra persona è anche un po' triste. Infatti la differenza in sanctify yourself è proprio questa, quella della connessione e dell'amore. Versi come be a part of me, sanctify, sii tu, cioè tu dall'altra parte, sii una parte di me. Puoi anche scrivermi a partire da questo istante, perché sei la benvenuta e il benvenuto in comitiva. I tuoi pezzi rock preferiti della storia. 347 490 0042. Si parte 1985.

cavallo di battaglia musicale di Jim Kerr. Poi questa canzone arrivava dopo il grande successo di Don't You Forget About Me, la canzone più iconica di tutte per i Simple Minds, ma musicalmente portarono la New Wave anche in Italia dall'inizio degli anni 80, direttamente dalla Scozia con Someone Somewhere in a Summertime, un pezzo pazzesco, e anche l'Italo Disco anni 90 attecchì dalle canzoni dei Simple Minds per far ballare il pubblico, in particolare una dei Simple Minds chiamata New Gold Dream, remixata nei 90, appunto, divenne un grandissimo successo. Quante volte abbiamo detto fai una buona giornata, ma non fai una buona giornata, non have a nice day, detto dolcemente, anche perché l'have a nice day dei Bon Jovi era una sorta di vaffa detto con il sorriso, cioè un insulto mascherato, perché era contro l'amministrazione politica di quegli anni degli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando del 2005, il testo parla infatti di forte indipendenza, di resistenza alle avversità politiche e sociali e di come mantenere la propria dignità di fronte a tutte le difficoltà della vita. Questo in sostanza l'Have a Nice Day, che è un po' una gufata sostanzialmente, o quando incontri quella persona a inizio giornata che non ti sta particolarmente simpatica e ti dice buongiorno, e tu dove metti le mani lì? Dove fai il gesto scaramantico? Perché esistono quelle persone che non ti danno quella vibe giusta, io faccio finta di non vederle e corro, scappo via e vi porto dal 1985 al 2005. Bon Jovi, have a nice day.

bisogna dirlo, anche da maschietto lo dico, cioè quando Bon Jovi era lì all'inizio degli anni 2000 e c'erano i video musicali, tutte le ragazze erano a guardare e non si curavano della canzone, gliela dovevi spiegare, però comunque gran figo, attore e cantante con la sua band, appunto i Bon Jovi, Have a Nice Day. Quanti ragazzi questa sera? Saluto Lorenzo da Cerignola che scrive: quando mettete la musica vecchia, poi scritto da un ragazzo, è fantastico, siamo molto contenti, ma noi mettiamo la musica di tutti i tempi. E poi ancora saluto una giovanissima Gua che ha 11 anni e vive in Sardegna, che ha vinto la sua prima partita di un torneo di tennis che si chiama Road to Bologna, perché a Bologna ci sono le Final Eight di Coppa Davis, e ha iscritto a un grande appassionato di tennis, cara ascoltatrice, molto giovane, continua a giocare, anche perché domattina, sanno gli appassionati di tennis, le ragazze giocano la Coppa Davis al femminile, la Billie Jean Cup, e giocano lì a Shenzhou nell'estremo oriente, quindi a partire dalle 11 ora italiana c'è il match di quarti di finale. Sicuramente la nostra giovane ascoltatrice seguirà questo evento. Evento rock nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, 15 minuti dopo le 21 ogni mercoledì. Vi porto addirittura negli anni 60, perché non c'erano soltanto i Beatles e Rolling Stones che se la giocavano sin dall'epoca, ma anche i famosi Who di Pete Townshend. Una canzone rivoluzionaria davvero, è intitolata My Generation, cioè l'inno definitivo della ribellione giovanile degli anni 60, quando i conduttori radiofonici, forse un po' più giovani, parlano di Beat Generation, parlano solo della minigonda di Mary Quant e di Woodstock, ma non è successo solo quello, naturalmente. Negli anni 60 il manifesto dell'insofferenza giovanile, cioè il brano che dava voce alla rabbia e allo spaesamento dei ragazzi inglesi che non volevano essere considerati solo forza lavoro o soldati. Sentite quest'inno, The Who, My Generation.

0: pezze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss, kiss.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
11: che fa qualcosa. Kiss, kiss.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Kiss, kiss.
14: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

tutti con Fabrizio Tarducci, Fabri Fibra a cantare, a fare fit e collab, vedi Emma e vedi anche i Pinguini Tattici Nucleari in questo quadro di Goya fatto su musica. Auguri, buon compleanno, stai festeggiando? C'è un altro illustrissimo personaggio che oggi festeggia il suo B-Day, Build a Day, e stiamo parlando del boss 77 per Bruce Springsteen.

ma tanti ne ha realizzati nel corso di una lunga carriera che oggi porta a festeggiare questo grandissimo uomo del New Jersey. 77 primavere. Non tutti sanno che Bruce Springsteen aveva i nonni materni di Vico Equense in provincia di Napoli. Lui stesso ha spesso ricordato il forte legame con le sue radici italiane. E poi il mistero del soprannome: perché tutti lo chiamano Boss, secondo te? Dai, dai, ne indovini con una? Bene, bene, perché non deriva dalla sua aria da capo, ma sembra sia nato il soprannome The Boss durante i primi anni nei locali per la sua abilità nello spartire i compensi della band, oppure, secondo altre voci, per le sue doti a giocare a Monopoli alla fine dei concerti. Vinceva sempre, quindi era il boss. In ogni caso, comunque, un appellativo che ci sta assolutamente. Tanti auguri. Quanti anni hai, a proposito? 77 come Bruce Springsteen? Un pelino di meno? Faccelo sapere, perché scatta l'operazione. Un anno, una canzone. You know it-

Ma senti quanto è innamorata questa donna e come canta bene, peraltro senza l'autotune, Sienna Spyro. E allora questo qui che le fa avere grandi aspettative, dov'è che lo vado a prendere io? E glielo porto dolcemente, si intende, un'Italia meravigliosa in tante discipline sportive. Sapete che Radio Kiss Kiss è radio ufficiale dell'Eurovolley, si sta giocando il quarto di finale proprio in questi istanti. Siamo a livello di set point, primo set per l'Italia che è avanti 24-20 contro la Finlandia. Vi terremo costantemente aggiornati sulla possibilità di andare in semifinale all'Europeo per gli uomini di Fefe e De Giorgi. Tra poco vi metto anche un disco nuovo di un artista che amate, che stramate. Prima c'è Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza.

Ma davvero, sei a Ibiza la sera del 23 di settembre? Sei sulla strada per Salinas, vai al DC10 oppure all'Amnesia? Se sei in zona San Rafael oppure il Pasha, Ibiza Town, all'Ushuaia, Playa d'Embossa, ancora San Rafael Universe, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, iniziano a esserci i party di fine stagione, anche noi di Radio Kiss Kiss abbiamo messo lo zampino durante la lunga estate che dura fino ad ottobre inoltrato per gli amici delle Baleari. Mike Posner, questa è l'estate esattamente di 10 anni fa, I Took a Pill in Ibiza. Cesare Cremonini è tornato bimbo, va a suonare nei garage con i musicisti underground, rock, indie, inglesi e mette in evidenza tutta la sua gioia di vivere molto rock e anticipa l'uscita di Amateur con questo singolo nuovo intitolato Paparazzi.

Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.

0: www.fileni.it.
1: Yes, yes. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
1: Kiss Kiss.

0: in estate, vi state sentendo ancora o le vacanze e gli incontri estivi già sono un tiepidissimo ricordo? Mi auguro di no, rinfrescate e innaffiate la conoscenza anche a distanza, basta un WhatsApp, non a noi, a loro. Per quanto riguarda i WhatsApp che arrivano al 347 490 0042, auguri, buon compleanno Manuela dalla Sardegna. Attenzione, tutti i WhatsApp che arrivano poi sono indispensabili per te ascoltatrice, ascoltatori, qualora avete mandato infatti il vostro WhatsApp a Radio Kiss Kiss in serata dopo le 21, c'è l'occasione di vincere a Rispondi e Vinci, ma ne parliamo più tardi. A proposito di compleanni,
1: baciami,
0: baciami,
1: bacia tutta la mia pelle,
0: ti porterò fino alle stelle,
1: si può arrivare alle stelle,
0: Julio Iglesias. Ricordo un'intervista a Julio Iglesias, papà di Enrique Iglesias, grandissimo uomo, portiere del Real Madrid mancato, qualcosa come 8 figli, uno in più, uno in meno, adesso non ricordo a memoria, ma alla domanda quante donne hai avuto nella vita, lui rispose 3.000.

come è stata bella la serie, tanto che l'attore ha deciso di cantare, lo faceva prima anche con una band, Joe, questo è lo pseudonimo End of Beginning. A proposito di serie televisive, Euphoria a un certo punto vede protagonista una canzone di un passato remoto che è ritornata di recente d'attualità. Sto parlando di Ride Like the Wind di Christopher Cross, che racconta la storia in prima persona di un fuorilegge condannato a morte che fugge disperatamente verso il confine con il Messico per conquistare la salvezza e cavalcare il vento. Originale 79.

Verso il Messico, cantava Christopher Cross, 1979, Ride Like the Wind. Non fare entrare nella tua vita niente da cui tu non possa sganciarti in 30 secondi in un lampo se senti puzza di guai. Sei di nuovo in macchina, è arrivata tua suocera a casa, è stata una brutta sorpresa. Ci sono anche gli ascoltatori casuali in macchina della sera per mille motivi di vita che saluto e naturalmente abbraccio. State con noi, fate comitiva, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi parla. Si riparte con Olivia Dillon and Baby Steps.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Poteva essere solo un ricordo indossare una giacca o una camicia a maniche lunghe piuttosto che un pantalone lungo, un paio di pantaloni lunghi, perché io sto provando l'ebbrezza di mettere la giacca sopra la t-shirt con 22 gradi. Sai che non ci speravo più? Io non ci speravo più. Pensavo di vivere a 40 gradi fino al 15 dicembre e a 35 dal 16 dicembre al 6 gennaio. E invece è accaduto, e anche questo può essere un ricordo. Un'estate caldissima. Ieri abbiamo parlato con un ascoltatore troppo bello, ma tutti quelli che partecipano all'interno di un anno una canzone sono bellissimi con i loro ricordi, e anche con un ricordo recentissimo, perché il trasloco della prima casa all'interno della quale andare a convivere, quindi la prima e speriamo l'unica convivenza della vita del nostro ascoltatore da Firenze. L'altro ieri sera abbiamo raccontato, grazie ad un'ascoltatrice, l'ebbrezza, la gioia, l'emozione di vivere un live, un concerto come quello dei Negramaro. Insomma, tutti i vostri ricordi, passato recente o passato remoto, possono essere raccontati e condivisi con noi in comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss, come scrivendo semplicemente il vostro anno di nascita. A partire da questo istante, 347 490 0042, poi vi mettiamo la canzone della vostra vita. Ehi, Sugar, con chi sei a cena stasera? Con Al Pacino? Lui ha solo amici importanti. Con Robert De Niro? Con Eric Clapton? E intanto sei tu, ma proprio tu, che canti un chilo dal 2006.

0: Cara fanbase di Taylor Swift, mancano meno di due giorni, il 25 settembre sarà pubblicato Paziente Zero, Patient Zero. Questo è il titolo del nuovo di Taylor Swift. Intanto un'occhiata anche all'attualità, perché l'Italia della pallavolo è avanti con la Finlandia 2-7-0 e andiamo. Ne manca uno per andare in semifinale. Siamo arrivati al momento con il quale noi condividiamo la vostra vita con tutti gli ascoltatori della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Torna un anno la canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Ah, sì,
0: ciao carissimo, da Cerignola, adorabile Puglia, zoccolo duro degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che abbraccio con tanto sentimento. Cosa fai nella vita, Lorenzo?
1: Io studio e lavoro presso l'asilo Baldina Vittorio Cerignola.
0: Ok, quindi lavori con i bimbi?
1: Certo, ci sono tantissimi bambini da 0-3 anni, ci sono un sacco di bambini, forse tanta emozione.
0: Ma che bello, ma che bello. Cosa fai per loro esattamente?
1: Io mi occupo di stare attento, non farsi male.
0: Bravo.
1: Gioco con loro.
0: Teniamo.
1: Tengo tante storie belle, favole, divertimento.
0: Ma che bello, ma bravo, ti faccio doppi complimenti davvero. Ti prendi cura dei bimbi.
1: Grazie.
0: Poi l'educazione primaria, perché a quell'età, a 3 anni, insomma, i primi riferimenti esterni, oltre alla famiglia, siete proprio voi che vi occupate della loro tutela.
1: Esatto.
0: E dell'attenzione nei loro confronti. Di che anno sei, Lorenzo?
1: Mi sono 98.
0: Ma tu ricordi esattamente quando sei arrivato al mondo? Cioè ricordi?
1: Certo.
0: Prima? Ma veramente?
1: Mia mamma, 21 giugno 98, la mattina sono nato proprio quel giorno in cui sono uscito e conosciuto il mondo che mi ha circondato, insomma.
0: Ma hai l'immagine proprio, cioè la prima visione? Cioè qualcuno ha ricordo di quando stava in culla, che ogni tanto si svegliava nella notte, mi hanno raccontato, però questa storia è bellissima. Tra l'altro tu sei nato durante proprio l'esplosione solistica di Robbie Williams dopo i Take That. Stiamo parlando del 1998, quando suonava in radio una canzone bellissima intitolata Angels, che ti dedico con tutto il cuore. E fai una bellissima vita, ti voglio bene, Lorenzo.
1: Grazie, sono
0: in cura di te e dei bambini. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chi schissa te che al lavoro fai mille cose contemporaneamente e sei diventato un punto di riferimento. Chi schissa te che ami praticare il nuoto e quando ti immergi in acqua lasci tutto fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivani, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss Kiss.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bresh è l'amico con il quale vai a cena e fa anche il dopo cena e ti racconta un sacco di storie cantando o parlando. Questa è la nuova con Julie. Si chiama Serenamente. Io sono troppo tifoso dell'Italia e la pallavolo. Mi sono lasciato andare, però la Finlandia ha vinto il secondo set che è terminato 28 a 26. Avevo letto il 26 Italia, pensavo un 26-24. Comunque ce la dobbiamo giocare almeno al quarto set. Italia-Finlandia 1-1 per l'accesso in semifinale agli europei di pallavolo. Avete mandato una quantità incredibile di WhatsApp al 347-490-0042. Vi ringrazio di vero cuore e noi stiamo per scegliere un WhatsApp arrivato dopo le 21, dalle 21 in poi, per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss per Rispondi e Vinci. Quindi attenzione, ascoltatrice, ascoltatore, ti sto per chiamare. Mi raccomando, la risposta è ascolto Radio Kiss Kiss. Alla mia domanda quale radio ascolti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Beh, meno di 50 anni per loro, ma meno 20 di grandi successi. Gli Imagine Dragons, quelli di Believer. First

0: Ci siamo per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Chi chiamiamo? E la risposta deve essere: ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni. Carmine, proviamo subito a chiamare Carmine tra i messaggi arrivati al 347-490-0042. Sentiamo squilla e chissà se risponderà.
1: Pronto?
0: Carmine, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. Buonasera, come stai?
1: Buonasera, benissimo.
0: Quale radio?
1: Piacere per me parlare con voi.
0: Piacere mio. Prima di tutto hai risposto, grazie. Quale radio ascolti? Questa è la domanda.
1: Allora, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva! Ma allora la t-shirt celebrativa è tua. Grazie Carmine, ti do un abbraccio
1: grazie
0: forte e continua a seguirci. Ciao Kiss Kiss a te. Ciao.
2: Rispondi e vinci.

come minimo degli anni 10 della musica italiana. Chapeau, ancora una volta ascoltata a distanza di 15 anni, non cambia un pelo quella che è la vibe emozionale. Novità invece per Karol G, insieme a Bruno Mars, due campioni insieme, novità Still.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Yes, yes.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Yes, yes.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Yes, yes.
7: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Isola, metto anche a Capodanno, lunga vita a Moving to the Sun, ce la porteremo ancora per tantissimi mesi, perché ogni volta che suona provi anche tu la stessa sensazione che provo io. Usciamo, facciamo casino, baldori, aggreghiamoci, giochiamo con la musica. Saresti capace di indovinare una canzone ascoltandone solo un secondo, tipo questo? Il boomer dirà è un gioco da ragazzi, la generazione alfa sta iniziando ad impazzire. Attento, in macchina, alla guida, alza il volume, se puoi il secondo è questo. Se squillava il cellulare quando ti ho fatto sentire il secondo di un secondo una canzone, a partire da questo momento già i più veloci, 347-490-0042, quale pezzo è, artista e titolo della canzone, tutte e due esatti, mi raccomando, ma facciamo Non c'è due senza tre. Dai, fiesta e basta, non aggiungo altro perché sapete che non do indicazioni, ho grande stima di voi, ho fiducia sulla vostra conoscenza musicale. Indovinami quel secondo, in questo secondo esatto.

0: scusa Stash, ti ha detto di tutto per un bacio sopra il collo e mica è il bacetto così sulla guancia che passa inosservato. Chiamasi succhiotto da qualche parte. Per parlare a chiare lettere ricordando i Rolling Stones, avete indovinato la canzone ascoltandone un secondo? Che questo è il secondo giusto, le risposte all'inizio sono sbagliate.
1: Destinazione Paradiso.
0: Ma no,
1: Grignani.
0: Ma no, non ci siamo proprio.
2: La canzone è di Lionel Rich, Say You Say Me.
0: Ma non è Say You Say Me, ma no.
3: La canzone in un secondo è All Night Long di Lionel Rich.
0: Bravo.
4: Ciao Stefano,
0: ciao.
4: Ciao Kiss Kiss. Allora, il brano è All Night Long di Lionel Richie.
0: Confermo.
4: Sara Como.
0: Ciao Sara.
5: All Night Long.
0: Pensa che anche Lionel Richie con le vostre risposte ha avuto un momento, ha detto ma è la mia più famosa, scusa. Tra l'altro cogliamo l'occasione per augurare a Lionel Richie davvero di riprendersi al più presto, perché la notizia è che è ritornato anche in ospedale. È stato un piccolo pretesto per ricordare un grandissimo della musica e una delle persone più semplici della storia. L'ho sempre detto nella mia carriera e continuerò a dirlo, i veri numeri uno a tutti i livelli sono le persone più semplici. Lui si mise a scherzare qui a Radio Kiss Kiss e anche in un'altra famosa radio come Radio Kiss Kiss, dove ho lavorato, ha avuto con me un rapporto davvero incredibile. Quindi fantastico Lionel, riprenditi presto. Tate McRae.

che si aggiunge a Bryan Adams, ad Alanis Morissette, gente che ha fatto la storia della musica. A proposito, Prince invece spiegò che il colore viola nacque dall'unione tra il rosso, il sangue, il dolore, la passione, e il blu, rappresentato dal cielo e dalla spiritualità. La pioggia viola rappresenta il cielo tinto di sangue e il giudizio, la fine di un'epoca in cui bisognava affidarsi all'amore e a Dio. Indipendentemente dalla fede o meno, un capolavoro del 1984.

La vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare. Non mi importa cosa pensiate di me, io so chi sono. Sono queste parole del genio di Minneapolis, Roger Nelson Prince, 84, Purple Rain. All'epoca c'erano due squadre di fan, oggi si direbbe due fan base, quella di Michael Jackson e quella di Prince. Personaggi completamente opposti, però Quincy Jones, il produttore di Michael Jackson, ebbe un'idea: far fare un duetto spaziale a Prince e Michael Jackson. Pensateli per un secondo insieme. Allora, a casa di Michael Jackson, cena, chiama Prince e chiede: ciao, sono Quincy Jones, vuoi fare un duetto con Michael Jackson? Prince rispose di no e niente, sipario, questa la storia. Io, tu e Kiss Kiss, buona serata da Stefano Piccirillo.

uno stadio apposta, e sto parlando di Shakira, lo Shakira Stadium, dove tiene una serie di concerti. Ormai gli artisti fanno la residenza, quelli almeno più accreditati, invece di prendere un aereo al giorno. Cosa vuoi? Sarà anche una questione di maturità, anche un pizzico di età, di stanchezza, ma Shakira è inarrestabile, una data dopo l'altra nella stessa città, ma un grandissimo successo. Sono preoccupato per lei perché si parla dei suoi successi professionali, ma nessun fidanzato all'orizzonte da quando si era lasciato ormai qualche anno fa con Piqué. Quindi la prossima mission della comitiva: troviamo un fidanzato a Shakira. Non ha assolutamente problemi, è una donna fantastica, straordinaria, è un artista di successo, figurati se ascolta noi. Però comunque non si sa mai, anche la persona semplice che dovrebbe essere accreditata, quale stile di vita, naturalmente, perché metterti con Shakira abbisognerebbe anche di uno stile di vita piuttosto importante da parte tua. Oggi invece, torniamo seri, sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli.

0: è già tardi ma è presto se tu te ne vai, una delle frasi d'amore cantate più belle della storia della musica universale. Avrebbe compiuto 92 anni, la curiosità, Ornella Vanoni avrebbe festeggiato il compleanno ieri, oggi Gino Paoli, e infatti Quando ti rivedrò è un titolo fantastico che fa scendere la lacrimuccia, il duetto inedito che è stato pubblicato proprio tra Gino Paoli e Ornella Vanoni quando erano in vita.
1: Quella sta cosa.

Sono molto curioso e ho grandi aspettative per l'incontro che avremo con Ariete domenica pomeriggio all'interno di Io, Tu e il Weekend, qui in duetto con Angelina Mango. Che bella vita, c'è un nuovo disco per lei, un autunno musicale davvero molto importante e interessante, il tutto all'interno anche di una location. Parleremo con Ariete all'interno del Race Village per l'America's Cup e scattano le regate preliminari nello scenario fantastico del Golfo di Napoli, e saremo proprio lì a fare Io, Tu e il Weekend sabato e domenica tra le 15 e le 18. Un sacco di ospiti e naturalmente Luna Rossa protagonista, ma anche New Zealand, insomma, che ha scelto poi la location per regatare a Napoli in 4 giorni assolutamente imperdibili. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss, sabato e domenica facciamo il programma da lì, siete tutti invitati, amici anche della sera di Io, Tu e Kiss Kiss dal Race Village. Katy Perry, Amigos, insieme per Bon Appetit dall'estate 2017.

0: Kiss, ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Kiss, kiss.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

fa per la canzone da indovinare in un secondo, abbiamo messo un secondo di Riccione quando Tommaso Paradiso faceva parte dei giornalisti qui da solo da qualche anno ormai a agitare Coca-Cola, la sua canzone dell'estate 26. Ormai identifichiamo nelle ultime settimane Tommaso Paradiso con il tafano o la zanzara, perché è stato colpito da un elemento, da un insetto molto più grande che l'ha costretto a fermarsi per qualche giorno. Adesso spero davvero tutto a posto, ma anche le normali zanzare io le ho viste come scoiattoli durante l'estate, non lo so, sono ingrassate, hanno fatto davvero un'evoluzione incredibile per la nostra sofferenza. Intanto devo eleggere la categoria notturna d'ascolto di lavoratori che segue Io, Tu e Kiss Kiss tra le 11 e mezzanotte, e saluto Alex, farmacista notturno, ma ho ricevuto parecchi WhatsApp questa sera dai farmacisti notturni, quindi grazie ragazzi, buon lavoro, buon turno di notte. Si possono associare tante categorie di lavoro che ci seguono intorno a quest'ora, siete sempre i benvenuti, anche perché tra poco faremo un viaggio musicale bellissimo.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Vuoi fare gli auguri a Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni? Noi siamo qui.
2: Ciao Stefano, un saluto da Walter, dalla provincia di Cosenza, San Giacomo d'Acri.
1: Ciao Walter.
2: Vicino a Corigliano Rossano. È un po' che non mi sentivo, però vi ascolto sempre.
1: Grazie.
2: E auguri per i 50 anni.
1: 50 anni, Kiss Kiss a tutti, 1976-2026, 5 decadi a disposizione per sbloccare un sacco di ricordi recenti oppure di un passato remoto. Negli anni 80, pensa, lo stipendio medio mensile in Italia si aggirava mediamente tra le 600.000 e le 900.000 lire al mese. Per un operaio, mezzo milione al mese delle vecchie lire, l'impiegato, l'insegnante arrivava a 700.000 o un milione di lire, chi era quadro o funzionario arrivava a cifre superiori, 1.200.000 lire al mese. In quello stesso periodo parte di quei soldini venivano spesi per quello che sarebbe diventato l'album più venduto ancora oggi nel 2026 della storia della musica. Thriller di Michael Jackson, Wannabe Starting Something, ispirata a Soul Makossa di Manu Dibango, ed è uno spettacolo vero. Voce, che anno è?
0: 1982.

0: Beh, l'urletto di Michael Jackson è entrato nella nostra testa dal 1982 con Wanna Be Starting Something. Tu mi devi dire di quale artista noi parliamo praticamente ogni giorno, come Michael Jackson che ci ascolta in paradiso. Come lui nessuno mai, da 50 anni, da quando era con i Jackson 5 e anche prima, alla radio noi suoniamo spessissimo un disco di Michael Jackson. Questo non capita per nessun altro artista della storia ed è sempre un gran piacere. Saluto anche Antonio che mi prega di salutare, ma lo faccio molto volentieri, Antonio, i metalmeccanici che come lui hanno iniziato il turno di notte, turnisti di notte, gli faccio fare un viaggio pazzesco in 50. E a proposito di voci anni 80, sentite questo vocale.
1: Buonasera e buonasera Radio Kiss Kiss a tutti voi che siete in ascolto. Che dire, stai mettendo della musica magica, della musica che rievoca un sacco di emozioni splendide, soprattutto in coloro che hanno avuto la gioia e la possibilità di vivere gli anni 90. Una buona serata e un saluto da Jack.
0: Vedi, Jack allungato, Jack è molto annunciatore radiofonico anni 80 e forse inizio anni 90. Invece vi porto negli anni 10, quando Elisa raccontò una canzone dedicandola a una delle sue migliori amiche e a chiunque abbia avuto qualche botta presa nella vita, ma voglia comunque continuare a lottare, sperare, perché nel testo ripete di essere un eroe, perché i veri eroi esistono. No hero, ma quando mai? Anno ufficiale
2: 2016.

Nel 2016 per Elisa facevamo il Totolingua, perché la canzone la cantava in italiano, una in inglese. La prossima quale sarà? Perché arrivava dal successo di L'anima vola, e poi pubblicò anche No Hero, due eroi contemporanei, Geolie e Achille Lauro. Sono insieme per noi.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Beh, domenica sera ci sarà il grande incontro ai Video Music Awards di MTV tra Taylor Swift e Madonna. Madonna ha il record, 11 nominations, anche le categorie più importanti a suo appannaggio, canzone dell'anno e artista dell'anno. Lei che ha visto passare gente come Katy Perry, come Britney Spears, come Christina Aguilera, secondo me si saluteranno da gran signore. Quali sono? Anche perché Madonna è troppo oltre rispetto ai divi contemporanei. Staremo a vedere lunedì, accendendo Radio Kiss Kiss, tutti i conduttori parleranno dell'incontro, ma è giusto così, tra Taylor Swift e Madonna. Intanto 50 continua, un viaggio che Madonna conosce bene, 50 anni di Radio Kiss Kiss, dai tempi di Like a Virgin, passando per Into the Groove e poi Vogue, Ray of Light, che più ne ha più ne metta, fino ai giorni nostri con Danceteria. Negli anni 90 Antonello Venditti era ancora perdutamente innamorato della sua fiamma amore Simona Izzo, e secondo Antonello Venditti, quando c'è stato un amore vero, intenso e viscerale, è impossibile trasformarlo in una semplice amicizia. È anche un atto di onestà intellettuale: quando una persona ti lascia, tu la ami ancora, ti dice restiamo amici, ma quali buoni amici maledetti, risponderebbe Gianluca Grignani, nel senso che devi dare tempo alla persona, lei o lui non ti amano più, però se tu resti con i sentimenti lì, è chiaro che puoi dire certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Hai già capito? Non te l'annuncio neanche.
0: 1991.

0: Ascoltatore e ascoltatrice, vi devo chiedere scusa perché ho tirato un tiro mancino davvero, facendovi sentire amici mai, ti ho fatto ricordare l'ex. Adesso offro la mia spalla, tranquilla, tranquillo, puoi mandarmi un WhatsApp, puoi parlarmi della tua storia, e quando Antonello Venditti ci si mette con gli ex amori, devo dire che lui è proprio cintura nera, Anche Dalla pelle al cuore nel 2007, Alta marea 1991, Unica, Tu per me sei sempre l'unica, Non contento fece anche Unica, canzone bellissima del 2011, Mitico amore, Le tue mani su di me, la prima canzone un po' in tema amici mai nel lontano 1973, ma comunque posso dire, ma che belle che sono anche le emozioni del ricordo. Stiamo prendendo un po' di messaggi che riguardano il vostro amore per Radio Kiss Kiss davvero incondizionato. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, 1976-2026. Vi ascolto da una vita, grazie amici di vero cuore. E a proposito, memorizzate, anche se lo fate per motivi anagrafici da meno tempo, cioè l'ascolto di Radio Kiss Kiss, noi abbiamo a sorpresa Rispondi e vinci. Quindi la risposta è sempre Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, indipendentemente dagli anni di permanenza all'ascolto per la generazione Alfa o quella Z. Ok, tutto chiaro, perché a sorpresa vi potremmo chiamare. Noi andiamo invece negli anni 10. Pensa che un pezzo loro, I Got a Feeling, è per sempre attuale nelle feste più belle del pianeta, ma anche questa non scherza, è Just Can't Get Enough, Will.i.am, Gira la roulette.
1: 2011.

0: Lisa, questo invece è l'effetto 50 sulle persone.
1: Bellissima la canzone che mi hai appena fatto sentire. Non mi ricorda un vecchio amore in senso compagno, ma mi ricorda mio fratello, mio babbo, che non ci sono più, per me erano gli amori più grandi della mia vita. Non c'è amore più grande di chi ti ha creato e di un fratello grande che ti ha voluto l'immenso bene e non c'è più.
0: Che ha bella
1: fatto tantissimo
0: che sei.
1: Piacere sentire questa canzone perché ero piccolissima, ma mi ha fatto stare nello stesso tempo bene, anche se adesso i lacrimoni ricordando loro. Grazie, che schifo, non
0: grazie
1: ci posso
0: a te.
1: Più a tenermi compagnia tutto il giorno e la sera adesso che sto tornando da lavoro.
0: Che carina,
1: grazie
0: davvero
1: ancora.
0: Grazie.
1: La radio fantastica.
0: Grazie,
1: buona serata
0: a te, ciao Nati, per la tua dolcezza, e devo dire che questo vocale poi spiega un po' tutto il senso del nostro stare insieme dalle 21 alle 24 tutte le sere, dal lunedì al venerdì. Trovate Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe in regia. Bill Withers lavorava sugli aerei, si occupava delle pulizie, però cantava, che era un piacere. Salì a bordo un responsabile di una casa discografica che lo assunse subito. Ain't No Sunshine When She's Gone, 1971, a domani alle 21, Stefano.

0: baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss.

0: Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Kiss Kiss. Let's go.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...